Sono ancora in giro per il pianeta, adesso vi porto in Finlandia perché è la città più sostenibile al mondo e per il secondo anno consecutivo Helsinki, la capitale della Finlandia e non ha rivali, premiata dal rapporto annuale del Global Destination Sustainability Index perché riesce a far convivere turismo, ambiente e le esigenze della comunità locale. Qualche esempio rispetto alle altre città analizzate: Helsinki ha quasi tutti gli hotel che dispongono di certificazioni ambientali, stesso copione per le altre imprese locali. Ridurre l'impatto ecologico è la loro regola. I trasporti sono tutti green e comunque la popolazione preferisce spostarsi in bicicletta o al massimo a piedi, a tutto merito della presenza di piste ciclabili. La capitale finlandese è anche la città più pulita al mondo. Aria e acqua sono tra le più pure d'Europa.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E voilà, nel pomeriggio del sabato, come sempre accade intorno a quest'ora, ritorna anche la vostra musica preferita, quella che richiedete voi, con un semplicissimo messaggio WhatsApp al 334 7191 061. Protagonista questo pomeriggio della nostra lista è Lidia. Con lei ascolteremo Fulminacci con Stupida Sfortuna, poi ancora Samurai J con Ossessione e chiuderemo con Ultimo questa Insensata Voglia di Te. Tre belle canzoni le ha scelte Lidia ed è protagonista del 3x3.
0: Radio Company, Company 3x3.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le ascolti. Dobbiamo ringraziare Lidia. Questo pomeriggio è stata lei protagonista del 3x3 di Radio Company. Tre belle canzoni. Abbiamo iniziato con Fulminacci, Stupida Sfortuna. Poi ha chiesto anche di riascoltare Samurai J con Ossessione. Ha chiuso con Ultimo, con questa insensata voglia di te. Tre belle canzoni. Ringraziamo Lidia. Vi ricordo il prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. Nel frattempo, se avete voglia, scriveteci. È molto semplice, 334-7191-061. Inviate la vostra lista, inviate il vostro 3x3. A tra poco.
0: Radio Company. Company 3x3.

0: What you give me that step by step? What you give me that step by step?
1: Su Radio Company,
2: un successo del passato
1: e uno del presente,
3: insieme
2: per una grande emozione.
4: Dicono

il nuovo bellissimo singolo di Rocco Hunt per questa estate 2026. Bene, 9 di maggio del 2026, appunto, sempre in diretta nell'ultima parte di Company Planet con me, con Luca Bravi. L'occasione adesso al volo per fare gli auguri, tanti auguri di buon compleanno al caro Peppino per i suoi 17 anni. Ovviamente dallo staff di Radio Company, dai genitori, dalla sorella e dai parenti tutti, quindi auguri Peppino e mi raccomando alla grande. Bene, adesso invece la musica continua come al solito, lo sapete, ultima parte sempre molto musicale. Radio.

0: qui il ritorno di Angelina Germanotta. Beh, detto così, stiamo parlando di Lady Gaga, Sì, si intitola Runaway questo, nel sabato pomeriggio di Radio Company, vi ricordo fino alle 18 con me, con Luca Bravi. Adesso il ritorno di una cosa molto bella, di una canzone molto bella che ci portiamo indietro da questo Sanremo con il dito nella piaga. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Raffi Rosario e Bob Sinclair, questa la ricordiamo molto bella, Take Me Up, solo di Raffi Rosario, verso la fine degli anni 90.
1: Company Déjà Vu, Company Déjà Vu, richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E adesso per Ilenia, subitissimo, ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese, ed Ilenia, la t-shirt Radio Company.
1: Company Déjà Vu.

0: Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo.
1: Company. Company Planet.
2: E allora ritornati rapidissimamente anche questo 9 di maggio per salutarci, per ridarci appuntamento al prossimo weekend, quando sarà nuovamente tempo di Company Planet a partire dalle 16, sempre qui live in diretta con me, con Luca Bravi. Un saluto anche agli amici che ci ascolteranno nel weekend, nella replica del lunedì notte, per meglio dire, quindi weekend passato. Vi lascio con Mauro Tonello, la sua botta da 90. Alla prossima, ciao a tutti da Luca Bravi.
1: Company Planet.
3: Radio Company Time.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
0: No, no, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.

0: Media Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Io parto dicendo una parola e tu devi completarla facendo il giro.
2: Lunedì,
3: martedì,
2: mercoledì,
3: giovedì,
2: venerdì,
3: sabato.
2: No!
3: Ah no!
2: Davanti agli orari della family!
3: Scusa, aspetta, aspetta, aspetta, ok, rifacciamo.
2: La family!
3: Di!
2: Ah no, aspetta!
3: È il mood del venerdì.
2: Questo è il mood del venerdì. Comunque di solito c'è questo mood anche di lunedì. Quindi se volete collegarvi, noi siamo sempre presenti dalle 6.30 alle 9 con la family.
4: Sì, sì.
5: Olè!
2: Da lunedì
3: al venerdì
2: con
3: me,
2: la family. Spot.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona lunedì mattina, puntuali, precisi, come un orologio svizzero che ha dei bei BPM, però siamo presenti. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo oggi con il sound che arriva dalla Estrella del Mar, ovvero sia Ibiza con Mystic, il ritmo della noce, i Delight di Groove is in the Heart, e da Brescia gli FBI Project con Let's Go.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: I primi tre di Botta 90 hanno loro, FBI Project, Let's Go, Delight, Goofies in the Heart e Mystic con Ritmo della Noce. Tra un po' torniamo con Jamiroquai.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390

0: euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C'Company, C'Radio.

0: Questo è il suono inconfondibile di Botta da 90 che suona la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, pronti a risentire anche il remix spettacolare di Cosmic Girl per Jamiroquai e New Radicals, You Get What You Give.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Il sound è quello dei New Radicals con You Get What You Leave. Prima ancora grande pezzo, l'abbiamo ballato anche qui in studio con Cosmic Girl, il remix di Dave Morales, di Jamiroquai, il nostro Botta 90. Ora suonano Stefano Secchi con Keep On Jamming, ricordi l'estate anni 90, e gli Everything But A Girl. Questo è Missing, il remix di Todd Terry.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con gli Everybody Gone Missing, un remix di Todd Terry e Keep on Jamming, i ricordi dell'estate di Stefano Secchi degli anni 90 che salutiamo. Ci fermiamo, da Moro Torello è tutto, grazie di Cenic. Ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: partigiano reggiano.
1: Buongiorno.
0: Aspetta, ma il partigiano reggiano usava le granate padane. Mamma, che brutta questa.
1: È una battuta sul partigiano reggiano alla cazzo di zucchero?
0: Sì, partigiano reggiano, granate padane,
1: grana.
0: Brava, capito? Quella roba là. Buongiorno!
1: È un po' presto per cominciare con queste battute,
0: anche secondo me.
1: Forse. Sì, come state? Buongiorno.
0: Tutto bene. Io devo raccontare perché, vedi, è il mio periodo sfiga.
1: Cioè, no, che è successo?
0: Ma allora, due cose. Una un po' meno colpa mia, l'altra un po' più colpa mia. Però, ragazzi, ve le posso raccontare tutte in onda. Sono tutte quante. Allora, una un po' meno esilarante, l'altra più esilarante.
1: Ok.
0: Però va bene, insomma, sono cose della vita, come cantava Eros Ramazzotti, quindi io, se come sempre, me ne faccio una gran ragione, dico.
1: Sì, sì, ma è stranissimo, perché ci sono cose molto semplici per cui entra in una paranoia no sense, e poi le cose invece per cui Ale De Biasi si getterebbe da un ponte, Sisma dice vabbè, dai.
0: Perché è tutto risolvibile
1: comunque. Cose. Esatto, sei molto zen su tante cose, cioè ne hai da insegnare. Allora facciamo così. Prima, buongiorno a tutti, questa è la Family, come state? Tutto bene? Amici sommersi, ovviamente si parte sempre con voi. Buongiorno Ale De Biasi, come ti senti?
2: Insomma, dai.
1: Perfetto.
0: Cosa c'è? Che è successo?
1: Che è successo?
2: Secondo voi?
1: Il Milan ha perso?
2: Un'altra volta.
1: Contro l'Atalanta era, se non sbaglio.
2: Esatto, bravo.
0: Mamma mia, quanto ha perso?
2: 3-2.
0: 3-2.
2: 3-0. È riuscita a fare 3-2.
0: Ah, ok.
1: Ah, vabbè, ok.
0: Perché gli ultimi due gol verso la fine?
2: Esatto.
0: Sì. Ok, quindi vi siete comunque. Avete perso con un onore, però avete perso lo stesso. De Biasi, mi dispiace. Cioè, così va la vita.
1: Senti, Ale, ma hai mai pensato di cambiare squadra così all'ultimo?
2: Se avessi avuto 3 anni l'avrei fatto, sì.
1: Ecco, certo. Giustamente un Ale De Biasi 3enne avrebbe detto: sai che c'è, forza Inter.
0: Però comunque,
1: sai che c'è.
0: Sì, beh, effettivamente. Però devo dire che Ale De Biasi è un leale. Da questo punto di vista, qui.
1: Beh.
0: Fermo
1: la fede calcistica, fede sportiva, comunque è così, quindi
0: sì,
1: è giusto,
0: sì,
1: si vince e si perde.
0: Perché a casa siete tutti milanisti, se non sbaglio?
2: No. Cioè, mio papà è interista e mia sorella
0: non ci posso
2: credere.
0: Cioè, veramente?
2: Sì, è così.
0: Cioè, tuo papà è interista, ma da dove ti è venuta questa passione per il Milan a te?
2: Non ricordo, sai.
0: Sei nato a Milano, dove sei nato? A Buonarroti.
2: Perché Milano è del Milan, quindi
0: sì, vabbè, certo.
1: Certo, tu hai detto ha più senso di fare per il Milan che per l'Inter.
2: Esatto,
1: sì. Per logica.
0: Vabbè, certo.
1: Comunque,
0: lui a 3 anni faceva già questi pensieri logici,
1: questi ragionamenti astrusi. Si stava parlando l'altro giorno del fatto che per quanto uno abbia fede in famiglia, parlavamo del fatto che per quanto uno possa avere fede calcistica,
0: sì,
1: quando la tua squadra vince il campionato tu dici bello, figo, top, bellissimo, sono contentissimo, però poi alla fine, cioè, non è che cambia niente, no? Sarebbe bello se ai tifosi, cioè nel senso tu, tifoso dell'Inter,
0: sì,
1: che ne so, tipo ti fai l'account di Sky per vedere le partite o di DAZN per vedere le partite, specificando qual è la tua squadra. Se sì, la tua squadra vince il campionato,
0: ti
1: magari per l'anno
0: l'abbonamento.
1: No, magari non ti regalano l'abbonamento, però ti danno uno sconto del 5% sull'anno successivo.
0: Beh, sì.
1: Così avrebbe un senso. Penso anche la vittoria per i tifosi, sarebbe,
0: sai,
1: una bella idea.
0: Sì, no, Carlotta, sai, cioè, il mondo calcistico sono già in fallimento di proprio, cioè nel senso pagano i calciatori milioni, le società non stanno manco in piedi, perché se tu guardi attivo e passivo non stanno neanche, figurati a regalare degli sconti.
1: Ma io non parlo delle società, io parlo di DAZN, di Sky, e di,
0: ma
1: cioè,
0: DAZN,
1: io parlo.
0: Il problema è che DAZN paga già i diritti alle,
1: sì,
0: squadre,
1: beh, certo,
0: di calcio, quindi figurati se.
1: Però, vabbè,
0: ma non ci viene regalato niente, ragazzi.
1: Comunque, ma giusto,
0: che
1: qui
0: mi arriva uno sfottò, perché Mirko ci manda semplicemente la bandiera appesa probabilmente sulla terrazza di casa sua con scritto bandiera dell'Inter e campione d'Italia.
2: Ha ragione,
1: vabbè, dai.
2: Meritato.
0: Sei uno che sfotte tu?
2: No, neanche un po'.
0: Cioè, manda i messaggi quando vince il Milan?
2: No, no, ma figurati.
0: A nessuno?
1: No, no. Al
0: lui
1: poverino
0: di Carlotta?
2: Non l'ho fatto.
1: Ma no, viene vessato da Riccardo continuamente. Esatto. Riccardo che continua a mandargli gli sfottò. Detto questo, dai amici, siccome io sono curiosa di sapere cosa è successo a Sisma, mettiamo il mix, mettiamo il mixato dei messaggi e poi voglio sapere tutto.
0: E poi si parte, vai, vai, vai.
3: Uè, family, niente, mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu?
4: Buongiorno, pisellino.
5: Ciao
3: a tutti, buon lavoro. Cos'è sta merda?
5: Sisma, sì.
3: Mi sentite? Buongiorno ragazzi, ma ne vogliamo parlare che inizia la donata degli alpini a Genova?
6: Restando in tema musicale, infatti il saxofono si chiama così perché il suo inventore era il signor sax.
7: No, scusa un attimo, Sisma, io sono degli anni 90, quindi la tipa è, ascolti bene, la tipa A90, no la tipa 90, la
0: no,
7: tipa A90.
0: Testo.
8: Sisma, no. Non arrampicarti sugli specchi, la canzone intende a 90.
9: Mancano ancora 21 giorni alla fine della scuola.
10: Domani è il mio compleanno, il colore principale è rosa.
11: Raga, non c'entra niente, ma finalmente domani vado a tagliarmi i capelli che sembro una pecora.
12: Ma so che non c'entra niente, ma io non mi sento.
13: Ah mio, chi non salta?
14: Raga, non c'entra niente, ma l'unica gioia di entrare prima al lavoro è aver ascoltato la nuova sigla che gasa un sacco.
15: Storia di pane, unione di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac.
16: Scappa la pipì, me la faccio addosso!
17: Carlotta, ti voglio bene!
18: E niente, accendo la radio, c'è la più bella del mondo di Rocco Hunt e la prima cosa che mi viene in mente, la Carlotta.
19: Che parte per il Giappone!
20: Vuol dire che vi ascolteranno fascia orario del pranzo. Sono 7 ore avanti, quindi
1: che
20: ci sentiremo per pranzo.
21: Ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio!
0: Sì. Addirittura!
1: Buongiorno, Sisma, ma io sono andato a vedere il testo della canzone, no?
0: Sì, ma non è l'ufficiale. Non è l'ufficiale. Ragazzi, voglio
1: però
0: tornare
1: su Angolo Testi. Scusami, io sono andata su Google e su Angolo Testi.
0: Sì, ma Angolo Testi e Google non è che gliela dà l'autore, la estrapolano e la fanno come la pensano loro. Cioè, quindi. Ragazzi, io lo conosco Matrix, cioè io ci ho parlato con lui e lui l'ha detto addirittura in un'intervista. Non intendeva la tipa A. 90, intendeva la
1: probabilmente
0: tipa.
1: Probabilmente unendo le parole ha fatto la tipa 90.
0: Ma no, ma perché viene fuori con la finale della A, la tipa, di tipa 90, cioè tu pensi che sia quello.
1: Ah.
0: Ma in realtà l'ha detto proprio lui, ma l'ha detto addirittura in un'intervista, quindi non è che l'ha detto solo a me. Cioè,
1: però allora è da correggere l'internet, perché effettivamente il testo che l'internet ti propone è la tipa A 90.
0: Ma secondo me poi Matrix una volta mi ha detto che a lui va bene così. Nel senso che se anche l'hanno interpretata
1: chi
0: così, chi se ne frega.
1: Cioè, certo,
0: anzi,
1: certo.
0: Anzi, vabbè, è andata così. Comunque lui non voleva far la sconcia, anche perché mi ricordo che la casa.
1: Ragazzi, sì, scusami, non voleva far la sconcia. Cioè, nel senso, anche non volendo far la sconcia, che la vuoi fare proprio la tipa 90, inteso come la tipa degli anni 90.
0: Gli è venuto.
1: Comunque
0: così.
1: C'è un. Cioè è a interpretazione,
0: certo.
1: Cioè non, sì, quindi è stato, non volevo far la sconcia.
0: Ragazzi,
1: però
0: io non vorrei dirvi, lui voleva far la sconcia ma non gliel'hanno permesso perché ci sarebbe una strofa. Ragazzi, io ho ancora quel progetto lì di quella canzone lì, perché io lavoravo proprio insieme a lui quando abbiamo fatto quel brano lì. Io ho una strofa che è stata eliminata.
1: Ah, ok. Che era sconcia.
0: Era molto sconcia perché parlava di andare a fare il karaoke per le strade e vai di canta tu.
1: Ah, ok.
0: Okay.
1: C'è un, okay. E purtroppo in radio non vedono quel gesto, sì, che però
0: siccome dovevano cantarla poi i Pups and Scar sono sempre stati abbastanza molto
1: puliti.
0: Vi ricordo che stasera la luna erano molto molto molto pettinati i Pups and Scar, ok, ma cioè, quindi
1: certo.
0: Non hanno voluto, hanno eliminato questo, figurati se volevano far passare tipo a 90.
1: Beh,
0: comunque
1: certo.
0: è andata così. Allora amici, buongiorno. Sei curiosa?
1: Buongiorno, io non so neanche se abbiamo più tempo per parlare, perché vedo De Biasi che tiene questo sorriso in viso che è
2: interessante quello che stava dicendo. Sì,
1: ok. Può raccontarci le sue cose, Ale?
2: Dai, avete
1: che
2: due
1: dici?
2: Minuti.
0: Allora, perfetto. Allora, prima cosa, drone, grazie. Allora, prima cosa, vabbè, ma questa è stata colpa mia. Sabato pomeriggio ero sono andato a mia sorella, ad amici, insomma, in ogni caso ho lasciato la macchina parcheggiata al sole. ok? Io avevo gli occhiali da sole, ho lasciato gli occhiali da vista in macchina. Ci sono passato anche davanti una volta per andare a prendere una cosa e ho guardato e sul sedile c'erano proprio gli occhiali da vista appoggiati. Ho detto, boh, vabbè, li lascio lì, chi se ne frega. Quando sono tornato, ragazzi, deformati totalmente, si è deformata la lente e non basta.
1: Ma addirittura?
0: Da buttare, il sole. Il sole, quindi vi consiglio di non lasciare mai gli occhiali da vista. Guarda, Biasi sarebbe già... E ho detto, vabbè, che sti cazzi.
1: Sì, beh, perché poi comunque sia te che Ale per gli occhiali da vista spendete tanti soldi.
0: Perché le lenti ci costano parecchio. Quindi va bene, quella è una cosa. Ma la cosa che invece fa più ridere, ragazzi, volete sapere...
1: Scusami, tornassi indietro, io, cioè, una chiacchiera col Sisma del passato per dirgli quando passi
0: prendili
1: davanti alla macchina.
0: Sì, lo farei, sì, volentieri. No, ma adesso riderete di più invece. Allora, vai. Amici e amiche, ieri, visto che c'era questo brutto tempo in giro praticamente per tutto il nord Italia, a mezzogiorno io dico alla mia fidanzata: che ne dici se andiamo a vedere Il Diavolo Veste Prada 2?
1: Bello!
0: La sera al cinema. Abbiamo guardato un po' di orari, c'erano, ragazzi, io ve lo giuro, sul cinema, quello di Vicenza, quello grande per intenderci, facevano uno spettacolo del Diavolo Veste Prada ogni mezz'ora, da mezzogiorno,
1: sì, anche dalle mie
0: ogni
1: parti.
0: Mezz'ora, bene. A un certo punto vado avanti con gli orari, fino a che a un certo punto becco quello delle 19 che c'erano poltrone libere. Ok, perfetto. Che faccio? Amore, prenoto? Sì, dai, che bello, Diavolo Veste Prada, andiamo a verci Il Diavolo Veste Prada 2, curioso anche di vedere com'è, ok. Arriviamo belli almeno un quarto alle 7, così ci prendiamo il popcorn tutti contenti, insomma cinemino prima del fine della domenica, così fuori piove, si sta bene, si sta tranquilli. Arriviamo col biglietto davanti e quello davanti e quello che ci fa i biglietti fa: sì ragazzi, lingua originale, sapete, no?
1: No.
0: E io gli faccio: come lingua originale? E lui,
1: bello,
0: mi guarda: sì, è lingua originale, è una figata, mi fa, mi guarda, anche questo mi fa, è una figata, vorrei vedermelo io in lingua originale.
1: Guardi, sì.
0: Gli faccio: io no, sono fan del doppiaggio, non ho voglia di vederlo io in lingua originale, e anche perché non ci capirei niente.
1: Vabbè, ma con i sottotitoli, sottotitolato?
0: Sì, poi ho chiesto se era sottotitolato.
1: Sì,
0: Carlotta, allora vorrei...
1: Perché
0: poi ti spiego un'altra cosa, perché al cinema, avendo lo schermo gigante, ti tocca guardare solo i sottotitoli che sono in basso, ti perdi tutto. Tutto.
1: Sì,
0: non è come la TV piccola, che tu comunque con la visione periferica riesci a vedere anche il contorno. No, cioè tu ti guardi solamente i sottotitoli. Noi ci siamo guardati Il Diavolo Veste Prada 2 in lingua originale.
1: Dove che bello!
0: Dove c'è Annie Hathaway che quando arriva a Milano, perché c'è la scena in cui arriva a Milano, ordina in istanza: per favore, posso avere del cappuccino?
1: Non avresti mai sentito questa scena se l'avessi visto doppiato.
0: Ma porca miseria, ragazzi.
1: Vedi come sei fortunato. Nell'errore, mai visto.
0: Ma è bello che avevamo preso il poltrone extra lax e tutto quanto.
1: Certo,
0: per vederli.
2: Almeno quello, dai.
0: Ma cosa? Per almeno quello io?
1: Almeno comodo. Almeno comodo.
0: Sì, va bene, in inglese me lo
1: senti, Sisma, guarda che c'è pieno di gente al mondo che si guarda le robe solo in lingua originale e ne fa di questa cosa qua, ne fa proprio un gran vanto. Tu adesso devi andare in giro come queste persone e dire: sì, io guardo sempre in lingua originale perché non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
0: Allora, probabilmente ci saranno state delle cose chiaramente diverse dal doppiaggio italiano, però io amando il doppiaggio italiano perché secondo me è fatto molto bene.
1: Vabbè, posso dirti, non è solamente una questione secondo me di amare il doppiaggio, è proprio che
0: capirci.
1: Due palle che mi devo guardare i sottotitoli, cioè
0: bravissima.
1: Vado al cinema, voglio spegnere il cervello, il film in lingua originale, posso dirti che spesso sono molto più belli rispetto ai doppiati, perché comunque magari cogli delle sfumature, però cioè al cinema che palle dover leggere i sottotitoli.
0: Assolutamente, è che allora ti dirò, a Vicenza, io non lo so se lo fanno negli altri cinema, ti dico che probabilmente a Vicenza lo fanno a maggior ragione perché a fianco abbiamo la caserma Ederle, quindi ci sono molti americani. E probabilmente lo fanno per quello. Comunque, dai, Sisma, ci scrivono: lo stesso errore l'ho fatto Biomoroso, ma con Oppenheimer, un mattone
1: Mamma
0: di tre
1: mia.
0: Ore.
1: Tutto sommato ti è andata bene, effettivamente.
0: In lingua originale, almeno io mi sono visto la commedia. Tu ti sei visto un mattone di tre ore che abbiamo visto anche con Ale e Oppenheimer.
1: Oppenheimer.
2: Mi sono anche addormentato io da quando
1: c'è Oppenheimer in lingua originale,
0: no,
1: hardcore.
0: Io sono andato a casa.
1: Andiamo avanti, che dici?
0: Sì.

0: Amici, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, come state? Tutto bene? Allora, siamo partiti con le disavventure di Sisma. Punto numero uno, occhiali da buttare perché li ha lasciati lì al sole. Sì. Però devo dire che secondo me questa è una cosa che almeno una volta nella vita, non tanto degli occhiali, ma almeno una volta nella vita qualcuno è capitato di lasciare, sai, quella roba là che tu non ci pensi, dici ma sì, vabbè, lascio lì. E poi succede qualcosa per cui, che sia l'occhiale da sole o qualsiasi altra cosa, si rovina. Seconda disavventura di Sisma di questo weekend, è andato a vedersi Il Diavolo Veste Prada, ma non ha visto la scritta piccola piccola nel diciamo nell'acquistare i biglietti e se l'hai visto in lingua originale. Beh, ma strike the pose. Però comunque sempre meglio Il Diavolo Veste Prada, abbiamo detto, che Oppenheimer, guardarselo in lingua originale,
1: certo,
0: con sottotitoli.
1: Senti, De Biasi, ti dico una cosa, lasciami questa base perché volevo raccontarvi questa notizia. Visto che siamo in orario che è fattibile, ma ci sta anche. Rimettimela dall'inizio, però, proprio così. Ok. Fare sesso al mattino ti rende più ricco, lo dice la scienza.
0: Allora, siamo tutti d'accordo che adesso spegniamo tutte le... Ciao, ci rivediamo tra 4 minuti.
1: La volete sapere?
0: Certo.
1: Dai, mettimi un drone che così faccio le cose fatte per bene. Fare sesso al mattino ti rende più ricco, lo dice la scienza. Ma che vorrà mai dire questa cosa?
0: Ma già, ma cosa vorrà mai dire?
1: Iniziare la giornata sotto la lenzuola non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche su produttività.
0: Sì, ma leggi piano, perché non è che leggi piano, che dobbiamo...
1: Sto leggendo piano.
0: No, non stai leggendo tipo così.
1: Ma non è vero.
0: Leggi piano.
1: Iniziare la giornata sotto le lenzuola, così?
0: Un po' meno piano.
1: Non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche sulla produttività e successo professionale. Secondo diversi studi, secondo diversi studi, non si sa quali, ma secondo diversi...
0: Mi piace questa vaghezza, sì.
1: L'attività intima al mattino stimola il rilascio di dopamina, testosterone e ossitocina, sostanze collegate a concentrazione, motivazione e sicurezza personale. Risultato? Meno stress, più energia mentale e una maggiore predisposizione ad affrontare le sfide della giornata lavorativa. Alcune ricerche...
0: E di nuovo la vaghezza.
1: Hanno anche collegato una vita intima soddisfacente a livelli più alti di benessere e rendimento professionale nel lungo periodo. Tradotto, forse la vera morning routine vincente non è solo svegliarsi presto e bere caffè e rifarsi il letto, ma anche utilizzarlo quel letto e non solo per dormire.
0: Farsi il letto e farsi chi ci sta dentro. Però posso dirti, questo è un titolo clickbait,
1: certo.
0: Perché non è, cioè, non è che se fai questo diventi più ricco.
1: Se fai questo
0: potresti aumentare la produttività e quindi forse, a meno che tu non abbia un stipendio base con il contratto collettivo nazionale del lavoro,
1: ci stai dicendo che se sei un cretino resti un cretino?
0: No, ho detto che se il tuo contratto non prevede aumenti di salario,
1: sì.
0: Cioè tu puoi anche ogni mattina fare quello che devi fare. Comunque tu alla fine ti porti a casa 1.400 euro al mese, per
1: quelli
0: dire, no?
1: Solo, cioè, e quelli non cambiano.

0: Family, prima mezz'ora andata, amici, fermi lì, tra poco si parte ufficialmente con la sigla, tra l'altro sigla reggaeton, si parte ufficialmente con la Family e che altro, Ale? Basta.
1: Mettiamo la pubblicità?
0: Ok, vai, andiamo. Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: questa ora esatta ti fa stare bene o male, dipende.
1: Beh, secondo me gli abbiamo dato una seconda vita.
0: Sì, è vero.
1: Hello, sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
3: Ah, ma allora vogliamo partire con la sigla, quella cattiva, eh?
1: Buongiorno amici, è lunedì.

0: Bomba, buongiorno!
1: Allora, buongiorno amici, buon lunedì, come state?
0: Tutto bene, dobbiamo ancora ricevere dei giudizi su questa sigla Bombaton, reggaeton. Spacca troppo sta sigla, ci scrivono appena adesso.
1: Ma infatti, no, senso, dai, volevo... cioè...
0: Sentite, allora, tra sigla originale e questa qua, pollice in su se vi va bene, qualsiasi altra emoji se
1: ma smettila di fare queste domande, siamo noi a decidere poi alla fine, quindi chi
0: guarda,
1: se frega.
0: Avremmo deciso comunque lo stesso, ma era solo per...
1: Ma allora sei un falso.
0: No, diciamo, io volevo un feedback.
1: Comunque piace, devo dire che piace.
0: Sì, stanno arrivando dei messaggi positive. Io lo so che tu hai
1: smettetela di sfottere De Biasi, ragazzi, basta. Basta prenderlo in giro. Giustamente c'è chi dice: a me piace tanto l'originale, forse è una questione di abitudine. Comunque
0: infatti,
1: noi l'originale la manteniamo, cioè nel senso, allora, non è che la cambiamo definitivamente,
0: comunque,
1: siamo pazzi, no?
0: Favori positivi, è perché tu Carlotta hai sempre paura che arrivino tutti quanti i feedback negativi. E allora poi allora comunque tutti like per questa cosa, però devo dire che, vedi, ecco, a me piace quando ci scrivono questo tipo di messaggi originali, ma probabilmente sono una questione di abitudine, perché questo vuol dire che le persone questo ragazzo che si mette in discussione dice: sì, è bella l'originale, ma magari questa qua c'è solo bisogno, devo abituarmici, ok? Quindi sappi che ogni lunedì la ritroverai qua, quindi prendici l'abitudine. Il lunedì,
1: però, come dicevo, non è che noi abbandoniamo l'originale,
0: no.
1: Ma è come il mercoledì c'è la sigla rock, sai, anche un po' per differenziare i giorni.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: la gente vive in un loop, ragazzi. Quando tu senti la sigla dici: ah, aspetta, è mercoledì, ah, aspetta, è lunedì, ah, aspetta, è venerdì, c'è un mixatone.
0: Bravo.
1: Capito? È anche per... Senti, allora, cambio base, please, che c'è una news. In realtà non è una news, però si parla di digital, si parla di social network, si parla di internet, perché in questo periodo storico si dice tanto dei giovanissimi, no? Che sono sempre online, sempre con quel telefono in mano, i giovanissimi. E invece nonni digitali, attenzione, sono più online di quanto pensiamo.
0: Addirittura. Aspetta.
1: Sì.
0: Nonni si intende però che età?
1: Fammi dire.
0: Vai.
1: Il 71%, stiamo parlando di... Allora, l'età è over... Aspetta, dalla fascia 55-64,
0: okay.
1: E poi si va anche a parlare degli over 75.
0: Okay.
1: Il 71% usa i social media, si parla di nonni analogici, scrollano Instagram, Facebook più di quanto pensiamo, anche meme e gattini. Il 35% fa acquisti online in autonomia, lo shopping, quindi non solo più andare in negozio ma anche ordinare in internet. Il 67% conosce la I generativa e il 34% usa già l'intelligenza artificiale. Magari
0: bisogna vedere come.
1: Anche banalmente per controllare la sintassi delle email.
0: Sì,
1: O per chiedere delle ricette. Il 59% usa app di messaggistica, quindi WhatsApp.
0: Certo.
1: Come qua definiscono WhatsApp la nuova piazza di paese. E vai. Il 53% fa ricerca online, il 37% usa pagamenti digitali, il 72% teme di essere escluso dai servizi digitali, e anzi, più usano il digitale più hanno paura di rimanere fuori. Quindi i nonni digitali non sono in ritardo. Allora, parliamo di over 60, che in Italia non sono solo spettatori, ma appunto sono assolutamente molto presenti, quindi sperimentano con la AI, fanno acquisti online, eccetera eccetera. Però si passa dai fully online, quindi sempre online, 55-64, che comunque magari sono nonni, però in realtà sono 55-64, sono giovani, lavorano e devono anche, secondo me, tenersi sempre molto aggiornati.
0: Vero.
1: Anche perché molti servizi, tipo quelli delle poste,

0: spesso richiedono la presenza online. E poi si parla degli over 75 che comunque ci provano quantomeno ad essere sempre online. Però la cosa particolare è che sono online tanto quanto i giovanissimi.
1: Sì, ci si lamenta che i giovani sono sempre online, in realtà anche i meno giovani sono online anche loro. C'è una cosa da dire, secondo me è stato anche sostituito l'intrattenimento, cioè vi ricordate quando si andava a casa della nostra nonna e si vedeva la TV sempre accesa? Sì. Si guardava questo, quella. Adesso probabilmente il telefono ha sostituito anche un po' la TV. Quindi si va a guardare notizie, cose del genere, Facebook è diventato un po' il famoso gruppo di sei di paese di, per vedere tutto quello che capita.
0: Sei di sé, meraviglia.
1: Sì, commentare vari ed eventuali, quindi è normale secondo me che sia andato un po' quel, anche perché poi per accedere ai vari servizi speed, eccetera, eccetera, bisogna essere
0: però
1: online.
0: Sì, posso dirti che a me fanno molta tenerezza gli over 75, che magari sono quelli che hanno un po' più difficoltà ad accedere ai servizi online perché comunque
1: non abituati.
0: Insomma, tu immaginati essere un ottantenne che è nato e cresciuto in un mondo assolutamente analogico,
1: certo.
0: A cui improvvisamente viene richiesto di scaricarsi lo speed, farsi lo speed, fare questo, accedi al servizio, anche
1: follia.
0: Banalmente il servizio digitale, che ne so, di scarica il referto del medico.
1: Ma
0: cioè
1: no,
0: tutto digitale diventa molto difficile. Io non so voi, chissà dall'altra parte, come sono i vostri, per esempio mia nonna è super digitale, mia nonna ha Instagram.
1: Allora,
0: Non fa niente, la saluto che ci ascolta sempre, ciao nonna, però lei mi segue su Instagram, mi segue su Facebook, guarda
1: diciamo
0: noi ovviamente,
1: è un utente passiva perché lo guarda, non attiva, quindi non pubblica contenuti, fa cose, però comunque
0: figurati.
1: È da spettatrice, ma ci sta, ma anche mia mamma in realtà se l'ha fatta Facebook, ogni tanto sbircio, ogni tanto fa cose, infatti devo stare attento a quello che pubblico. In ogni caso non lo so, le persone che conoscete, magari più adulte di voi, quanto usano il cellulare, quanto odiano utilizzare la tecnologia e le varie cose, oppure se lo fanno con piacere, cioè se ad esempio fare lo speed o tutta la serie di cose è stata anche un'agevolazione, oppure no, oppure lo trovano una cosa che non appartiene alla loro età e che non gli appartiene proprio, oppure chi lo utilizza parecchio, quindi WhatsApp, Facebook, Instagram, quanto sono online i vostri genitori, nonni e vari ed eventuali. 3332 688 688.

0: Get away. Con The Voice Noise qui su Radio Company. Amici, è arrivato anche il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi. Abbiamo scelto due epoche completamente diverse. Un disco più recente, invece, un disco un po' più primi anni 2000, così.
1: Più âgé,
0: esattamente. 333-2688-688 per votare. Quindi inviate un messaggio tra uno o due per decidere che disco cantare ed urlare in faccia alla gente. Questo è il disco numero uno.
1: C'è questo. Vabbè, sono belli tutti e due,
0: Certo.
1: Dai, 333-2688-688 per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: suona Italo Disco. Italo Disco qui su Radio Company. The Colors, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. The Colors, che devo dire che hanno avuto nuova vita. La cosa mi ha fatto molto piacere, perché loro, vi ricordate che loro erano partiti con quella famosa canzone? Wow, oh, oh, oh. Quella,
1: sì, perché che tra l'altro è stata la segreteria telefonica di tutti per la Vodafone per decenni.
0: Sì, che abbiamo utilizzato anche noi all'interno della Family, vero?
2: Siete in attesa di essere collegati con la Family.
0: Sì,
2: a breve i nostri conduttori saranno a vostra disposizione.
0: Senti, allora, taglia pure, non ti preoccupare, era solo per far sentire la canzone che era quella. Loro sono partiti da amici, ma poi sono spariti.
1: Sì, è vero, non hanno fatto molto. Fino a Sanremo?
0: No, loro sono tornati, secondo me, proprio di cattiveria con questa canzone. Con Italo Disco si sono dati nuova vita con canzoni completamente diverse. Sono spariti.
1: Qual era, scusate, la canzone di Sanremo, quella là che poi è salito Fru sul palco? Ve lo ricordate?
0: De Biasi si ricorda queste cose di solito.
1: Non me la canzone è quella di Sanremo. Ma aspetta. Fermi tutti, mi siedo un attimo sul mio sgabellino.
0: Oh,
1: eccomi.
0: Si è seduta sul nuovo sgabellino.
1: Ah, questa... wow, ma questo sgabellino è comodissimo.
3: Una ragazza?
0: No.
1: Ah, bravo. No.
0: Vabbè, ma è stata fatta comunque dopo Italo Disco.
1: No,
0: cosa
1: aspetta.
0: Stai facendo?
1: Sto cercando su Google.
3: Bella cosa.
1: Ah, tu sì, con chi fai l'amore?
3: Ah, sì.
0: Tu con chi
1: no,
0: fai
1: raga.
0: L'amore? Sì, ma tu con chi
1: la canzone di Sanremo, quella che dico io, è tu con chi fai l'amore? E perché
0: sì, è uscita dopo Italo Disco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, era, quindi loro sono tornati tra virgolette in auge, comunque molto forti, quando hanno fatto Italo Disco, e adesso hanno dato nuova vita a tutto il loro gruppo, che però erano proprio spariti e mi dispiace.
1: Vabbè, comunque,
0: bravissimi.
1: Bello, ma sti cazzi, andiamo avanti. Ale.
4: Ciao che ragazzi, monti. Buon lunedì.
0: Buongiorno.
4: Parlando di nonni digitali, mi viene da ridere perché è vero, anch'io sono un over ormai, alla soglia dei 56 anni, smanetto tanto, mi piace, sono dipendente da tutto quello che è PC, tablet, tecnologia in generale, ma mi fanno sorridere i nonnetti, ma anche gente della mia età che magari mi dice guarda ti mando un WhatsApp o un WhatsApp, e non sanno neanche pronunciare certe cose, non parliamo di Instagram o Fastbook. C'è da ridere.
0: Oh, Fastbook.
1: Ma Fastbook, però posso dirti, sarebbe sicuramente più funzionerebbe comunque meglio di Facebook.
0: Sì, beh, certo, perché assolutamente.
1: Facebook veramente.
0: Vi ricordate quando io ancora adesso io vado e ordino un craft.
1: Beh, prima guarda che hai raccontato della tua avventura col diavolo Veste Prada.
0: Sì.
1: Ti è scappato un po' corn.
0: Sempre, non dico popcorn, ma dico popcorn.
1: Ma tu come ti senti quando dici popcorn e craft?
0: Non me ne frega assolutamente niente. No, non mi sento. Se mi stavi per dare
1: perché
0: del
1: stai
0: boomer,
1: invecchiando. Invecchiando.
0: No, è che vabbè, sì, è vero, sbaglio, mi cerco di correggermi anche l'altro giorno, anche craffen, ok, non craff.
1: Però la, scusami, la mia domanda è: quando tu vai al bar, in pasticceria, e ordini un craft,
0: non mi dicono niente, non mi guardano male, te l'assicuro, non mi dicono assolutamente niente.
1: Sì, però poi quando tu esci, uno dirà all'altro: oh, ma quello che ha ordinato un craft.
0: Ma sono abituati.
1: Io me lo immagino. Allora, diciamo che loro, secondo me, sono abituati a sentirsi ordinare un craft da un
0: certo,
1: 78enne.
0: Non so, 78enne, sai, anche meno, secondo me, eh.
1: Vai, giovanotto, mi dai un craft? Caro tesoro, dammi un graff, quello con la crema,
0: sì,
1: un graff,
0: sì,
1: grazie,
0: sì,
1: tesoro.
0: Comunque, mi piace molto questa cosa qua, l'abbiamo già fatta, ma le parole storpiate dai pochi, cioè, ma non sono neanche più i meno giovani, ok?
1: No,
0: vengono storpiate anche da persone, non lo so, tua mamma storpierà qualche parola, o tuo papà, per esempio, no?
1: No, mia mamma è sul pezzissimo, no, allora, mia mamma è sul pezzissimo. Mio papà non è mio papà no, devo dire, no, non sto più niente.
0: Qualcuno scrive
1: sto pensando, te lo giuro.
0: I Viustel. Viustel, proprio.
1: Beh, certo. Io dico Viustel da sempre. Scusate, ragazzi. Tutti noi diciamo Viustel.
3: Dai.
1: Tutti, secondo me, ma scritto proprio V-I-U-S-T-E-L.
0: Io Kraft no, lei V-U-S-T-E-L sì, capito.
1: Sì, esatto, esatto.
3: Infatti, mia mamma dice uno sprints.
0: Per lo spritz?
3: Esatto.
0: Uno sprints. Bello lo spritz.
1: E sì, che è una spritz, è proprio una roba veneta. Salve.
0: Sì, sto guardando Netflix. C'è qualcuno che scrive Netflix.
1: Ma infatti, ma ragazzi, ma torniamo al buon vecchio italiano. Parliamo di chi ne, cioè, vedi, perché tu chiedi è Netflix, è Prime, è Disney Plus, è ovvio che poi uno si trova in difficoltà. Sono troppe parole internazionali, troppe. Il cervello nostro, secondo me, è a un limite. E comunque io, quando devo dire col Viustel, io dico Viustel, però mi sento in difficoltà. So che non è Würstel, quindi quando vado a Würstel, però mi sento stupida a dire Würstel, come si dice?
0: Ragazzi, ma come si dice il pane, il pretzel o
1: i brezze,
0: con la B o con la P?
1: Pretzel, secondo me con la P.
0: È con la P. Comunque c'è qualcuno che scrive: mio figlio di 5 anni vi dice film e porn cock.
1: Perfetto, ottimo.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, amici, buongiorno. Adesso alla velocità della luce c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, abbiamo grandi aspettative per la settimana in arrivo. Vi attendono delle giornate entusiasmanti. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
2: Che sfiga.
0: Toro, la luna brilla nel vostro segno e vi fa cominciare questa settimana in modo eccezionale, quindi siete molto fortunati. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
3: Dai.
0: Gemelli, cielo positivo in questi giorni, Mercurio vi tiene di ottimo umore e vi rende anche dei gran compagnoni, quindi bene. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
4: C'ho i brividi.
0: Cancro, gli astri vi sostengono, vi danno una buona carica vitale e vi renderanno impossibile annoiarvi per tutta la settimana. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Sì.
0: Leone, settimana un po' altalenante per voi. Sole e Saturno non sono dalla vostra parte, sarete a tratti sottotono e a tratti su di giri. Sfigometro meno 15 e rotometro 67%.
3: Evviva i tori!
0: E poi Vergine, umore e tono vitale più che buoni per voi. Il sole vi vuole bene e vi stimola. Attenti però a Mercurio, che potrebbe darvi del filo da torcere. Sfigometro meno 14 e rotometro 64%.
2: Carlotta, ti voglio bene.

0: Bilancia, gli astri questa settimana non saranno dalla vostra parte, vi renderanno impulsivi e dei grandi rompiscatole. Sfigometro meno 4 e rotometro 3%.
1: Hai ragione.
0: Scorpione, settimana super positiva, Mercurio non è più in opposizione e vi lascia liberi di respirare e recuperare un po' di buon umore. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
2: Mitica!
0: Sagittario, Venere in aspetto felice nel vostro segno vi rende affascinanti e fiduciosi verso il mondo, sarà quindi una splendida settimana. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Carota, ma cosa ti è successo alla voce?
0: Perché cos'ha la mia voce? Capricorno, Sole Marte a braccetto in ottimo aspetto per regalarvi delle splendide giornate, vi sentite in sintonia con tutto il mondo. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
3: Sì!
0: Acquario, Venere è la vostra stella, vi facilita ogni tipo di rapporto umano, sociale, siete irresistibili al centro dei pensieri di tutte le persone a cui volete bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: In the technological words!
0: E poi Pesci, settimana splendida per voi. Settimana splendida per voi, state bene con voi stessi e quindi state bene anche con il mondo che vi circonda. Godetevi questo momento quasi perfetto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Comunque stamattina Mauro Tonello molto presente nello sfigometro di Radio Company.
0: Sempre Mauro, sempre la nostra stella.
4: Allora, dai.
0: Siete pronti?
4: Sì.
0: 1, 2, 3.
4: Pesci.
0: No.
4: Ariete. Gemelli.
0: No.
4: Cancro.
0: Cancro. Let's go. Bravo Sisma. Comunque io continuo a chiedermi per quale motivo Alessandro non si accende quel microfono. Per me capire quelle sue, cioè magari lui
5: lo faccio da distante.
0: Ah, sei solo distante.
4: E tra l'altro non lo alza neanche tutto il microfono.
0: Cioè è distante un metro dal microfono e lo tiene basso.
4: È un timido.
0: Perché non vuole vincere lui.
4: Non è vero. Lui vuole vincere, ma
5: da lontano.
0: Vuole vincere da lontano. Ok, va bene.
4: Vabbè. Allora, amici, buongiorno la family di Radio Company. Lo sapete che sulle note di questo tango, come tutti i giorni, si agevola il disco alza volume.
6: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: al mio paese, Serena Brancale con... Beh, non mi ricordo chi è, alle 8 e 2 minuti.
1: Breaking news. Bentrovati antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
2: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darder, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Garea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Veste lui.
1: Veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano.

0: tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
2: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: domenica.
1: C'è un po' di autotune in questa canzone,
2: Ma oppure, cioè, sai che un po'
1: c'è un po' di canzone in questo autotune.
2: Mi ricorda un po' il Gali dei vecchi tempi.
1: È vero. Buona domenica, no, si scherza ovviamente, Saif, molto bravo. Qui su Radio Company, amici, buongiorno, si sta per giocare con il Canta Chi. Devo riprenderci un attimo mano perché è passata la settimana con Volotea e sono un po' crisi.
2: Ti senti pazzo? Ti senti pazzo?
1: Al telefono c'è Valentina dalla provincia di Vicenza. Ciao Valentina.
2: Ciao Valentina,
3: ciao,
2: buongiorno.
1: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Okay. E voi?
1: Molto
2: noi
1: bene.
2: Noi bene, senti, grazie.
1: Ti senti preparata a questo gioco?
3: Proviamoci.
1: Ok, lo ascolti, conosci le regole?
3: Sì, magari un refresh non farebbero male, ma vabbè.
1: Allora, tu sai che abbiamo 8 canzoni, d'accordo?
3: Sì.
1: Devi indovinare, per ogni canzone io ti darò l'artista, uno è giusto e uno è sbagliato, ovviamente devi indovinare.
3: Perfetto.
1: Quello giusto. È molto semplice.
3: Certo.
1: Se ti dico Alba Chiara, Ligabue o Vasco Rossi, cosa mi rispondi?
3: Vasco Rossi.
1: Capito, questo è il gioco. La cosa importante che sai è che è un minuto di tempo e che se sbagli non c'è problema perché si può tornare indietro. Quindi se ti trovi a non sapere la risposta, tu buttati perché se no si perde troppo tempo, d'accordo?
3: Va benissimo.
1: Bene.
3: Perfetto, partiamo.
1: Allora Valentina, se Carlotta ci dà il benestare possiamo partire.
2: Per me
1: partire.
2: Sì.
1: Bene,
2: per
1: lei sì. E si parte. Valentina, sei pronta?
3: Prontissima.
1: E allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Firework, Pink o Katy Perry?
3: Katy Perry.
1: Everybody, NSYNC o Backstreet Boys?
3: Backstreet Boys.
1: Triangolo, Renato Zero o Zucchero?
3: Renato Zero.
1: I Don't Want to Miss a Thing, Metallica o Aerosmith?
3: Aerosmith.
1: Convivendo, Biagio Antonacci o Ligabue?
3: Biagio Antonacci.
1: Islanda, pinguini tattici nucleari o Negrita?
3: Pinguini tattici nucleari.
1: Viceversa, Olli o Francesco Gabbani? Valentina? Valentina? No, l'abbiamo persa. No!
2: Secondo me...
1: Aspetta, Valentina!
3: Francesco Gabbani, ci sono.
1: Viceversa, Olli o Francesco Gabbani?
3: Francesco Gabbani.
1: La regola dell'amico, Samuele Bersani o Max Pezzali?
3: Max Pezzali.
1: Sì.
2: Cioè, che cosa è successo? Allora, aspetta, una domanda. Vale, ma tu sei in ufficio?
3: No, sono in auto.
1: Ma che telefono sta squillando?
3: Quello del lavoro.
1: Maledetto.
2: Allora, però posso dire che la company bag che si porta a casa Valentina vale doppio perché è riuscita a dare le risposte giuste nonostante la distrazione del telefono di lavoro. È sparita per 2 secondi e comunque ha vinto, ma sei una grande per noi.
3: Cioè, oltretutto io continuavo a rispondervi Francesco Gabbani, perché l'ho detto 4 volte.
1: Non ti sentivamo più. Valentina, allora, innanzitutto sei rimasta nel tempo nonostante ci sia stato questo
2: che
1: buco.
2: Brava.
1: Però la cosa che mi ha fatto molto ridere è che sai che c'è un tastino, penso sia un Samsung, quello lì che tu puoi premere perché la chiama.
3: Sì.
2: Però scusa, la Valentina era nel loop del gioco.
1: Era
2: esatto.
1: Concentrata.
3: Ero troppo concentrata.
1: Beh, allora Valentina ci hai fatto fare un gran sorriso, quindi ti porti a casa la company bag molto meritata, devo dire.
3: Grazie.
2: Sì. Ma senti, ma scusa, che lavoro fai?
3: Allora, io lavoro nella logistica di un distributore elettrico, di materiale elettrico.
2: Ok. Quindi era un cliente che ti chiamava?
3: Non ho idea.
2: Cioè, allora, perché penso sarebbe da richiamarlo e dire dimmi scusa ma stavo giocando. Mi hai fatto quasi perdere. Scusa,
3: in realtà mi hanno chiamato mezz'ora prima del mio orario, quindi.
1: Cioè, comunque guarda, ti ricordo
2: allora.
1: Valentina, queste cose a Bonolis e a Gerry Scotti mica succedono, mica quando fanno i quiz hanno un telefono sotto che gli squilla.
2: Povera Valentina.
1: Ma no, si rideva, si scherza ovviamente.
3: Ma
1: è stata
3: sì,
1: simpatica.
3: Ma è la fatalità,
1: sì,
3: adesso
1: sì,
3: mi hanno chiamato.
1: Ci ha fatto molto ridere. Grazie Valentina.
2: Un abbraccio,
3: grazie,
2: buon lavoro.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Siete su Radio Company, amici, ciao, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 si sta insieme, abbiamo giocato con il Cantachì, ma adesso è arrivato il momento di guardare fuori dalla finestra, di parlare del tempo. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, è il momento di guardare fuori, insomma, così, è un po'
1: ma
2: così,
1: allora,
2: eh.
1: Noi guardiamo e basta, sì. Ma ci facciamo spiegare tutto da?
2: Da uno che ne sa, Paolo Corazzon di 3B Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Ne sa
1: e
2: tante.
1: Buongiorno.
2: Sì.
0: Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno, io non starei troppo a guardare fuori dalla finestra, sì. Ma chi ve lo fa fare?
0: Non c'è niente da vedere.
4: Ma c'è niente da vedere, siamo quattro chiacchiere tra noi.
2: Guardiamoci le punte dei piedi, cose così.
4: Sì, bravo. Perché oggi mi sa che anzi meno guardiamo fuori dalla finestra, meglio è, perché oggi il tempo tenderà anche a peggiorare rispetto ad essere, perché torneranno piogge abbastanza diffuse, cioè rischiamo dei temporali oggi, e questa è la questione vera, sì. Temporali che però potrebbero essere con tutti i fiocchi, quindi anche con qualche chicco di grandine, quindi questa è la questione dell'oggi, sì. Che è pericolosa, e il Triveneto insieme alla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana sono le zone in cui potrebbe davvero arrivare anche qualche chicco di grandine. Però una cosa che aggiungo, che forse abbiamo già ricordato altre volte, ma è importante: si può prevedere se sta arrivando la grandine da voi, e quindi un mezzo per salvare la macchina e se stessi ce l'abbiamo,
2: sì.
4: Ed è utilizzare il radar meteorologico che si trova sull'app di 3D Meteo, appunto noi lo forniamo così gratuitamente, se vedi delle macchie viola quella è grandine,
2: sì.
4: Ed è l'unico metodo che c'è per capire se sta arrivando la grandine da te, quindi sfruttatelo,
1: okay.
4: Perché lì può essere particolarmente utile.
2: Mentre, sì, mentre Paolo al centro-sud le cose vanno un po' meglio brevemente.
4: Meglio, sì, centro sud, sì. Però domani tra l'altro migliorerà anche da noi, anche sì. Al nord domani migliorerà piano piano e magari domattina ancora qualche piovasco, però sta settimana arriverà un'altra forte perturbazione tra giovedì e venerdì, coinvolge anche il centro sud. Insomma ci vuole un po' di pazienza, ma noi ce l'abbiamo,
2: sì.
4: Quindi,
0: certo.
4: Va bene,
1: sì.
4: No? Ecco, via, voilà.
1: Grazie mille
0: Paolo.
2: Ciao.
1: Buon lavoro.
2: Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, buongiorno ancora amici, questa è la Family, assieme a Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi, visto che ieri era la festa della mamma, la stiamo un po' celebrando, auguri a tutte le mamme ovviamente, e abbiamo chiesto un po' innanzitutto quali sono le frasi classiche che dicono, no? E anche in realtà i gesti che fanno per noi, perché la mamma, vabbè, lo sapete, è sempre la mamma, quindi ci sono delle attenzioni che hanno solo le mamme, cioè i papà non gli vengono, cioè non gli vengono, sono naturali.
1: Chissà cosa succede. No, perché allora, sai, quando io ero solo figlia, ovviamente guardavo alla mia mamma e dicevo queste cose le fanno solo le mamme. Ora che sono mamma,
0: sì,
1: mi sto rendendo conto che alcune skill si sbloccano.
0: Sì, certo.
1: Alcune skills proprio si sbloccano nel momento in cui tu diventi mamma.
0: Ci credo.
1: Mentre ti rendi conto che il papà invece, caro,
0: allora, ma per esempio, ma io ci credo, e secondo me a livello proprio primordiale, no, il fatto che ad esempio la mamma si preoccupi sempre se tu hai mangiato e se lo stomaco è pieno,
1: sì.
0: Io credo che sia proprio una cosa fisiologica, cioè si preoccupano proprio se tu stai bene a livello fisicamente, se hai la pancia piena.
1: Non solo, guarda, un'altra cosa, che le mamme mettono sempre i loro bisogni in secondo piano rispetto,
0: sì,
1: a quelli,
0: vero,
1: dei figli. Cioè ti faccio un esempio, se tu da mamma, almeno io me la vivo così, cioè torno a casa tipo dopo una giornata, magari non so, devo fare una tappa in bagno perché devo fare la pipì, così,
0: sì,
1: la zicco,
0: sì,
1: però prima mi assicuro che lei sia a posto, che abbia mangiato,
0: certo,
1: che sia cambiata, che sia sistemata,
0: beh, certo,
1: che sia il pigiamino,
0: sì,
1: messo,
0: sì,
1: e poi faccio il resto io. È proprio una cosa che ti viene spontanea,
0: automatica,
1: non è,
0: sì,
1: che,
0: sì, mm-hmm, sì, è una cosa automatica. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, mamma diceva ogni volta che andavo via, usa sempre le precauzioni.
0: Brava mamma, brava, brava, brava, brava. Poi c'è un altro?
1: Giusta, giusta.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi non ne possiamo mettere. Era troppo lungo quell'altro che abbiamo. Ok, perfetto. 3332688688 per quello, per le frasi che, classiche, che avete sentito dire dalle vostre mamme, oppure degli atteggiamenti che ricordate, o che quando eravate magari piccoli, maniera in cui si comportava la vostra madre con voi.

0: miei genitori hanno una certa età. Adoro quando, specie mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo, una delle sue amiche comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, è del vero. Cognato, dello zio, del fratello, del... E lì vado in tilt.
1: Perché si ricordano,
0: veramente.
1: Si ricordano
0: buona
1: tutto.
0: Giornata.
1: Anche i nomi dei cugini, delle cose, si ricordano tutte quante. È vero che le mamme si ricordano praticamente l'albero genealogico della famiglia.
2: Ma la vera domanda è: sono le mamme che si ricordano tutto o sono i figli? Siamo noi che non ci ricordiamo niente?
1: Ah, beh, più probabile la seconda, secondo
2: me. Esatto, va bene. Amici, che dire, come dicevamo, auguri alle mamme, ieri era la loro festa. Noi a questo punto ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Viviana, ciao, buongiorno. Buongiorno, eccoci.
1: Sì, ciao Vivi.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: bene.
0: Come stai?
1: Ma abbastanza bene, un po' stanchina dal weekend, certo. Che è stato bello impegnativo.
0: Certo,
1: com'è
2: andato il compleanno di Sgarbi?
1: Allora, è andato bene, io sono riuscita a imbucarmi. Sì, ma però non ti ho videochiamato perché Sgarbi non si è presentato
0: al suo compleanno.
1: Non è venuto lui.
2: Ma che king,
1: dire,
2: però non andare al tuo compleanno.
1: Posso dire, genio, dai, genio.
0: Tu non ti presenti al tuo compleanno e sei ancora più ospite, ci sei ancora più guest, capito?
1: Se
0: non
1: lo fai,
0: sei un figo.
2: Sei ancora più Sgarbi, soprattutto.
1: Certo. Noi abbiamo bevuto però alla faccia sua.
0: Giusto.
1: Insomma, era tutto offerto.
0: Ah, quindi ha pagato lui il conto?
1: Penso proprio di sì. Noi no. Di certo.
0: Però chi se ne frega. Ciao amici.
2: Sono le 9 un minuto, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Swims, Mr. Know It All su Radio Company in questo lunedì 11 maggio. Ciao a tutti, sono Viviana, inizia una nuova settimana con noi, con voi matti del mattine che ci state anche raccontando come è andato il vostro weekend, se avete fatto cose belle, divertenti. Allora, c'è chi manda un sacco di foto. Ciao Viviana, weekend passato a visitare sia il museo che la fabbrica della Dallara e ci sono foto di macchine da corsa bellissime, gialla, blu e nera, ma che meraviglia, devo dire, belle, belle davvero da vedere e sicuramente anche da guidare per chi è un grande appassionato, come immagino sia tu, caro Roberto. E poi c'è chi era nella mia Abano, ieri sfilata Abano in maschera, vestiti fatti tutti a mano, titolo I gioielli del mare. Infatti vedo una c'è una signora vestita proprio da Medusa e non si vede neanche la faccia. Come riuscivi a deambulare? Come riuscivi a camminare con questa cappotta che avevi proprio sul viso? È perché la Medusa giustamente è fatta in questo modo qui. Bello. Abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Questo weekend, sabato sera, pizza a casa di amici, domenica pomeriggio cinema.
0: Ah,
1: sono,
0: vedi?
1: Andato a vedere Che Dio Perdona Tutti, film di Piff come protagonista.
0: Grande
1: e
0: Piff.
1: Regista,
0: sì.
1: Da andare a vedere, è bellissimo, a me è piaciuto tantissimo.
0: Ok, wow. Grazie, ce lo consigli allora, va bene, ottimo spunto per magari il prossimo weekend o se uno ha tempo anche in settimana. E mica c'è solo Il Diavolo Veste Prada 2 e mica c'è solo Michael, comunque ci sono anche altri titoli. Noi tra poco parliamo di lingue, anzi, se vi va, una frase in una lingua che non sia l'italiano, ce la sapete dire? Un messaggio, un vocale, preferibilmente

0: romantici, Tommaso Paradiso. I romantici guardano un treno che se ne va e che probabilmente non passerà, visto che maggio sarà un mese di scioperi, ce ne saranno tantissimi. Allora, parlando di questo weekend, c'è chi ci ha scritto: ciao Viviana, io ho festeggiato la mamma a Chioggia ieri con uno strepitoso street workout, 900 presenze, tanta musica, allegria e sorrisi. Mi ha mandato anche un video pazzesco, un sacco di donne che fanno ginnastica, allenamento tutte insieme all'aperto, veramente una figata, bellissimo. Allora, questo weekend a Roma è venuto anche Rubio, ma Rubio chi? Chef Rubio? No, ma Rubio chi? Paolina Rubio! ve la ricordate? E io questi di Rubio conosco. Ah, ce n'è un altro. Marco Rubio, mi dicono, segretario di Stato americano, che è venuto a Roma per provare a metterci una pezza. Lui ci ha provato, considerati gli insulti di Trump al Papa. E quindi è venuto per, insomma, dai, cerchiamo di trovare un accordo. Avevano creato il gelo, questi insulti. Ci sarà stato il disgelo in 45 minuti di chiacchierata? Non lo sappiamo se avrà funzionato questa operazione. Certamente avranno chiacchierato in inglese, essendo entrambi americani. Per parlare però con gli altri politici, Rubio ha detto: io conosco bene lo spagnolo, sto studiando l'italiano, dai che siamo lì più o meno, sono simili, ma insomma, comunque il mio abbonamento a Babbel è scaduto. Ma come? Marco, 6,99 euro, cioè dai, su, chiedi al superiore di finanziare, penso che insomma qualche soldo da spendere gli è rimasto anche per farti imparare l'italiano, che ne pensi? Allora, a proposito di questo, vorrei sapere se voi state imparando qualche lingua proprio come lui, vi è scaduto l'abbonamento, ma due parole le sapete spiccicare in una lingua che non sia l'italiano? Dai, diteci una frase in una lingua straniera e noi cercheremo di capire che cosa avete detto. Vocali, messaggi al 333-2688-688. Ma non era meglio Paolina Rubio? Radio Company,
1: Martine. Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato mentre un altro presenta lievi sintomi, anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese, e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci ci pensiamo noi.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Marco, High Hopes su Radio Company. Buon lunedì 11 maggio 2026, sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia. Allora, siamo partiti da Marco Rubio, che è il segretario di Stato americano, è venuto a Roma e ha detto che sta imparando l'italiano, però al momento gli è scaduto l'abbonamento a Babbel, quindi non può continuare, non può proseguire. Vabbè, aspettando che Trump gli rinnovi l'abbonamento, e noi stiamo cercando di capire se anche voi matti del mattinè avete studiato qualche altra lingua, o magari siete madrelingua non italiani, ci volete così far vedere quello che conoscete, le vostre conoscenze, una frase in una lingua straniera. Sentiamo.
1: Buona diminazza, good morning, buenos dias, gunaiden, ciao Vivi, ti ho appena detto buongiorno in romeno, in inglese, in spagnolo e in turco.
0: Che brava, ma guarda, ti metto come sveglia, mi piace un sacco, ti metto come sveglia sul telefono, va bene? Me lo salvo. Sentiamo ancora.
2: Una tece nic nerece.
0: Allora, questo è sloveno perché me l'ha scritto. Io ho la nonna, avevo la nonna slovena, quindi qualche parola la dovrei capire. Boh, chi più spende meno spende. No, ma cosa no, Martino, ma che sei sloveno? Tu che ne sai? Sei andato a googlare? Dai, adesso allora, tra un po' vogliamo anche vedere le soluzioni. Dimmi però se ci ho azzeccato. A me sembrava tipo, sì, una frase fatta, uno scioglilingua di questo tipo. No, no,
3: mi dici. Agapopoli è in greco.
0: Ragazzi, io ho fatto il liceo classico, scusatemi, ma questa la so. Ti amo tanto e non sono mica andata a vedere, no, per niente, io me lo ricordavo, le mie reminiscenze del liceo classico, ragazzi, greco e latino, proprio come lo mastico. Ancora abbiamo...
3: Io dua sum, è in albanese.
0: No, vabbè.
3: Io dua sum, è in albanese.
0: Io sono dua lipa, no. Non lo so, no, qua mi arrendo, l'albanese proprio no. Continuate a mandarci vocali con una frase in una lingua straniera, noi proviamo a indovinare, poi a un certo punto dateci la soluzione, perché qua se no gli abbonamenti a Babbel, ha voglia a farli.

0: David Guetta con Just The Way You Are su Radio Company. Buon lunedì. Allora, ci state mandando tanti messaggi, tanti vocali per quanto riguarda le frasi che ci dite in una lingua straniera e che noi proviamo a indovinare. Allora, prima una matta del mattino ci ha mandato una frase in albanese. Sì. E che vuol dire? Non si è capito.
1: Anche in albanese ti amo tanto.
0: Ah, ecco.
1: Brava comunque.
0: Grazie. Vedi, perché quella in greco l'ho azzeccata senza aiutino con le mie reminiscenze del liceo classico. Sentiamone un'altra.
2: Когда я была маленькая, я учила русский язык. Dopo di quello ho imparato l'italiano. Dar limba mia este limba romana.
0: Sei proprio una simpatica romana. E ho capito solo romana alla fine. Non lo so. No, ma è troppo difficile questo gioco. E ancora, dai.
3: Karobun, annyeonghaseyo. Yogiro, Radio Company입니다. 혹시 무슨 말하고 있어요? 조금 어린 것 같아요. 어려워요. Ciao Radio Company.
0: Ciao.
3: Niente, ho parlato in coreano.
0: Ecco, infatti l'avevo capito perché mi sapeva proprio di Squid Game. Per un attimo ho avuto paura che mi uccidessi, perché lì si ammazzano e basta. No, ormai associo la lingua coreana alla serie TV. Ma che hai detto? Io non ho capito nulla. Aiutateci. Vabbè, ci state dando delle soluzioni per quanto riguarda invece lui che ci ha detto la frase in sloveno. Uratece nic nerece. Detto sloveno che significa col tempo passa tutto. Grazie Antonio da Trieste, meno male che ci sei tu.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Sneak Fabulous, il nostro successo del presente e dal passato. Alanis Morissette con Head Over Feet. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... È impossibile.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day su Radio Company, che tradotto significa è una bellissima giornata. Per qualcuno di voi di sicuro lo sarà. Matti del Mattino, stiamo giocando con Ermal Meta, due biglietti in palio per voi per il suo concerto all'Hall di Padova il 15 maggio. Avete mandato tantissimi vocali, sentiamoli.
1: Ermal Meta.
0: Chi? Erma?
2: Ermal Meta. Ermal Meta.
0: Finisce più.
2: No. Ermal Meta.
3: Ermal Meta.
0: Mamma mia.
2: Quanti. Ermal Meta.
1: Lando Fiorini.
0: Sì, vabbè, ciao. Tu hai capito tutto. Bravi, complimenti. Grazie a tutti. Tantissimi vocali, ne abbiamo messi alcuni. Abbiamo poco tempo, ma a vincere oggi è Sabina. Complimenti, brava. Vai con chi vuoi, divertiti. Tagga Radio Company nelle tue stories che farai su Instagram cantando a squarciagola le canzoni di Ermal Meta. Giocheremo anche domani, quindi state con noi. Radio Company,
4: Martine. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: lo sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaga, Doci, Runway su Radio Company, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che tanti di voi hanno visto questo weekend, quindi vorrei anche sapere se vi è piaciuto. Dopo lo chiedo a Pacini, che ieri era con me in regia e mi ha detto che anche lui sarebbe andato a vederlo nel pomeriggio. Allora, abbiamo la matta del mattino che ha vinto Ermal Meta, che ci vuole ringraziare.
1: Grazie mille ragazzi, sono felicissima. Oh, la pelle d'oca, non ci posso credere, grazie mille, un bacione.
0: Un bacione a te, grazie per aver giocato, Sabina da Padova. Allora, un po' di frasi in lingue straniere che conoscete e che noi proviamo malamente a indovinare, perché proprio è difficile.
2: Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Sara desu. Dosu yoroshiku.
0: Ecco, giapponese non lo so, leggo perché è troppo complicato, è una presentazione. Buongiorno, piacere di conoscerti, io sono Sara, è stato un piacere averti conosciuto. Ah, lo ridice, cioè dice due volte, perché loro sono un po' così, no? Molto reverenziali i giapponesi, quindi ripetono che gli è stato un piacere conoscerci. Bene,
3: salut,
0: grazie.
3: Salut, Viviana, ça va? Aujourd'hui c'est un bon journée de merde, mais bon, dai. J'espère que la semaine prochaine, ça va être du beau temps, donc on va espérer que l'été est vraiment très proche. À bientôt.
0: Più o meno ho capito. Ciao Viviana, come va? Oggi è una giornata un po' de mierda, l'ha detta invece alla spagnola sudamericana. Spero che domani sarà meglio, una cosa del genere. Poi ti sei mangiato le parole come solo i francesi sanno fare. A un certo punto ho perso un attimo il filo, però bello, grazie.
4: Che? Vuole dire ti stavo aspettando.
0: Matesayo. Vedi quante cose impariamo oggi. Grazie Matti del mattino. Ne abbiamo ancora un altro, sentiamolo.
5: Ni hao.
0: Vabbè dai, ni hao in cinese. Almeno questa la sappiamo, no? Miao è chiaramente il gatto che... No. Ah, e ciao, vabbè. Una lettera sbagliata.

0: Ferreri, Elettra Lamborghini, La Isla su Radio Company. Sentiamo un altro vocale per quanto riguarda le lingue straniere che conoscete. Ma quante ne conoscete?
1: Amaro, goro, ikanamaro, goro, kaffa, lufu, kaffa, face tu.
0: Allora io mi prendo un amaro, tu ti prendi un caffè e poi però a quel paese ci vai te. Te la sei inventata questa, dai, di la verità, che è una lingua tutta tua che non esiste. Bravi comunque, matti del mattinè, perché giocate, partecipate, vi divertite. E allora un altro premio, lo volete? Ma certo che sì. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. E martedì 7 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le storie tese.
2: Sentite come pompa il pippero.
0: Vai.
3: Il pippero è un ballo che io e te.
0: Genio, genio. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Noi siamo media partner anche quest'anno, Radio Company, e quindi matti del mattinè, solo per voi due biglietti, ci andate gratis. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando il pippero. Vai! Da ora, da ora.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Mars, I Just Might su Radio Company, e dal funk di Bruno Mars a quello di un italiano. La novità di Francesco Gabbani infatti si chiama Summer Funk.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Francesco Gabbani, la novità Summer Funk su Radio Company. Stiamo regalando due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese martedì 7 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi siamo media partner. E tra i messaggi che avete mandato noi abbiamo selezionato Ivana dalla provincia di Treviso.
1: Brava. Ciao Ivana. Grazie Radio Company, ho vinto, grazie mille.
0: È vero, sei proprio tu la vincitrice, quindi vai, porta chi vuoi, tua figlia, il tuo compagno, un amico, chi ti pare, fate stories e taggate Radio Company, cantate tutte le canzoni a squarciagola di quei geni di Elio e le Storie Tese. Regaleremo i biglietti anche nei prossimi giorni per tutta la settimana, quindi state con noi se volete andarci gratis, matti del matinè. Allora, notizia proprio di questo weekend, Rihanna si è fatta un nuovo tatuaggio. Che tatuaggio è? È stato realizzato da un artista molto famoso, ovvero Kate McCurdy, meglio conosciuto come Bang Bang, e lei ha condiviso questo video in cui si vede proprio l'artista che le sta facendo il tatuaggio sotto il ginocchio dietro. Che disegno si è fatta? Ma che carina, lei si è voluta tatuare un disegno che è stato realizzato dai suoi figli. Rz A. Vieni, è pronto a tavola, che è il primo e compie 4 anni. Riot, bel nome insomma, potente, 2 anni e mezzo. E la figlia Rocky di 8 mesi, addirittura, che brava, anche lei sa disegnare. Lo sapete che cos'è? Lo scarabocchio, proprio lo scarabocchio totale. Sai quando fai tutti i cerchietti uno dentro l'altro a caso? Bellissimo, complimenti ai figli di Rihanna. I commenti sono esilaranti, c'è chi scrive che orrore, c'è chi dice praticamente si è tatuata delle vene varicose o magari lo ha fatto per cancellare, per coprire qualche inestetismo. Ma quello che mi ha fatto ridere di più è stato: vabbè, guarda, ci sono talmente tanti tatuaggi orrendi in giro che tutto sommato non è neanche il peggiore che io abbia mai visto.
1: Ecco.

0: Siri, self-aware su Radio Company. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione del lunedì, scoppiettante grazie a voi matti del matinè. Tra poco c'è un po' di sole, un raggio di sole per voi che bacia Martino, ecco, capite come siamo. Vabbè, dai, speriamo che sia l'inizio di un bel momento, perché prima ho fatto 3, 2, 1 al mio schiocco di dita che esca il sole. È uscito, vedi che ha funzionato, ve l'avevo detto che avrebbe funzionato verso la fine della nostra puntata. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi. È sole tu.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, il nostro successo del presente, dal passato, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. C'è un matto del mattino e ci scrive: Tears for Fears è la suoneria del mio telefono, sono corso a rispondere. Bravo, quando tu rispondi, nel dubbio comunque rispondi, vedi, fai il contrario di quello che facciamo tutti noi, che nel dubbio non rispondiamo a causa dei call center che ormai ci hanno messo quest'ansia del telefono, nessuno risponde più. Va bene ragazzi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, sarà martedì, quindi una giornata a cui noi cercheremo di dare un senso, lo sapete, non è lunedì, non è mercoledì, ma come sempre ci aiuterete in questo grande obiettivo che avremo domani mattina. Tra poco snack e subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Resta bloccata la crisi in Medio Oriente dopo il fallimento delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha posto nuove condizioni per un accordo giudicate totalmente inaccettabili dal presidente Trump. Questo spinge al rialzo il prezzo del petrolio sui mercati asiatici. WTI sale del 3,5% raggiungendo $98.76 al barile, il Brent guadagna il 3,45% toccando quota $104.78. Pesa soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz, ancora in gran parte chiuso, con ripercussioni sulle forniture energetiche globali. Resta basso il livello di allerta per l'antivirus, secondo il Ministero della Salute, nonostante la positività di una passeggera francese e di un cittadino americano. In Italia 4 persone entrate in contatto col virus sono state poste in isolamento precauzionale, ma stanno bene e non presentano sintomi gravi. Il Ministero sta preparando una circolare con indicazioni su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari, seguendo le linee guida dell'EDEC. Nuovo scossone al Ministero della Cultura dopo il caso del film Regeni. Il ministro Giulia ha deciso di azzerare il proprio staff, avviando i decreti di revoca per alcuni dei principali collaboratori. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e vicino al sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Giornata difficile per il trasporto aereo a causa di una serie di scioperi che coinvolgono controllori di volo, personale EasyJet e addetti ai servizi di terra. Il blocco principale, previsto dalle 10 alle 18, potrebbe provocare ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti. ITA Airways ha già cancellato 123 voli. Restano garantiti i voli nelle fasce orarie 7:10 e 18:21, oltre ad alcuni collegamenti internazionali autorizzati dall'ENAC. Lo sport: Milan-Atalanta 2-3, crollo Milan, a Champions a rischio, l'Atalanta passa 2-3, la Roma aggancia i rossoneri al quarto posto, la Dea settima a 58 punti, stasera c'è Napoli-Bologna. Tennis: a Roma Darderi e Musetti vanno agli ottavi, oggi in campo Sinner, Cobolli e Bellucci. Giro d'Italia: Magnier vince la terza tappa, Silva resta in rosa e oggi giornata di trasferimento in Italia. Moto mondiale: Dominio Aprilia in Francia, vince Martin davanti a Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it, Oscar.
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Harry Styles con American Girls, amigos.
1: Amigos.
0: Ma buongiorno, buon lunedì, facciamo che cominciamo.
2: Sì, dai, sigla.
0: Che è meglio, vai.
2: La facciamola bene, se no ci sono le rimostranze, ok?
0: No, per carità,
2: ecco,
0: per carità.
2: Allora, solisti e coro pronti.
0: Tutti pronti, soprattutto Tamara. Ehi, ehi.
3: La radio in camera.
2: Sei arrivata tardi,
0: Ho sbagliato. Oggi c'è del ritardo.
3: Cosa fanno?
0: Cognitivo.
3: Cosa dicono?

0: Buongiorno a tutti!
1: Ma buongiorno amici! Buon... che giorno è? L'11 maggio! Buon lunedì! Il lunedì è sempre faticoso, sì. Il lunedì già è difficile sapere che ora è, dove siamo, cosa facciamo, cosa combiniamo. L'unica certezza, amigos e amigas, è che noi ci siamo.
0: Sì, assolutamente sì, e tra l'altro avremo anche delle indicazioni da darvi tra poco riguardanti dei consigli per il risveglio, per avere una giornata
1: altro,
0: produttiva,
1: sì,
0: ottimale, sì, meravigliosa, piena
1: più
0: di carica.
1: Più che altro perché ci siamo resi conto che noi facciamo tutto sbagliato. Ma c'erano dubbi su questo? Io non credo.

0: mamma mia, Benson Boone con Mystical Magical. Benson Boone che spunta da tutti i pori praticamente.
1: Mamma
0: fai una
1: mia,
0: pulizia
1: Benson.
0: Del viso, ti esce Benson Boone. Lo trovi all'aeroporto,
1: ma
0: lo trovi ovunque.
1: Ma no, da me non spunta da nessuna parte, però mi spuntasse Benson Boone, guarda, quando mi alzo dal letto la mattina la giornata già comincerebbe bene.
0: Vabbè.
1: E invece purtroppo noi la mattina facciamo tutt'altro rispetto a quello che scienza ci dice che bisognerebbe fare. Abbiamo i tre consigli, sì, che arrivano direttamente dal University of Cambridge, that's Swan Games. Sì, sono tre consigli che potrebbero rientrare benissimo nella rubrica Grazia Graziella Graziosa,
0: sì,
1: però io scommetto che nessuno di noi li mette in pratica. Quindi bisognerebbe, appena alzati, assolutamente non guardare il telefono.
0: E già lì,
1: manco
0: se uno,
1: per la sveglia.
0: Se, appunto, se uno alla sveglia già è fregato. C'è Martino già, ecco, disperato perché lui guarda, ecco, 12 reel tra una cosa, ecco, e l'altra.
1: Non va fatto. Poi, seconda cosa, quando ti alzi subito, dopo che non hai guardato il telefono, non hai fatto niente, uscire a prendere il sole all'aria aperta per 30 minuti. Non c'è il sole, sei cacato.
0: Infatti, giusto per quello, a meno che tu non giri con un poster con un sole e sei a posto.
1: Ecco. E soprattutto, e questa è la cosa secondo me più difficile per la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando, una volta tornati dai vostri 30 minuti di passeggiata al sole, dopo non aver neanche guardato il telefono, eccetera,
0: sì?
1: Eccetera, eccetera, devi aspettare 90 minuti prima di bere il caffè.
0: Ok, perfetto. Quindi, sì, scusa, ma uno si deve svegliare cosa, le 5 del mattino per andare, non,
1: sì,
0: c'è il sole,
1: sì,
0: alle 5 del mattino.
1: Il vero problema è che noi facciamo veramente tutto al contrario,
0: sì,
1: tutto, cioè noi ci svegliamo, ci,
0: da
1: super rimbambiti, guardiamo il telefono, intanto beviamo il caffettino, poi nasciacquata la faccia e come andrà,
0: sì,
1: andrà.
0: E l'unica passeggiata che facciamo è quella per andare in garage a prendere la macchina, alla fine è quello.
1: Ecco, che vita triste.
0: Quali sono le tre cose che avete fatto stamattina prima di svegliarvi? Dai, così vediamo se siamo solo noi tre quelli un attimo messi male.
1: Ecco, la scienza
0: anche
1: ci ha detto le tre cose che andrebbero fatte, ma vogliamo sapere le vostre al 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti.

0: Professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è... 2!

0: Laroi con Pieces qui su Radio Company. Ancora buongiorno amigos e amigas, state ascoltando Radio Company, questa Snack fino alle 13, Giulie Pego, Leo e DJM. Abbiamo cominciato dandovi le info scientifiche su una perfetta routine mattutina.
1: Ecco, abbiamo già un esempio delle vostre routine mattutine, tipo Nina da Aquileia scrive: io sinceramente appena mi sveglio devo capire in che anno siamo, in che giorno, ma soprattutto come mi chiamo e se sono ancora viva.
0: Ha senso, ha senso. Secondo me c'è quel nanosecondo quando apri gli occhi e dici: ok, è il mondo o è il paradiso? Sì. O è, non lo so, scopriamolo. Poi sentiamo uno di voi, chi c'è?
2: Ciao raga. Pronto? Io mi alzo, vado a mangiare i cani, sì, vado in bagno e preparo la colazione.
1: Ok, attenta a non invertire la prima e la terza, perché altrimenti prepari la colazione per i cani, tu te mangi i croccantini. Non è
0: che anche quello può essere. Poi chi c'è?
3: Buongiorno Radio Company, la prima cosa che faccio, la primissima, dopo aver spento la sveglia, faccio il vacuum addominale. Perché pur avendo due gravidanze, la pancia tende un po' a crescere, perché a me piace mangiare. E quindi la prima cosa che faccio, la primissima, il vacuum addominale e poi un bicchiere di acqua tiepida.
1: Sì, che poi tutto il vacuum se ne va. Ma cosa? No, allora, cos'è sto vacuum addominale?
0: Non lo so, però
1: mi dà l'idea
0: vacuum,
1: di un vuoto, okay?
0: No, vacuum in teoria è un aspirapolvere, quindi tipo ti aspiri la ciccia addominale, non lo so.
1: Dall'esterno.
0: Ma scusa,
1: tipo...
0: facciamo una... Secondo me sì, ma facciamo una ricerchina volante.
1: Aspetta, ce l'ho. Allora, il vacuum addominale è un esercizio di respirazione e contrazione isometrica che mira a rinforzare il traverso dell'addome, che non è un semiasse della
0: quindi
1: macchina.
0: Non è una quindi non è un aspiraciccia.
1: No, magari! Sai che bello?
0: Magari!
1: In un condominio la mattina senti solo... gente che si aspira.
0: Tutti che non si so. Aspirano la ciccia.
1: Comunque,
0: del mattino.
1: Inspirare profondamente, poi espirare lentamente tutta l'aria dai polmoni. Poi ripetete, cioè continuate a respirare.
0: Sì. Non è che mi raccomando, perché sennò
1: bisogna stare o per terra in ginocchio oppure sdraiati con le ginocchia alzate.
0: Ok, dei pazzi. Va bene, poi chiudiamo, poi dopo leggiamo altri i vostri messaggi. Chiudiamo con: buongiorno, oggi sveglia alle 6, ho fatto l'amore con la mia compagna, poi tappa in bagno e dopo colazione. Io ho due domande. Uno, ti sei svegliato alle 6 e hai fatto l'amore con la tua compagna. La tua compagna si è svegliata alle 6?
1: No, ma non
0: la tua compagna era sveglia, perché è una domanda fondamentale. Se lo era, io consiglio il prima bagno, cioè per quanto mi riguarda, prima bagno e poi all'amore.
1: Ma no, ma lì perdi proprio tutto il fuego.
0: Ma la fiatella, fiatella del mattino, ma poi sei tutto puzzolente, sei tutto sozzo da notte.
1: Ma non credo si siano baciati, cioè voglio dire.
0: Ah, dici proprio così, dritto. Va bene.
1: Ok.

0: Kate con Stay qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M. Allora continuiamo con i vostri messaggi, con le vostre abitudini, o meglio, cosa avete fatto stamattina prima,
1: sì, più che
0: appena
1: altro
0: svegli.
1: Perché più che altro perché la scienza ci ha spiegato che bisogna la mattina avere una routine ben fissa, fatta principalmente da queste tre cose: alzarsi, non guardare il telefono, uscire a fare una bella passeggiata sotto il sole, possibilmente di 30 minuti, poi aspettare un'ora e mezza e bere il caffè. Ci siamo resi conto che forse una persona sulle 100 che ci hanno scritto riesce a seguire questa cosa, perché siamo tutti male.
0: Ci sono
1: e soprattutto
0: cose che comunque...
1: scusami. Soprattutto la scienza ci dice, se ci pensiamo, tra queste cose non è incluso il contatto umano.
0: Infatti ecco. C'è qualcuno che proprio ce lo scrive e lo sottolinea dicendo: devo essere io a cercare il contatto umano. Se il contatto umano mi saluta con il caffè in mano, già meglio. Però comunque tu immaginati questo povero pazzo, questo caffè in mano, ok, che aspetta che l'altra lo saluti.
1: Possibilmente, cioè, guarda, se lui non saluta neanche, ma anche meglio, guarda, dammi il caffè, tiramelo e basta, e vai via. Fine.
2: Radio Company, Snack Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pacchia, senti che pace essere in riva al mare, in riva al mare con Mr. Probs, Waves. Oh sì, sì. E invece no, e invece siamo tutti a lavoro e soprattutto ci siamo tutti svegliati in condizioni pietose, perché questo di cui stiamo parlando al 333-2688-688, sondaggione tra gli ascoltatori di Company Snack per capire le vostre prime tre cose fatte appena svegli.
1: Allora sentiamo voi.
2: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
2: La
1: ciao.
2: Prima cosa che faccio quando mi sveglio, sì, accendo la macchinetta del caffè con gli occhi chiusi, poi un bicchiere d'acqua e il caffè me la porto a letto, certo, me lo gusto, mi coccolo un po'. Ciao!
0: Poi torni a dormire.
1: Sì, no, ma è un po' un problema, però tu immaginati sta ragazza ad occhi chiusi che gira per la casa col dito a caso. A
0: sì, lei prima di riuscire, prima di attaccare sì, la macchinetta del caffè, lei ha aperto il portone di sotto, sì, ha attaccato la lavatrice, sì, ha acceso la TV, ha acceso il climatizzatore, poi è riuscita, sì, ad arrivare alla macchinetta del caffè.
1: Nella migliore delle ipotesi ha accecato il marito perché anche non sono la macchinetta poi del caffè.
0: Ciao pazzi, sveglia ore 5. La mia routine di stamattina e quella di tutta la settimana è questa: alzata, bagno, lavaggio viso, accendere la macchinetta del caffè, preparare le pastiglie al vecchietto, faccio il caffè a lui, do a mio figlio la merenda che è talmente addormentato che di sicuro poi la lascia sul tavolo, accendo la moka per il caffè del giorno, scendo, scaldo il latte, preparo la puntura di qualcosa, buco la chiappa di mio marito e poi finalmente faccio in pace la mia colazione.
1: Sì. Dopodiché è già arrivata mezzanotte nel frattempo perché è un po' così.
0: E poi finalmente vado a dormire, domani di nuovo la stessa cosa. Poi
1: se cerca, se inverte le cose, tipo fa la puntura alla macchinetta del caffè, attacca il marito. È un casino. Attenzione, c'è lei. Sì. Ciao, la mattina spengo la sveglia, mi alzo, vado in bagno e sto seduta sul water col telefono. Il sole non lo vedo dal bagno cieco.
0: Ma che sogno però. Sai quando è che... Adesso dico questa cosa, voglio sapere se chi si rivede in questo. Sai di aver fatto proprio veramente le cose più belle su quel water?
1: Sì.
0: Quando ti alzi e hai due segni dei gomiti sulle ginocchia. È vero o no? Quando hai questi due cerchi perfetti rossi sulle ginocchia perché sei stato appoggiato per 40 minuti.
1: Ma perché tu ti appoggi sulle gambe con i gomiti?
0: Scusa, soprattutto se sono appena sveglia, sì, devo stare comoda.
1: Io no, mi appoggio
0: stai tutto
1: proprio
0: dritto,
1: no,
0: tu?
1: Mi appoggio con la schiena al muro proprio.
0: Ah. Però così non defluisce bene, ci sono anche le posizioni, quelle più consone da prendere.
1: Sì.
0: Però poi ne parleremo. Volevo soffermarmi su questo messaggio.
1: Sì?
0: Ciao ragazzi, allora io mi sveglio, provo la glicemia perché sono diabetico, colazione, bagno, saluto alla moglie e messaggino all'altra.
1: Ah.
0: Ma brutto zozzo.
1: Sì, non si fa, almeno fai passare 10 minuti, che ci sia almeno un po' di intenzione.
0: No,
1: l'una
0: tutto
1: all'altra.
0: Insieme, mentre abbraccia la moglie col telefono dietro, manda il messaggino all'amante. Ma si può.
1: Sono quelli preimpostati, cosa vuoi fare?

0: Buongiorno company. La mia routine è questa: suono la sveglia, spengo la sveglia.
1: Sì.
0: Coccole ai miei tre pelosi. Mi alzo, vado in bagno, mi lavo il viso, accendo la macchinetta del caffè, bevo il caffè, faccio colazione,
1: sì,
0: prendo la cameriera più grande, vado giù, faccio fare i bisogni, torno su, altro caffè e lì, dopo il secondo il caffè, inizia la mia giornata.
1: Ok.
2: E gli altri due cani?
1: Sì, sono per esplodono.
2: Loro esplodono, niente, però la cagnolina più grande la porto giù.
1: Sì, sì, e mentre lei caca, dalla finestra guarda gli altri due cani dentro che le dicono: e noi no! Non soffrendo, a meno che uno dei tre pelosi sia il marito, ma non so se.
2: Ma può essere, magari il marito è tutti e tre i pelosi insieme. È talmente grosso e talmente veloce. Poi chiudiamo con: ciao company, io la mattina urlo a mia figlia: svegliati! Poi faccio pipì.
1: Cioè, allora,
2: fine.
1: Io spero non sia contestuale sta cosa, perché glielo devi urlare dal bagno, se no c'è.
2: No, ha una consecuzio. Ah. Prima urlo svegliati, poi faccio pipì.
1: Sai che bello se fosse una cosa tipo ipnosi, ogni volta che dice svegliati fa la pipì.
2: L'ha già fatta 8 volte in questo momento, l'abbiamo detto noi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Successo del passato e successo del presente insieme. Per il passato abbiamo risentito Kool & The Gang con Get Down On It, invece per il presente Kamrad con Hug Yourself.
1: Andiamo a chiudere un po' il sondaggione aperto questa mattina che riguarda che cosa fanno gli italiani appena svegli, con un paio di messaggini al volo. Intanto grazie, perché ne sono arrivati un mucchio. Chi più sano, chi meno sano.
0: Vabbè, alcuni sani ci sono,
1: sì, ma noi non li vogliamo ascoltare, non li vogliamo leggere, perché no. Allora, le prime tre cose fatte questa mattina: bagno, sì. Smadonnare perché è lunedì e sono un rottame.
0: Eccola.
1: Preparazione schiscetta per il pranzo a lavoro,
0: sì.
1: Provare a far colazione in pace, e invece no, perché il nano si sveglia e comincia con le mille richieste.
0: Ecco, mamma!
1: Ecco.
0: Le cose un po' così.
1: Oddio, se il nano è il figlio, magari sì, è un nano con cui vive.
0: Da giardino, hai nani da giardino che parlano?
1: Non lo possiamo sapere.
0: Ecco.
1: E comunque, amica mia, stai tranquilla, perché imparerai a godere del tuo lunedì, anche se sei un rottame, quando andrai in pensione. Perché ci hanno scritto: ah, il lunedì, io sto imparando che è una delle cose più belle nella vita, solo da quando sono in pensione, appunto. Quindi hai tempo,
0: dai, che è mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
4: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80. Boys.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ale Farben e Graham Candy con She Moves qui su Radio Company, amigos y amigas, le 12:23 sull'orologio. Allora, caro Leo,
1: vedi che non sono un visionario. Lo vedi?
0: Così. Ti stavo quasi per prendere in giro, perché prima abbiamo parlato di questo povero signore che è rimasto incastrato con la testa nell'autobus e tra l'altro il conducente è partito e se l'è portato via per tutto il tragitto, non rendendosi conto di avere una testa volante lì a fianco che urlava. E tu hai detto, vabbè, ma cosa vuoi? Sono cose che sono successe veramente, veramente a tutti.
1: Sì.
0: Bene, tra i nostri un messaggio.
1: Non vale, Leo. Non vale, perché, voglio dire, perché è talmente comune che nessuno si sentiva in caso di distinguersi, però.
0: Non è vero.
1: Allora, dice Elena, si firma, dice, ciao Snecchini, un paio di volte è capitato anche a me, vedi, un paio di volte.
0: Ok.
1: Una volta mentre scendevo, le porte si sono chiuse, bloccando lo zaino a mezz'asta, quindi io fuori e lo zaino dentro. A me succedeva il contrario, io dentro, lo zaino fuori. Mentre la seconda volta, e questa me la ricordo bene, nell'attraversare la strada di corsa per prendere il bus, l'autista mi vede, anche perché gli stavo passando davanti al muso, chiude le porte e parte colpendomi la spalla col lato del parabrezza. E mi ha pure detto, prossima volta parti prima. Era lui in anticipo 10 minuti, però comunque a me sono successe entrambe.
0: Bello che chiude questo messaggio con baci Elena. Bene. No, più che altro mi sconvolge non solo il fatto che ti abbia mezza investita e che sia comunque partito, ma si è fermato per cazziarti,
1: certo,
0: per dirti però prossima volta parti prima, sì, e poi se n'è andato. Dico, in quel tempo lì potevi aprirmi le porte e farmi salire.
1: Ma in realtà le porte le ha aperte per dirglielo.
0: Però non l'ha fatta salire.

0: Ligabue con G come giungla qui a Company Snack. Allora è arrivato un momento importante, tra poco ovviamente si gioca e quindi potreste vincere, dillo, abbi il coraggio di dirlo, non lo vuole dire?
1: Io lo dico. Abbiamo ascoltato G come giungla, ma restate con noi perché tra poco B come buono spesa per voi.
2: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Please.

0: Don't Stop the Music, Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM, è arrivato il momento di giocare.
1: Oh, senti il dindino.
2: Yeah. Che buono.
3: Come ogni giorno, amici, è arrivato quel momento, ovvero il momento di mettere in palio per voi 50 euro in buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che noi ringraziamo non solo per darci ogni giorno e darvi questa possibilità, ma anche per far parte di un progetto più grande che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Sì, andate a vedere il sito omonimo proprio Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché all'interno troverete tutti i marchi che fanno parte proprio dell'eccellenza del nostro territorio. Quindi è un modo per promuovere le aziende, le imprese e le famiglie locali e la loro ovviamente eccellenza.
3: Una sola però, amigos y amigas, è la regola, ovvero rispondere correttamente al quesito del giorno e mandarci un messaggio al 333-2688-688. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori, 333-2688-688, con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e ovviamente la risposta corretta a questa domanda.
0: Ah, suspense!
3: Perché con la A inizia a suspense?
0: Perché così dà ancora più a suspense.
3: Okay.
0: Allora,
3: basta.
0: Questa è la domanda: qual è il frutto essiccato? Scusa, quale frutto essiccato viene usato spesso nel couscous marocchino? A. Albicocca. B. Banana. C. Kiwi. D. Castagna.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è... 2!

0: con Jamaican Bam Bam qui su Radio Company. Quando, amigos e amigas, è arrivato il momento di premiarvi e facciamo intanto la verifica della domanda che Leo vi ha fatto.
1: Allora, si parlava di couscous marocchino, quale frutto essiccato viene usato spesso all'interno di questo piatto. Le opzioni erano A, albicocca, B, banana, C, ciwi.
0: Infatti, e D?
1: E D, dastagna, cioè la castagna, ecco. Era la D.
0: Allora, la risposta corretta era?
1: Era l'albicocca, albicocca perché insieme al cipolle caramellate all'uvetta sono proprio, diciamo così, è caratteristica delle preparazioni tfaia. Tipo così.
0: Bene, le papaya, va sì. Bene, molto bene. A dare la risposta corretta però e quindi a portarsi a casa il buono spesa che oggi è in palio per voi è stata... Oh! Caterina da Padova!
1: Eccola, brava Caterina, ti arriva il messaggio adesso che ti identifica vincitrice, sarà richiamata dal centralone per avere tutti i dati per ricevere il buono.
0: Va bene, se tutti gli altri, ovviamente, amigos e amigas, sapete che giochiamo ogni giorno, quindi potrete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Si ripropone Vittorio Ferro, buongiorno. È il momento di sapere da te, Vittorio, i titoli principali di Company News e in primo piano ovviamente i riflettori sono puntati sull'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, USA-Iran, bocciate le reciproche proposte. Teheran respinge la proposta americana, Trump tuona un'offerta inaccettabile la loro. Poi il virus delle Ande, il Ministero della Salute italiano afferma che il rischio resta basso in arrivo la circolare alle regioni. Europa no a Schröder come negoziatore tra Russia e Ucraina. Poi un blitz antimafia nel Foggiano, ci sono arresti. Tennis, il foro italico si tinge d'azzurro con Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino oggi, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: stato del presente a concludere Company Snack oggi con il passato New Order e True Faith, invece per il presente Topic e Becky G con Sorry Papi.
1: Tra l'altro con balletto annesso, sì. Grazie Leo.
0: Soprattutto grazie quando dice mucce curve.
1: Sì, infatti ti avevo visto toccarti in posti che speravo non di sapere avessi. Che conoscessero e invece esatto. Amici, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di questo lunedì, ci risentiamo domani, sempre noi, Giulie Pego, Leo e DJ M, sempre dalle 11 alle 13. Adesso invece diamo il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro dalla redazione per le Company News delle 13.
0: E allora a tutti appuntamento a domani, ciao!
1: Fatti bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Resta bloccata la crisi tra Stati Uniti e Iran dopo lo scambio di accuse tra Teheran e Donald Trump, che ha definito inaccettabili le condizioni iraniane per un accordo. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz, una petroliera maltese diretta in Vietnam ha attraversato l'area seguendo una rotta indicata dalle forze armate iraniane. Secondo la Reuters, altre 3 petroliere sarebbero transitate con i localizzatori spenti.
6: L'alto rappresentante UE Callas critica la proposta di Vladimir Putin di indicare Gerhard Schröder come possibile negoziatore europeo. L'ex cancelliere tedesco, per i suoi legami con Mosca, siederebbe da entrambe le parti del tavolo. Callas ha poi ribadito il sostegno europeo ad una soluzione diplomatica tra Iran e Stati Uniti, chiedendo di fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz.
5: Effetto guerra sulle tasche degli italiani, previsti 1.000 euro di spese in più a famiglia. Secondo uno studio della CGA di Mestre si stima in quasi 29 miliardi di euro il conto che famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. Sentiamo Paolo Zabeo del Centro Studi CGA.
7: Famiglie e imprese nel 2026 pagheranno rispetto al 2025 29 miliardi in più. E questo praticamente è il conto che ci presenta lo shock energetico che è scoppiato dopo l'inizio della guerra del Golfo Persico. Quindi tra gasolio, benzina e bollette avremo praticamente questo rincaro di 29 miliardi che è veramente spaventoso.
5: Però la situazione è in evoluzione.
7: L'incertezza regna sovrana e noi ovviamente è una stima, una proiezione sulla base di dati oggi in nostro possesso. Riteniamo che per quanto riguarda i rincari di gasolio e benzina famiglie e imprese dovranno farsi carico di 13,6 miliardi in più, per quanto riguarda le bollette dell'energia elettrica 10 miliardi, il gas invece 5 miliardi. Ovviamente se la guerra, come tutti auspichiamo, dovesse terminare domani, evidentemente la situazione cambierebbe sicuramente in meglio, però insomma, stante la situazione attuale, insomma, questo è il livello di incertezza e gli effetti che purtroppo gli italiani rischiano di subire.
6: Il rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che starebbe predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare un quadro della situazione e indicare anche cosa fare in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da antivirus. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. In Italia restano sotto osservazione 4 passeggeri del volo KLM asintomatici.
5: Questa generazione ha passione forse anche più delle precedenti, lo ha detto il presidente Mattarella dialogando con Renzo Piano davanti agli studenti del Politecnico di Milano stamane. Il capo dello Stato ha invitato a trasmettere ai giovani valori di convivenza senza imporre modelli di comportamento, lasciando che siano loro a scegliere la propria strada. Mattarella ha poi sottolineato l'importanza di avere il coraggio di sbagliare, ricordando che da molti errori sono nate scoperte fondamentali.
6: Giornata di forti disagi oggi per il traffico aereo a causa dello sciopero del personale ENAV e di diversi operatori aeroportuali. I controllori di volo dei centri di Roma e Napoli si fermano dalle 10 alle 18 con possibili ripercussioni sui voli in partenza, arrivo e sorvolo nel centro Italia. A Fiumicino e Ciampino stop anche agli addetti di controlli di sicurezza dalle 12 alle 16. Scioperano inoltre personale handling a Palermo e piloti e assistenti di volo EasyJet. ITA Airways ha già già cancellato circa il 38% dei voli previsti.
5: Maxi operazione antimafia nel Foggiano. La mobile ha eseguito 18 misure cautelari per estorsione aggravate dal metodo mafioso ai danni di imprenditori locali. Tra gli arrestati figurano anche due esponenti di spicco della mafia garganica accusati di un duplice omicidio avvenuto nel 2017. Fermato inoltre il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno, perquisizioni in tutto il territorio.
6: Torna il maltempo su gran parte dell'Italia, una perturbazione atlantica porterà piogge temporali soprattutto al centro-nord anche nei prossimi giorni. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Lombardia, Umbria e Toscana settentrionale. Tra mercoledì 13 e venerdì 15 maggio sono attesi fenomeni più intensi con possibili grandinate, forti raffiche di vento e allagamenti localizzati. Per un clima più stabile bisognerà attendere la seconda metà del mese.
5: Lo Sport Milan-Atalanta 2-3, crollo del Milan, Champions a rischio, l'Atalanta passa appunto 2-3, la Roma aggancia i rossoneri al quarto posto, Dea settima 58 punti, stasera c'è Napoli-Bologna. Tennis a Roma, Darderi e Musetti vanno agli ottavi, oggi in campo Sinner, Cobolli e Bellucci. Giro d'Italia, Magnè vince la terza tappa, Silva resta in rosa, oggi giornata di trasferimento in Italia, domani la quarta tappa alla Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. Infine le moto, dominio Aprilia in Francia, vince Martin davanti a Bezzecchi.
6: Il meteo nord ancora alle prese con piogge temporali soprattutto su Veneto, Friuli e Lombardia, mentre al centro-sud prevale il sole, temperature in lieve aumento nelle massime, minime in calo al nord-ovest e nelle isole.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

duro, Don Omar e Lucenzo, ci siamo. Sai che proprio in questi giorni mi è capitato di rivedere il film che ha dato ispirazione per quanto riguarda la danza Kuduro, cioè Fast and Furious 5. Io lo so che tu sei uno assolutamente preparato su queste cose, mio caro DJ Megaloman. Lui non guarda film, non fa niente, cioè veramente. Vabbè, dai, sigliamoci, vada.

0: secondo.
1: Fammi vedere un attimo.
2: Aspetta. Eccoci. Il secondo di oggi dice praticamente così. Allora, siccome in questi giorni ci è capitato in più di un'occasione per quanto riguarda il Belli Conte Show di parlare di età, cioè di quella che era, ci stavamo chiedendo, visto che poi ci sono stati diversi compleanni, insomma, è venuta fuori questa domanda fra di noi all'interno dello studio: a voi, quando vi danno un'età sbagliata, quando vi attribuiscono un'età che non è quella giusta, che potrebbe essere di solito di più, perché se è di meno, chi se ne frega, cioè alla grande.
3: Sei un vecchio di me.
2: Cioè, se è, chi se ne. Però se te ne danno di più.
3: Sì. Se posso fare quello che ne ha meno? No.
2: Se te ne danno di più. Ti dà fastidio? Oppure non te ne frega assolutamente?
3: Mi sta un po' sul cazzo, glielo dico, sa?
2: Sì?
3: Un po'. Perché sembro ginepri oggi?
2: Non lo so.
4: Aspetta, riprendo la voce normale. Ciao a tutti, raga.
2: Cioè, perché ci siamo posti questa domanda, visto che spesso e volentieri magari c'è qualcuno che non gliene. Ma voi siete di quelli che se vi danno più anni, perché di solito è di più, non è di meno.
4: Se
2: di
4: tu
2: meno.
4: Sbagli con una fanciulla, sei morto. Sia in un senso che nell'altro.
2: Vi dà fastidio o non ve ne frega?
4: Però se sbagli con un uomo, secondo me chi se ne.
2: Perché io sono uno di quelli che se mi danno anche più anni, a me non me ne frega assolutamente niente.
4: Però di solito come va? Come ti funziona?
2: Di più.
4: Te ne danno di più.
2: Me ne danno di più.
4: Te ne danno 80.
2: Sì, me ne danno
4: invece che 70.
2: Vado sulla settantina.
4: Molto bello. Allora, ragazzi, 333-2688-688. Oggi partiamo da qua. Qual è la questione dell'età? Cioè, vi dà fastidio se ve ne danno di più, se ve ne danno di meno? Perché poi c'è anche chi è molto giovane, magari, all'apparenza, e gli dà fastidio che gliene diano di meno. Effettivamente ci sta. Dai, 333-2688-688. Capiamo oggi se vi danno più anni o meno anni di quelli che avete e se la cosa vi fa ancora girare le palline oppure no.

0: vi danno l'età e magari ve ne danno di più, perché di solito se te ne danno di meno non te ne frega assolutamente niente, ma
1: girano.
0: Se te ne danno di più
1: vi girano,
0: siete quelli che fanno finta di niente.
1: Poi vabbè, ci sono altre questioni che stanno venendo fuori sottoterra. 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma dove ha sbattuto la testa? Perché prima... lui aveva fatto sta roba qui?
1: No, è che prima voleva prendere la strada, diciamo, alla Fredde Palma.
0: Ok,
1: no?
0: Ok.
1: Poi, secondo me, una volta che si è reso conto che con le canzoni
0: era già occupato il posto di Fred.
1: Con le ballate ha riscosso un grandissimo successo.
0: Con quei pezzi
1: con
0: nelle
1: pezzi, sì, strappacollo. Allora là si è reso conto che forse la via era quella.
0: Che però non ho capito se i Rama è uno da limone duro oppure uno da sono triste perché mi ha lasciato il fidanzato. Più la seconda, secondo me.
1: Non lo so.
0: Vabbè, comunque, torniamo alle nostre questioni. Scusami la divagazio.
1: Allora, io ne ho 47, me ne danno 10 di meno. Io di conseguenza, per la legge della compensazione, mi comporto come un ventenne. Ciao da
0: domenica. Oh, bravo, mi sembra un'ottima
1: lui,
0: scelta.
1: Lui è uno di quelli a cui danno di meno.
0: Sì. Bene, sentiamo il citofono cosa ci narra.
2: Allora, io per fortuna ho il caso contrario, nel senso mi danno sempre meno anni di quelli
0: meno
2: che ho.
0: Bene.
2: Però ti dico la verità, io ho 40 anni sì. E ogni tanto, quando non so, vai in un posto e qualcuno mi chiama, desidera qualcosa, signora. Sai, un po' di fastidio me lo dà.
1: Signora,
2: anche se ho 40 anni, per l'amor di Dio, è anche giusto. Però mi dà fastidio un pochino.
0: Signora, gradisce il parmacotto?
1: Signora. Però signora è anche un gesto di cortesia da parte uno che ha 40 anni, come ti devono chiamare?
0: Signorina, ma dai, sì, san signorina per sempre. Scusa, dai tesoro, signorina per sempre. Chi c'è al citofono? Ecco qui, adesso qua c'è un signorino per sempre.
3: Salve, sono il fonfevafula con la fofevi.
0: Salve conte, come sta?
3: Tutto bene, ho
0: come?
3: Sentito
0: il
3: tutto
0: puffo?
3: Bene,
0: il
3: tutto
0: puffo?
3: Bene, tutto
0: il puffo?
3: Bene. Ho sentito che state parlando di età.
0: Ah, sì, di età. Sì.
3: Beh, è ovvio.
0: Lei ovviamente è.
3: Me ne danno sempre di meno. Anche perché è difficile dall'affetto riuscire a capire quanti anni ho io.
0: Sì, ma poi storicamente i vampiri mi pare di ricordare che vanno oltre i 1000 anni, no?
3: Esatto, e di solito non riescono perché mi danno le tacche di mosto.
0: Quindi uno dice, ah, secondo me ha 800 anni.
3: No, uno dice, secondo me lei ha 40 anni, ne ha 50. Mi guardano e dico, dalla pelle, dal colorito, mi dicono,
0: dice,
3: secondo me lei è 40.
0: Però guardi, il colorito...
3: Io in realtà ne ho 1700 per forza.
0: Mica, ma però guardi che sul colorito... Non è che mi giocherei una carta proprio di gioventù, eh?
3: È una fala, pelle bianca fa nobiltà.
0: Mi può ripetere quanti anni è che ha lei?
3: 1700 per forza.
4: L'anno prossimo?
3: Divento maggiorenne.
0: Quindi?
3: 1700 per fanfoffo.
0: Però con 68 si capisce un po' meglio. Quando è che compie gli anni, scusi?
3: Il primo di dicembre.
0: Eh?
3: Il primo di dicembre.
0: Vabbè, allora ce lo segniamo in agenda e le faremo gli auguri, grazie.

0: Caro, in questa puntata da lunedì, oggi è anche questo lunedì un po' uggioso, che probabilmente ti rende anche meno sopportabile il fatto che ti sbaglino l'età.
1: Io ho 43 anni, fortunatamente me ne danno ancora 36-37, William di Venezia.
0: Bene. Ma qual è l'elemento poi che effettivamente secondo voi vi fa sembrare più young rispetto all'età che avete, oppure più grandi rispetto all'età che avete?
1: A me di solito ne danno di meno, però quando mi succede che me ne diano di più, così do una soluzione. È legata al fatto del colore della barba, essendo sale e pepe, ma più bianca che nera.
0: Diciamo che la direzione Babbo Natale sembra ben tracciata.
1: È ovvio che magari inganna, però non mi dà fastidio se me ne danno di più.
0: Ma no, ma poi sono, secondo me poi è anche questione di punti di vista. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Pronto?
1: Sentiamo. Sì.
2: Ciao a tutti. Allora, premetto, io sono piccola di statura e minuta, dunque mi hanno sempre dato meno anni di quelli che ho. Quando ero giovane, che avevo 20 anni, 25, mi dava fastidio perché tante volte magari mi è capitato di andare in discoteca e mi chiedevano il documento di identità perché non credevano che avevo 18 anni. E allora lì mi rompeva. Adesso che ne ho quasi 45, se me ne danno in meno, sono tutti che guadagnati, in senso sono molto felice perché comunque dimostrarne meno alla mia età è una bella cosa.
0: Sai che secondo me è una questione di credito. Quando sei più piccolo te ne danno in più o in meno, quindi quella roba lì li metti da parte.
1: Sì.
0: Quindi diventando più grande c'è la compensazione, si invertono le cose, e quindi quello che hai messo da parte, che ti hanno dato in più o in meno da più piccolo, quando sei più grande vai a riprendertelo e quindi ti riportano in pari. Non so se sono spiegato.
3: Sì, credo di...
0: Filosofia spiccia. Filosofia molto, molto spiccia, molto terra terra.
1: Ma è la cosa che vogliamo sapere, perché per esempio c'è qualcuno che dice: ne ho 55, me ne danno 10 di più e me ne sento 75. Ma il discorso è: ma vi dà fastidio oppure vi fa piacere? Cioè, perché se ve ne danno in più non ve ne frega assolutamente niente, come magari può succedere a me, a Daniele, quando ce ne danno in più, oppure vi dà fastidio? 333 2688 688, la domanda è questa.

0: Attenzione, signore e signori, qui la questione si fa sempre più complicata, perché poi c'è chi dice ah, chi se ne frega, c'è chi dice invece ma non lo so, cerchiamo di capire.
1: Io ne ho 31 e mi dà fastidio quando mi danno la mia età, talmente sono abituata che me ne diano 5-6 in meno. Lei da Padova. Mi dà fastidio quando le danno l'età giusta.
0: Ragazzi.
1: Quando le danno l'età giusta, neanche capito? Perché
0: sì, perché ormai ti sei abituato magari che te ne diano 170 in meno, e quindi, è una meraviglia. Bella però questa cosa.
2: Beh, se devo guardare quanti anni mi danno ogni volta, cioè ormai potrei essere mio nonno, perché ne ho 45 e al record assoluto me ne hanno dati 62, per cui tra barba bianca e senza capelli, ragazzi, cioè si butta su che è un piacere.
3: Radio Company Belli Punto Show 4.0 Sport. Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Bella bro!
1: Allora ti dico una cosa, e su questo do ragione. Secondo me anche la voce influenza sull'età percepita.
2: Effettivamente a volte un pochino, ma me ne danno 70 quando in realtà. Quando in realtà ne ho molti di meno!
1: Ciao ragazzi, ancora 51enne, molte persone me ne danno molti di più, dandomi del nonno. Forse è il lavoro dove non mi sono mai tirato indietro. Diciamo lui fa il contadino, sì, ma dà molto fastidio, almeno mi dissero. Mi dessero la pensione, scusami, Alberto da Rovigo.
3: Vabbè, che... Alberto, secondo me sarai un sei un contadino fighissimo, magari hai la barba lunga che ti fa sembrare più vintage, sei senza capelli, boh, non lo so, sinceramente non lo so, dovremmo vedere una tua foto e fare una valutazione. Chi c'è al citofono?
4: Sì, devo dire la verità, quando sei giovane te ne danno di meno, a me ne hanno sempre dati meno, dava fastidio perché... Dici, io mi sento grande, mi trattano come una ragazzina. Adesso che ne ho un tot, il fatto che me ne dirò di meno mi piace. Voi direte un tot quanto? Un tot. La foto, guardate quanti ne dimostro. No. Ci sono filtri, giuro.
1: Non ci cimentiamo.
3: Un meno tot. Comunque, insomma. Monica, se non sbaglio, insomma, con questi capelli rossi decisamente molto molto belli, molto appariscenti.
1: Io sono daltonico, quindi non sarei.
3: Te lo dico io, sono rossi, ma proprio un rosso alla Jessica Rabbit quasi. Okay. Allora, attenzione perché è il momento di ignorare, amici e amiche.
1: Abbiamo pronta Radio anche
5: Company,
1: oggi
5: il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
1: Abbiamo pronta anche oggi una parola. Una parola di lingua italica. E di codesta parola di lingua italica non dovete darci la risposta esatta, ma bensì la risposta sbagliata.
3: Faccio un esempio. Se la parola fosse età, che cos'è? Il età, lo età, la età, le età, dice si età. Attenzione, potete cambiare anche l'accento, può essere età.
1: Sì.
3: Se vi piace, quindi il eta, lo eta, l'ueta, dice si eta.
1: Sì.
3: Non potete spezzare, ma qua è dura da spezzare. Sare. Non potete fare parole composte. La parola con cui giochiamo oggi in palio, tessera del club degli ignoranti, è proprio età, oppure

0: L'età o età, a seconda di come vuoi mettere l'accento. Allora,
1: l'età va forte, eh?
0: L'età è l'ente che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi e il trattamento delle fognature dell'acqua.
1: Ah, l'età. Le famose multi-utility.
0: Allora ragazzi, siete moltissimi, ve lo dico, no? Che stanno dicendo che la moglie di E.T. è ETA. C'è E.T. e c'è ETA. La ETA moglie... C'è la moglie di T, c'è ETA.
1: Simpatico, dai.
0: Magari in varie forme lo state dicendo. No,
1: è ovvio che se lo dicono in tanti, difficile è essere così.
0: Ciao,
1: notati.
0: Company. ETA era il pianeta di Actarus.
1: Ah, Actarus veniva,
0: veniva da ETA.
1: Ah, interessante. Cosa pilotava Actarus? Te lo ricordi?
0: Goldrake.
1: Ah, quello mi era familiare.
0: Ciao, ETA. In Sicilia c'è il vulcano Etna, in Sardegna c'è l'ETA.
1: Giustamente. Non sapevo. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: ETA è quella cosa che spremi due agrumi e viene fuori quel succo meraviglioso che potrebbe essere anche aspro.
3: L'ETA è una sigla che sta per intendersi ente turismo analcolico.
4: L'ETA è il nuovo detergente per i tuoi mobili che elimina qualsiasi riga profonda e qualsiasi taglio dal tuo mobile in legno.
1: Ah, bello, bello, bello. Questo, ragazzi, compratelo. Sì, secondo me lo trovate anche nel TikTok shop.
0: Certo.
1: Spacca. 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è ETA.

0: siamo in modalità stile, classe ed eleganza, ma io lo modificherei con stile, classe ed ignoranza.
1: Famosa alfa, eta, gamma, delta. Saluti da Emily.
0: Che
1: è una variante dell'Emmental, ragazzi.
0: Mi dia una fetta di eta. Buono, non male.
1: La parola eta vuol dire eccessivo tasso alcolico. Poi c'è chi scrive anche eta, perché sono molti, diciamo, eta ente tamarri associati.
0: Beh, vabbè, l'acronimo va sempre molto molto forte. Sì. Sentiamo il citofono che c'è.
2: Eta è la moglie di Eto, fortissimo ex giocatore di calcio.
3: Io sabato, quando vado a fare la spesa, nella lista della spesa non deve mai mancare quei 4-5 etti di eta.
4: Cioè, quella parola che dicono i bambini piccolini quando hanno appena cominciato a parlare per indicare metà di qualcosa.
0: Ah, ok.
1: Comunque anch'io voglio aggiungermi al club degli ignoranti oggi, perché
0: piccolo.
1: Mi è venuto. No, di solito io mangio d'estate, ma solo d'estate, con i pomodori e le olive e una fetta di eta.
0: Ah, è buonissimo, ci sta. Buonissimo. Mescoli e una goduria. Va bene, Stefano Conte non partecipa, per cui tra di voi selezioneremo un unico vincitore per oggi che si aggiudicherà la tessera del club degli ignoranti tra poco così.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company. I suoni, i personaggi, tutta l'allegria e il buon umore di Radio Company in diretta dal tuo evento, dal tuo store, dalla tua attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: siamo arrivati al gran finale di questa puntata di oggi.
1: Diciamo la classica frase.
0: Cioè?
1: Saluto a Christian Marco.
0: Un saluto a Christian Marco, un grande amico di Radio Company. Va bene, gran finale, chi vince oggi a testa del club ignorante?
1: Oggi vince un'amica che qui abbiamo mandato effettivamente via. Dovrebbe essere, non lo so, non si è firmata. Quindi.
0: Vabbè, sentiamo il messaggio.
2: Meta è il nuovo detergente per i tuoi mobili che elimina qualsiasi riga profonda e qualsiasi taglio dal tuo mobile in
0: mobile
2: legno.
0: Bravissima amica, noi ti mandiamo ovviamente la nostra tessera, però ci devi mandare i dati. Ragazzi, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, è tutto, a domani. Che c'è?
3: Radio Company Time.
4: Ciao. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Si chiama Bossa Nostra, molto portoghenshi, molto brasileiro, come diciamo portoghese. Tra l'altro, io stavo facendo una piccola riflessione ieri, tra l'altro, con amici.
1: Tu
0: e stavamo ragionando
1: troppo.
0: Che il portoghese parlato in Portogallo è completamente diverso al portoghese parlato in Brasile.
1: È stichenshi,
0: cioè, ma di brutto. Ma il portoghese brasiliano è molto più bello, molto più cioè molta più musicalità rispetto a quello parlato in Portogallo, che invece sembra quasi un pochino più depresso. Siete d'accordo con me?
1: Quando andrò in Portogallo ti farò sapere. Ok,
0: vacci. Welcome to Lisbona, scusami.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon lunedì, che oggi, visto il tempo, è proprio un lunerda di quelli incredibili. 14:07 inizia la prima puntata della settimana dei piscalli.
2: Bravo, ben detto, amico mio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao. Lunedì 11 di maggio, tempo che fa che ci fa ragionare e ci fa dire: mamma mia, quanto sarebbe stato bello oggi stare a casa. Oggi è una di quelle giornate dove, e molto probabilmente molti degli ascoltatori saranno d'accordo con
1: credo
2: noi,
1: credo di sì,
2: è tipo dormire, semplicemente dormire. Basta. Parola del giorno è dormire, parola del giorno è guardare cose su Netflix dormendo,
1: sì, bevendo un tè caldo, così sì, fa molto inverno,
2: tisanina al finocchio che sgonfia, è drenante, amico mio.
1: Canederli in brodo,
2: poi altre cose calde, e
1: le
2: zuppa.
1: Castagne,
2: vabbè, la castagna, giusto, poi zuppette di zuppa, diversi ortaggi, poi altre cose calde,
1: gnocchi di zucca,
2: tutte cose autunnali. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Piscelli, ciao Chicco,
1: ciao Gio,
2: salutiamo anche il nostro amico prefe della trasmissione, ovvero Stefano Conte.
3: Non
2: ciao
3: Stefano.
2: Ok, scusa. Stefano Conte, che prima ci ha in un certo senso accusato di qualcosa che per la prima volta non abbiamo fatto.
1: Sì, soltanto che ha un po' bestemmiato perché ci ha insultato di uno scherzo buttato lì così. Quando noi facciamo gli scherzi sono architettati talmente tanto bene che la foto piedi all'interno del messaggio che ha inviato agli ascoltatori è andata avanti per 2 mesi.
2: Ma aggiungiamo anche una cosa: i nostri scherzi sono talmente architettati bene che poi ce ne dimentichiamo che sono stati fatti.
1: Sì,
2: e quindi dopo poi diciamo:
1: chissà,
2: ma dai,
1: quanti,
2: ma
1: ancora
2: chissà quanti devono essere ancora scoperti. Dai, siamo pronti a cominciare il primo singolo di oggi, di questo lunedì pomeriggio. È Crazy What Love Can Do, David Guetta, Ella Anderson e Becky Hill. Radio

0: Il nostro ufficio chiamato sì, anche Gattabuia, sì. Ufficio di 12 persone dove
1: c'è la festa,
0: ma siamo in 47 e stavamo riflettendo che il periodo buio della tua vita è passato, ok?
1: Ovvero quindi la macchina mi è arrivata,
0: il discorso della macchina è passata, si sta soltanto per aprire un altro grande periodo
1: allora,
0: buio.
1: È un periodo buio che in realtà appartiene a tante persone,
0: che, diciamo che guardando fuori che è quello allora, della
1: no,
0: grandine.
1: Oggi no, oggi secondo me no. Ma allora io ho iniziato a seguire 17 pagine Facebook diverse, tipo Facebook. Meteo Veneto, condizioni avverse Veneto,
0: radar.
1: Tutta roba radar Veneto. Ho chiamato direttamente anche l'aeronautica militare per chiedere più
0: info.
1: Mi mandano una mail personale. Allora effettivamente si sta aprendo forse la stagione più temuta per quanto riguarda gli automobilisti, ovvero quella della grandine.
0: Col treno anche non perché era un problema tuo, adesso che hai un'auto di proprietà, tra l'altro.
1: Anche perché tu hai mai visto un treno da un carrozziere? No, però
0: non lo so,
1: per ovvi motivi non l'hai mai visto.
0: Come fanno?
1: Perché hanno delle carrozzerie tutte loro, okay, no? Roba. Tu hai mai visto un'officina dei treni? Però io una volta
0: credo
1: sì.
0: Va,
1: una volta in gita
0: il pezzo di vagone
1: pezzo
0: esce,
1: di vagone
0: va,
1: esce,
0: in giro.
1: Fai i cavoli
0: quindi
1: suoi.
0: Ascoltatori là fuori 333-2688-688 la location è 90 Padovana
1: no.
0: Si ricerca numero 1 slot per un'auto al coperto
1: io
0: detto
1: altre,
0: anche garage.
1: Allora io ho altre cose da chiedere. 333-2688-688 mandate foto dei vostri garage,
0: ok,
1: giusto per capire.
0: Facciamo
1: perché
0: una quotazione
1: è giusto
0: poi
1: avere il garage organizzato, anche metti caso che un giorno è perché gli scatoloni sai poi i garage diventano dei depositi, quelle robe lì. No,
0: io
1: invece
0: materasso è un mobile.
1: Ma vedi, il posto per la macchina deve essere garantito all'interno dei garage. Quindi 333-2688-688, foto dei vostri garage.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Ricordi su Radio Company alle 14:19, primo Millennium Mix della settimana. Tre dischi uno dietro l'altro, si parte dal 2009, Jim Morrison e Nelly Furtado con Broken Strings.
1: Millennium Mix.

0: Forse il millennium mix più adatto per il tempo che c'è fuori. Asaf Avidan, The Mojos con One Day. Poco prima invece Alo Black, I Need a Dollar. Scusami, avremo
1: Wake Me Up.
0: Di Alo Black io penso subito a I Need a Dollar. Invece era una versione molto molto bella, acustica, di Wake Me Up di Avicii. Mentre all'inizio James Morrison, Nelly Furtado con Broken Strings. Ancora buon pomeriggio,
1: ciao.
0: Amici, noi siamo i Pischelli. Si apre ufficialmente il nostro momento prefe, quello che attendiamo con tanta ansia.
1: E possiamo dire Coppa anniversario.
0: Bravo.
1: La pioggia oggi aiuta perché due posti occupati, quindi
0: bene,
1: siamo belli e spensierati, ma metti che c'è qualche problema, che ne so, il tempo, la linea e tutto il resto. 333-2688-688.
0: Non si sa mai, amico mio, perché anche oggi con i telefoni, mai dire mai.
1: I telefonini.
0: In ogni caso, amici, vi ricordiamo che per entrare a far parte del magico mondo del Coppa anniversario non dovete iscrivervi da nessuna parte, ma potete compilare il nostro form o sul sito di Radio Company, www.radiocompany.com, oppure anche tramite oggi per oggi, anche se appunto il numero di telefono e tramite anche l'app.
1: Ci sono tre modi, quindi numero di telefono, sito e l'applicazione. Andate nello store del vostro smartphone, scaricate l'app cercando Radio Company, ci ascoltate ovunque, anche in bagno, sottoterra, nel vostro scantinato. Metti che uno ha il bagno sotto,
0: metti che uno che la fanno direttamente nello scantinato, pensavo stessi per dire. Metti, vabbè, non so com'è fatta casa tua, non mi interessa.
1: No, no, lo scantinato, no. Però un bagno nello scantinato, diciamo.
0: Perché chi è che ha un bagno nello scantinato? Che te ne fai? Vabbè, amici, dai,
1: privacy.
0: Ci risentiamo tra poco. Speriamo vada tutto bene con le chiamate del comp'anniversario.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli
4: Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Biagio Antonacci con You and Me su Company. Ancora buon pomeriggio amici, 14:34, apriamo ufficialmente il momento del comp'anniversario. Abbiamo Serena.
1: Sì, ciao, ciao Serena.
0: Serena, ciao.
2: Ciao Fischelli.
0: Grandissima.
1: Come va? Come stai?
2: Bene, tutto bene.
0: Bene,
2: voi?
0: Siamo
1: tutto
0: molto
1: a posto.
0: Sì, diciamo è un lunedì abbastanza uggioso, diciamo non uno dei tempi più belli.
1: Noi
0: ma non
1: lo
0: importa.
1: Chiamiamo lunerda.
0: Sei d'accordo? È anche per te oggi un lunerda oppure c'è qualcosa che ha cambiato questa giornata?
2: Vi sento un po' male però.
1: Molto bene,
0: il tempo. Va bene, allora senti, passiamo subito alle conclusioni. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che succede?
2: Che succede? Il mio compleanno. Grazie mille.
0: Tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Fischelli, e abbiamo anche un bellissimo messaggio per te
1: da
0: che adesso il nostro Chicco ti leggerà.
1: Ho un po' di domande. Tanti auguri mamma Serena per i tuoi primi 27 anni. E fin qua tutto a posto.
0: Sì.
1: Poi c'è scritto da tutti i tuoi figli: Daniele, Chez, Sports, Pat, Carlo, Tappa,
0: sì,
1: Alessia, Alice, Mari, Davide, Paolo, Maggie e anche dal nonno Alex. Ti vogliamo bene. Sono 12 figli in totale.
0: Sì,
1: ma stiamo parlando di animali domestici oppure di figli in carne ed ossa, umani?
0: Hai mai sentito un umano chiamarsi Sport? No, cioè voglio dire,
1: Sports.
0: Sports.
2: No.
0: Cioè, uno l'ha chiamato,
1: cosa sono? Tutti gli animali domestici?
0: Uno com'è che l'ha chiamato Nintendo Wii? Com'è che l'ha chiamato
1: no,
0: uno?
1: Chez,
0: Chez,
1: Alice.
0: Chi sono, cara Serena?
2: Sono i miei amici. Sono tutti i miei amici.
0: Beh, dai.
1: Tu li chiami figli tuoi? Allora ti chiamano mamma?
2: Esatto, mi chiamano mamma.
1: Quanti
2: ma
1: anni hanno questi?
2: Una... Cosa?
1: Quanti anni hanno?
2: 27, come me.
0: Ma non sapevi, Serena è la nuova protagonista di Una mamma per amica, cioè
1: sì,
0: Serena è una roba
1: così.
0: È così, esatto.
2: Vabbè,
0: sì, allora senti Serena, tanti auguri ancora,
1: festeggia con
0: questo
1: punto.
0: Festeggia con i tuoi figli, mi raccomando, fatti regalare qualcosa di bello.
2: Sicuramente.
0: E passa una bella giornata, ok?
2: Grazie mille,
0: perfetto.
2: Grazie mille.
0: Ciao bella, ciao.
2: Ciao.

0: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner su Radio Company, 14:41. Oggi lunerda che diventa un lunedì semplice con diciamo i compleanni dall'altra parte, quindi comp'anniversari, tutti rispondono e diamo il benvenuto a Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Pischelli.
1: Come va, come stai?
2: Bene, grazie mille ragazzi.
1: Bene Luca, siamo molto contenti. Allora senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che succede.
2: E oggi faccio ben 49 anni.
0: E allora, auguri!
1: Ben auguri, tanti
2: grazie,
1: auguri Luca.
2: Ragazzi.
1: Auguri da, auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente anche da parte nostra e Pischelli, ma soprattutto da chi ti manda un bellissimo messaggio che adesso mi piacerebbe leggerti.
0: Vai,
1: con
0: leggilo.
1: Molta calma e molta tranquillità. Allora, buon compleanno Luca intanto, questo l'abbiamo capito. Sei arrivato nella mia vita e l'hai rivoluzionata nel modo più possibile. Con te ho imparato che cosa significa sentirsi davvero felici e amate. Ti auguro un compleanno pieno della stessa luce che tu hai portato dentro di me. Adesso ancora una volta ti voglio tanto bene, insomma, auguri.
2: Wow, grazie alla persona che me l'ha mandati, che so chi è.
1: E ovviamente
2: è Anna,
1: esatto. Va bene.
2: Grazie.
1: Allora, senti un po', festeggerai con Anna, che cosa farai di bello?
2: No, purtroppo no, Anna è in Veneto, io sono a Milano.
1: Ah, ok. E Milano di che cosa ti occupi?
2: Io sono in un'azienda di soccorso, soccorso alpino.
1: Ah, ok, beh, molto interessante. Beh, dai, allora
0: festeggia la grande, insomma.
1: Esatto, speriamo tu riesca ad assentarti almeno per festeggiare, sì. Poi il soccorso prima di tutto,
0: beh,
1: però
0: certo.
1: Insomma, ecco.
2: Esatto.
0: Goditi questo 49 perché il prossimo anno
2: entro negli anta.
1: Bravo, esatto. Va bene, dai, tanti auguri Luca e divertiti, ok?
2: Grazie Luca. Ragazzi,
1: ciao, ciao Luca.
2: Grazie mille, ciao.

0: Viaggio dai Pischelli 14:49. Allora, comp'anniversario fatto, bene, siamo a posto. Tra poco invece parleremo di situazioni dalle quali scappare. Sì, però... ci spieghiamo meglio tra poco, perché la racconterai tu, ovviamente.
1: Sì, adesso non possiamo fare un briefing, certo, perché deve andare in parcheggio. Ti ricordo, a spostare la macchina.
0: Grazie, amico mio. Claudia del Centralone mi ha chiamato, ha fatto un annuncio in radio, ha detto: c'è una macchina da spostare con la targa HD. E ho detto: è la miseria. Siamo arrivati proprio a questo livello qui in radio. A tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: piccolo di Fred De Palma, Anitta e Demiskill. La testa gira e giriamo anche noi.
1: Giriamo anche noi perché tra poco abbiamo bisogno di tutta la vostra onestà. Perché mi raccomando, non solo bisogna essere onesti, anzi, quindi mi correggo, ma bisogna anche essere bravi a fare quel che tra poco vi spiegheremo. Perché ogni tanto ci capita di essere invitati a delle situazioni dove, diciamoci la verità, non ci piacerebbe essere lì presenti.
0: Niente cose zozze, eh?
1: No, niente cose zozze, però poi ci sono delle dinamiche dalle quali a volte vorremmo un pochino
0: sarà
1: sfuggire.
0: Sarà tratto da una storia vera?
1: Diciamo che chi può dirlo è un quasi un sì, diciamo chi è quasi un sì. Segnate innanzitutto il numero perché vi servirà 333-2688-688, ma intanto
0: è un minuto alle 15.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Mars, I Just Might su Radio Company 15:03. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo lunedì 11 di maggio, quindi fino alle 16 insieme, ma adesso abbiamo bisogno di voi.
1: Parliamo di vita reale, perché effettivamente stavamo riflettendo che ti capita ogni tanto, che sì, ne so, il weekend, di essere invitato a un compleanno, certo, di amici, oppure certo, ti ritrovi con dei parenti che sono un po' noiosi, oppure fai delle uscite con la compagnia di amici incontrando altri amici, tu vuoi essere da un'altra parte ma ci vai, diciamo, quasi per galanteria.
0: E diciamoci la verità che molte volte c'è quella difficoltà proprio di abbandonare il contesto, anche per uno, magari perché siete persone educate e quindi di conseguenza dite, boh, dai, ok, sto rimango ancora un po',
1: ancora un pochino,
0: mi intrattengo ancora un pochino lì, e poi magari dall'altra parte siete accompagnati dal vostro partner, il quale o la quale ci tiene che voi siate lì, e di conseguenza è ancora più difficile cercare di abbandonare la situazione.
1: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo che, diciamo, tiriate fuori dal cilindro tutte quelle scuse, sì, mega atomiche che utilizzate per uscire da situazioni noiose, per andare via da compleanni, per andare via senza poi risultare troppo sgarbati.
0: Quindi bisogna essere intelligenti, bisogna anche muoversi d'astuzia. Abbiamo bisogno di voi tramite il 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quindi immaginatevi una situazione, che ne so, venite invitati ad un compleanno,
1: certo,
0: diciamo che vi convincete, nonostante all'inizio magari volevate paccare,
1: ti dai una pacca sulla spalla e dici, dai, ce la
0: puoi
1: fare,
0: ti fai tap tap da sola, appunto, ti dici, ti guardi allo specchio e dici, dai, ce la posso fare,
1: è un grande.
0: Andate a questo compleanno, ma chiaramente non avete voglia di stare lì. Che cosa fate per andare via? Che cosa vi inventate? Qualcosa che sia davvero, diciamo, che faccia davvero credere a quello che state dicendo, insomma.
1: Io ho una piccola tecnica, vado sulle app di videosorveglianza o di altre cose, che simulo delle intrusioni a casa o da altre parti, dico, no, devo andare, dobbiamo andare, andiamo via tutti.
0: No, in genere io dico, mi aspettano altre persone, guarda, sto facendo il giro di tutti.
1: Ma quello,
0: ecco,
1: che con te fa... E non io, è vero,
0: infatti
1: non
0: il problema è quando il problema è quando sono accompagnato da una persona, di conseguenza
1: devi convincere anche lei,
0: devo convincere anche quella persona, quindi è molto difficile. Dai, 333-2688-688, volete fuggire da situazioni molto molto noiose, vogliamo sapere che cosa vi inventate.

0: Yankee, la Music Session volume 66. Parliamo oggi di scuse che vi portano fuori da situazioni noiose come compleanni, incontri con parenti, amici e tutto il resto. Cioè, quale scusa utilizzate per andarvene?
1: Allora, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti. Se ci pensi, quando dici scusami mi sento male, devo andare al bagno, è una scusa che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Dall'altra parte c'è sicuramente comprensione, perché basta un attimo soffrire con il viso. Però, come dicevi tu, a vita rimarrai quello. Sì. Ah sì, quello che sei cacato addosso. Cioè, sì, magari metti caso.
0: Se volete fare del realismo, sì, fatelo. Spingete forte,
1: provateci in tutti i modi.
0: Okay. Poi sì, resti in quella situazione, quello che se ne è fatta sotto. Ma sì, meglio da un lato, perché se la situazione ti annoiava, non ci torni più, non ti chiamano.
1: No, beh, ti chiamano. È che purtroppo verrà ricordato. Ah, vi ricordate quella volta al compleanno di Chicco che c'era Gio che si è cagato? Cioè, capisci? Figurati, suona un pochino male. Dai, allora abbiamo delle scuse, molte delle quali un po' insulse.
0: No, la prima non l'ho capita.
1: Tipo questa.
2: Ah, devo andare a bere il caffè, ci vediamo più tardi. Ciao da Leo.
1: Vabbè, ma che scusa è? E lui dice: guarda, te lo faccio io, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Che scusa è?
1: Che scusa è? E poi ci sono quelli che, ad esempio, ti mettono pure in difficoltà, no? Ma guarda, tranquillo, ti accompagno io. No, guarda, devo proprio andare.
0: Vengo io in bagno con te, vengo io.
1: No, guarda, è una roba mia, poi.
0: Poi, Tati, devo andare a portare o a recuperare i miei ragazzi, funziona sempre.
1: Ok.
0: Certo,
1: va bene,
0: perché
1: dai,
0: ha dei ragazzi. Se noi andiamo a comprare, fai, no, c'è mio figlio che.
1: Allora,
0: quando l'hai fatto?
1: Se tu fossi con me e se io sapessi che dall'altra parte tu ti stai annoiando e stai trovando delle scuse, sì, e metti caso mi dicessi una roba del tipo: guarda, andare a prendere mio figlio, e io direi: ma da quando è un figlio? Io non lo sapevo. Inizierei a creare tutte quelle robe per metterti
0: non
1: un pochino in difficoltà.
0: Non l'ho riconosciuto quando è nato.
1: Dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Vi trovate in una situazione tipo cena da parenti, cena con
0: quelle
1: amici,
0: cose noiose,
1: robe noiose alle quali magari non volete proprio partecipare, però ci dovete stare almeno per un po' di tempo, fino a quando dovete cercare di capire come fuggire. Quindi, quali scuse vere inventate per cercare di non annoiarvi più?
0: Parliamo anche di esperienze vissute, cioè scuse che avete utilizzato che hanno funzionato.
1: Certo, esatto. Dai, 333-2688-688, a tra poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Svuota tutto!

0: presso il centro commerciale I Sanniti.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marta, buon pomeriggio dai Pischelli, quindi scuse assurde, no, scuse vere, scuse funzionanti proprio per abbandonare delle situazioni abbastanza criptiche, situazioni noiose dove magari non volete essere lì presenti, per esempio compleanni, cene da parenti, robe con i nonni, quelle cose lì, insomma.
1: Tipo sei lì, fai una battuta, inizi a ridere forte forte forte, poi ti fermi, stai in silenzio, li guardi tutti e fa: non te l'hanno detto? No, è morta la nonna.
0: No, dai, non puoi dire,
1: via.
0: Non puoi dire una roba, no,
1: via,
0: no, non puoi dire una roba del genere. No, questa è proprio un'infamata.
1: Però me l'hanno scritto adesso su WhatsApp.
0: Però abbiamo delle scuse, vediamo un po'.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao. Ciao.
2: Io faccio l'elettricista e fingo un intervento di emergenza.
0: Ah, ok.
2: D'accordo, bello. Con un mio amico che ci aiutiamo a vicenda. Ci mandiamo un messaggio. Io e lui ci chiamiamo. E mi fingo una finta emergenza.
0: Va bene, ok. Per l'elettricista idraulico, magari ci può anche stare.
1: Cambiate anche la suoneria con un allarme, tipo. What?
0: Sì, sono un po' quei lavori tipo la reperibilità. Ma pensa a un medico o un infermiere. Loro hanno già la scusa pronta. Cioè,
1: non li invitano neanche più.
0: Ma come anche tutte le persone che lavorano un pochino nel settore tipo della sicurezza, pensa che
1: sanitario,
0: cavolo ne so, sanitario,
1: resto,
0: appunto,
1: sì.
0: Medici, abbiamo detto poco fa, ma anche poliziotti, vigili del fuoco. Poi abbiamo un nostro amico pugliese e lui ne ha una molto bella.
1: Metti
0: come scusa
1: base, ecco,
0: ed è giusto che questo messaggio vocale venga riprodotto con questa canzone.
1: Si chiama
0: sotto.
3: Ciao Company, allora la procedura è questa.
1: Bene, vai.
3: Mando un messaggio al complice
0: e gli spiego come l'altro
3: che mi deve chiamare in modo che sia successa un'emergenza.
1: Ok,
3: poi cosa faccio? Modifico sulla rubrica del cellulare il nome,
1: è quasi un hacker,
3: e quindi per esempio metto lavoro. Dopo lui mi chiama simulando che c'è un'urgenza e devo intervenire.
0: Sì.
3: Io mi giustifico che sono di reperibilità.
0: Giusto.
3: E quindi devo andare via e non posso più stare alla festa. Semplice.
0: Allora.
3: Anzi, matematico.
0: Ma guarda, allora, è sicuro il 100%. Mi piacerebbe capire il lavoro di questa persona.
1: un piccolo dubbio.
0: Vai,
1: tu organizzi tutta questa cosa, cambi numero, cambi sfondo e tutto,
0: c'è
1: il
0: tutto,
1: resto.
0: Sì,
1: suona il telefono,
0: certo.
1: Nessuno ti calcola. Tu rispondi, nessuno ti calcola. E a quel punto cosa fai?
0: Te ne vai, nessuno se ne accorge in ogni caso, capisci? Abbiamo dei messaggi, sentiamo.
1: Allora. Ciao Pischelli, la mia scusa per andare via da una situazione in cui non voglio rimanere è: scusami, devo andare. Mi ha chiamato mia mamma dicendomi che ha un problema con la porta di casa. Insomma, è rimasta fuori di casa e non riesce ad aprire la porta.
0: E intanto arriva la mamma, magari al compleanno, sorpresa! Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, scuse per abbandonare situazioni noiose, per esempio cena con parenti, con
1: compleanni.
0: Amici, compleanni, cose insomma alle quali non volete partecipare ma ci dovete stare per un pochino di tempo e dovete abbandonare.
1: O le comunioni del cugino di quarto grado che non vedi mai.
0: Che bello non avere cugini di quarto grado in famiglia a differenza tua. 333-2688-688.

0: CD e Carly Rae Jepsen, si chiama Good Time su Radio Company, 15:25, Chicco e Joe Pischelli che oggi insomma stanno segnando su un foglio di carta tutte le scuse che utilizzate voi per uscire da situazioni noiose.
1: Ben detto Chicco. Allora c'è qualcuno che scrive: ciao Pischelli, la mia scusa è che ho i cani soli e da molto tempo e devo dar loro da mangiare e portarli fuori. Grandissimi tutti gli amici che possiedono animali domestici, questa è una scusa d'oro.
0: Fai no, guardi le telecamere, no, il cane mi ha distrutto casa, devo andare, corri via.
1: Allora, perché effettivamente sembra una cosa molto semplice abbandonare delle situazioni noiose, però molte volte, soprattutto alle persone molto educate,
0: vabbè,
1: per esempio
0: io resterei lì all'infinito secondo me per non risultare scortese.
1: Per esempio ci sono persone che soprattutto nei compleanni, ok, quando magari hanno comprato il regalo e giustamente hanno speso del tempo e del denaro per fare il regalo a questa persona, non vanno via prima della consegna del regalo.
0: Ok.
1: Per me è una roba inutile. Cioè io dico: il regalo te l'ho fatto, il mio pensiero è lì, apritelo, gustatelo con calma. Non serve
0: che il regalo non perché vada spiegato.
1: Ma perché? No, figurati, regali semplici. O comunque ti lascio le istruzioni dentro, non ti preoccupare. Ma perché io devo assistere alla consegna e devo al packaging del regalo?
0: Perché magari, che ne so, vuoi sentirti dire grazie dalla festeggiata che deve venire lì e darti un bacio, che ne so.
1: Ecco. C'è qualcuno che poi si gioca la scusa della sanità nell'ultimo messaggio.
0: Allora, ciao Pischelli, io direi, scusate, ma tutti i giorni a quest'ora devo prendere assolutamente un farmaco e mi sono scordata di portarlo con me.
1: Sì, dai, ci può stare,
0: che ne so,
1: dai, effettivamente.
0: L'iniezione del diabete.
1: Potrebbe
0: quella
1: essere
0: devi farla
1: una soluzione.
0: Per forza.
1: Dai, avete ancora tempo, ovviamente, 333-2688-688 per quelli che si sono appena collegati, molto male, però in ogni caso stiamo parlando di situazioni noiose alle quali magari siete arrivati lì ma non avete voglia di starci per molto tempo e dovete trovare quella scusa perfetta,
0: tattica,
1: geniale
0: proprio,
1: per abbandonare il contesto, per abbandonare la situazione. Messaggi scritti vocali 333-2688-688.

0: Alexander Arthur Baker con Queen of Chinatown su Radio Company 15:32. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, scuse per abbandonare situazioni abbastanza noiose.
1: Io ho trovato una tecnica nella mia testa ragionando un attimino. Se a te dà fastidio stare in quella situazione, non vorresti ritornarci, giusto?
0: Ok, giusto, perfetto, giusto.
1: Quindi
0: ci sono.
1: Devi iniziare a lavorare d'anticipo.
0: Cioè, e cosa dovrei fare?
1: Sicuramente, che ne so, tua cugina che ti ha invitato, saprai delle cose un po' così di tua cugina, qualche segreto, qualche cosa. Quindi
0: no,
1: inizia a droppare
0: onesto, no.
1: In un pranzo qualsiasi, inizia a droppare delle cose che nessuno sa e a farti odiare dalla cugina, oppure inizia a mettere i parenti contro la cugina, ma diciamo rivendicando questa cosa, cioè tu devi essere la pecora nera della situazione, così la volta dopo non ti chiamano.
0: Allora ho pensato ad una cosa.
1: Dai.
0: Avete presente pranzo in famiglia? Magari col nonno. E inizia a parlare di politica.
1: Oh, bellissimo.
0: Pratica col nonno che ha vissuto tanto e tutto, soprattutto. Sì. E inizia a dire cose tipo strane, che ovviamente vanno ad alimentare l'ira e la rabbia di alcuni parenti. quello potrebbe essere una soluzione.
1: Quando parlate con il nonno, fatelo in situazioni interne.
0: Sì,
1: andate vicino al interruttore della luce, accendete e spegnete la luce.
0: Non lo dire. Allora, poi altre cose. Molti dicono sfruttare il caos, no? Per esempio, quando ci sono delle situazioni poi ci sono delle situazioni di caos dove magari la gente è lì che parla, c'è musica o altro, semplicemente quittare, uscire senza dirlo a nessuno,
1: oppure
0: tanto alla massimo nessuno si chiederà scusate ma Chicco Gio dove sono finiti, ecco.
1: Oppure un petardo, ok, lanciate un petardo sul tavolo o in giro e distraete tutti quanti per poi levarvi la gambe.
0: Vabbè, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688, scuse originali per abbandonare situazioni noiose.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Sport.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo, bello che continuano a dire cose anche in fondo, come sempre. Grazie. Comunque, scusoni incredibili per diciamo andare via da compleanni, situazioni un po' noiose.
1: Allora, ce l'abbiamo, la mia scusa è che poi nella realtà della stragrande maggioranza delle volte non è una scusa, è proprio è il bambino. Quindi stufo, rompe, vuole andare via. Portarsi
0: come ti dicevo,
1: figli aiuta.
0: Nel
1: sì.
0: Fuori onda, se crei un piccolo team tra te e i tuoi figli, e a un certo punto fai, che ne so, un occhiolino.
1: Non serve, fidati, non serve, fidati.
0: No, però deve aumentare, perché certo. A un certo punto il bambino fa casino, tu ti alzi in piedi e fa: Giovanni, se continui andiamo a casa. E lui naturalmente deve continuare, in
1: certo.
0: Modo che poi via tutti.
1: No, ma con la sfiga che noi abbiamo, appena lo dici subito si mettono a posto e si addormentano.
0: Ma no,
1: anche.
0: Devi parlare
1: prima.
0: No,
1: vabbè, ho capito, ma noi siamo sfigati in ste robe. Poi abbiamo una storia
0: successa davvero.
1: Sì.
0: Sabato scorso eravamo in un villino all'aperto e faceva freddo.
1: Okay.
0: Inoltre mi stavo proprio rompendo le palle.
1: Sì, vabbè.
0: Fortunatamente mi ha chiamato mia figlia dicendomi di andarla a prendere. Allora io e mia moglie e cogliemmo la palla al balzo dicendo: ragazzi, noi dobbiamo andare via, ci dispiace. E loro: dai, restate, noi la ragazza da sola ci sta aspettando, dai, organizziamo per la prossima volta così restiamo di più.
1: Ecco, vedi, porca miseria, i figli salvano proprio a volte il cosiddetto
0: deve esserci un team, deve esserci un team.
1: Deve esserci collaborazione. Quindi ragazzi, adottate o comunque spacciate figli, nel senso
0: fateli
1: figli, che è la prima cosa più importante. Nel dubbio adottateli, nel dubbio ancora prendete un figlio e ditegli per un attimo: fai finta di essere mio figlio.
0: La tecnica comunque di arrivare davanti,
1: certo,
0: a tutti. È presente Scary Movie?
1: Sì,
0: okay. Arrivare davanti a tutti gli invitati, li guardi,
1: sì,
0: e ti pisci addosso.
1: No, non funziona, fidati, non funziona. Comunque non è Scary Movie, ma era un altro film. Vabbè. L'Esorcista.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion su Company. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine, quindi grazie, grazie per
1: che
0: le vostre scuse.
1: Che cosa abbiamo imparato?
0: La morale della favola qual è? Dilla, amico mio, tu che le sai, tu che sei l'uomo delle morali.
1: Aspetta un secondo. Oh no, devo andare a casa, ho dimenticato le chiavi.
0: Quindi niente morale oggi, non ho capito. Che scusa inutile, va bene, dai, a tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Pousa con Magnetic, l'ultima di oggi, quindi lunedì passato, un lunerda un po' così, però dai.
1: Però alla fine l'abbiamo portata a casa anche oggi. E sai chi la porterà a casa tra poco?
0: I brutti!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Fiscali di Radio Company.
1: Puntualissimi, guarda, amici miei, roba. Le 16 in punto. Mamma mia, che programma!
4: Radio Company Time.
0: Che professionalità!
1: Troppo bello.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Hervey con Light to Me, il primo disco della puntata di oggi, tra l'altro l'inizio di una nuova scoppiettante settimana, sì, con Brutti ma Simpatici qui a Radio Company.
1: Esatto, che poi tra l'altro è un disco che segue una sequenza che a noi è piaciuta molto, cioè Stardust the Bowser.
0: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo, non l'avevo seguita.
1: No, scusa, in che radio lavori?
0: No, stavo lavorando. Sai che io, vedi che c'ho qui tutti i miei fogli e tutto messo, cioè proprio in squadra,
1: Metti la sigla, dai, che parla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Stai dicendo che io sono noioso?
1: No, però potremmo fare questa cosa che quando tipo, cioè, se uno la mena troppo, pam.
0: Quando sto spiegando qualcosa, sì, tipo, prova a farlo. Perché... quando io sto spiegando qualcosa. Sì, cioè, per uno speaker penso sia l'offesa più brutta.
1: Assolutamente la peggio.
0: Ci sono un po' di disturbi. Sono in galleria.
1: Ciao Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao Gajimbo alla parte tecnica. Ciao cari ascoltatori, ciao.
0: Ciao.
1: Com'è andato il weekend?
0: Ce l'hai con me o con gli ascoltatori?
1: In generale, chi vuole alzi la mano e parli.
0: Allora alzo la mano.
1: Sì, vai.
0: Bene, rilassante, tranquillo.
1: Tipo cosa hai fatto?
0: Fatti i cazzi tuoi, scusa.
1: No, racconta il classico weekend alla Ferrari. Allora,
0: che è noioso, cioè mi abbasseranno il microfono mentre lo sto raccontando. Te lo dico. Te lo dico, perché sabato mattina a palestra.
1: Sì.

0: Lo sai che adesso per tipo per 3 o 4 giorni io avrò il terrore che
1: qualcuno ti abbassi il microfono?
0: Sì, no, no, non tanto, ecco.
2: concreta
0: non tanto
2: sta
0: quello,
2: cosa,
0: ma il terrore di non rendermi conto di cominciare magari a raccontare qualcosa di noioso.
2: No, no, dai, vieni qua, piangi sulla mia spalla, dai,
0: sulla tua bella spalla.
2: Cucciolato puffettoso, amore, dai. Cioè, tu dici cose che cioè io resto a bocca aperta quando ti ascolto. Sì. Vabbè, scusa.
0: È una cosa che si può dire anche in un film porno, però va bene lo stesso.
2: Non volevo.
0: Vabbè, iniziata comunque così.
2: Posso spezzare questa cosa qui dicendoti una cosa che ti cambierà la vita?
0: Dai, dimmi.
2: È vero che il limone disinfetta i frutti di mare crudi? No, è una grande bufala.
0: Non c'entra assolutamente niente.
2: Abbiamo spezzato adesso.
0: Serve solo per cercare di
2: fare che si aprano le valve.
0: Disgraziarlo. Sì. Anche quello sta bene in un film porno comunque.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso una cosa che arriva dagli Stati Uniti, che è strano che arrivi dagli Stati Uniti, perché dovrebbe essere una cosa che più arriva dalle parti tue, cioè anzi precisamente da casa tua, esattamente.
0: Cioè?
1: Perché tu c'hai il giorno dello sgarro, giusto?
0: Sì.
1: Come
0: sì.
1: Tutti quelli che seguono una certa dieta,
0: in realtà
1: una
0: è
1: volta alla settimana.
0: No, in realtà è un pasto,
1: è un
0: sgarro,
1: pasto.
0: Cioè il pranzo della domenica.
1: Sì.
0: E basta, sì.
1: Solo quello, a cena, basta.
0: Cena dipende, magari c'è una volta in cui mi concedo comunque qualcosa. Dipende dall'entità dello sgarro della domenica. Tipo ieri mi sono sfondato veramente come un animale.
1: Abbassa.
0: Eh?
1: Abbassa.
0: Ah, okay.
1: Allora, l'11 maggio, che è oggi, si celebra negli Stati Uniti il Watch

0: anzi National Eat What You Want Day, che poi è difficilissimo per me da dire, però insomma è più o meno mangia quello che vuoi in questa giornata. Per quello ti dico che è strano che arrivi dagli Stati Uniti,
1: perché gli altri giorni gli americani fanno dieta.
0: Allora leggo qua, l'idea è semplice: concedersi almeno per un giorno all'anno tutti quei cibi che normalmente vengono evitati per ragioni di linea o salute, tipo hamburger unti, chili cheese dog, patatine fritte, dolci, biscotti, caramelle, gelati e snack ipercalorici.
1: Che sono all'ordine del giorno in America, peraltro.
0: Che dico, non lo so. Cioè avrebbero fatto, avrebbe fatto più notizia forse fare il contrario. Vabbè, comunque questa ricorrenza è stata creata da due signori, anzi un signore e una signora. Si chiamano Thomas e Ruth Roy, che sono fondatori di un sito che si chiama Wildcat Holidays, ok? Che vogliono più o meno trasformare il cibo in un'occasione di divertimento. Il nome di lei è abbastanza emblematico, devo dire.
1: Sì, effettivamente sì.
0: Cioè, in una situazione così. Quindi, insomma, oggi in America, cioè negli Stati Uniti, si mangia quello che si vuole.
1: E quindi anche tu oggi hai mangiato quello che volevi.
0: In realtà non ho mangiato per niente quello che volevo, perché il mio pranzo è stato un cosoli, come si chiama? Un wafer lì al distributore automatico.
1: Ti rendi conto che quelli che
0: è un caffè d'orzo.
1: Ti rendi conto che quelli che mettono, cioè l'azienda che mette le vacate dentro alla macchinetta, cioè sopravvive grazie a te. Se tu smettessi di lavorare qua, probabilmente andrebbero in rovina. Tu lo sai, no?
0: Mannaggia a me.

0: MK Body to Body, senti, questa te la leggo proprio, è di Lercio, che ogni tanto mi fa impazzire proprio. È uscita un'ora fa, quindi è abbastanza fresca.
1: Fresca.
0: Dice così: allora, Garlasco, intercettate gli avvocati di Sempio. Due punti, aperte virgolette. Inizia a cercarti un bambino uruguaiano da adottare.
1: per ottenere la grazia.
0: È geniale.
1: Sono bravi.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, è stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Quarantena obbligatoria anche per un marittimo di 25 anni calabrese che al momento non presenta sintomi. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un altro passeggero presenta sintomi lievi. Grave invece la donna francese contagiata. Mappati i suoi contatti. A voi la linea.
1: Arriva Samurai J.

0: Girl, Ultranate qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove è vero che adesso ci fermiamo.
1: È vero, sì, bravo.
0: Ma è altrettanto,
1: giusta.
0: È altrettanto vero che?
1: E poi torniamo.
0: No, vabbè, sì.
1: Abbassa il microfono, dai. Andiamo.
0: No,
1: andiamo.
0: Te lo abbasso a te.
1: Andiamo, andiamo, dai, su.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, Brutti ma Simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire qui a Radio Company in Brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento in cui startiamo la mezz'oretta dedicata
1: a voi. Detto? Startiamo. Cominciamo. E startiamo.
0: Dai,
1: allora, oggi
0: starta.
1: Non ho pranzato e quindi, visto che la notizia di prima parlava di mangia quel che vuoi day, cioè
0: esatto,
1: il giorno, hai detto facciamo con gli ascoltatori. Ma che dici?
0: Che cosa?
1: Allora, visto che in questa giornata a quanto pare gli americani si danno ai cibi quelli più tosti che potrebbero mangiare, ok? I loro, come dire, quelli che desiderano molto, ma che in realtà insomma vanno mangiati con cautela perché sono estremamente importanti.
0: Chiaro.
1: A livello calorico. Vi chiediamo al 3332688688 di mandarci un messaggio in cui inserite le tre pietanze. Non riesco a dirla perché sto iniziando a salivare.
0: Esatto, vedo.
1: Le tre pietanze, le tre cose da mangiare, i tre cibi, ok? Che in questo momento vi fareste, ma devono essere sostanziosi.
0: Beh, sì. Cioè deve essere degli sgarri.
1: Deve essere degli sgarri, cioè deve essere delle robe che ora e basta, cioè
0: sì,
1: almeno per sei mesi. Comincio io. Aspetta,
0: vai tranquillo.
1: Aspetta, allora,
0: ce l'abbiamo un fazzoletto di carta da qualche parte perché sta sbavando.
1: Parmigiana di melanzane.
0: Ok.
1: Con le melanzane extra fritte.
0: Sì.
1: Fritte, poi rifritte, se ci ripensano le friggiamo un'altra
0: certo,
1: volta.
0: Certo, e condite con l'olio di frittura. Certo.
1: Esattamente. Poi andrei un po' più sul leggerino, cioè delle linguine allo scoglio.
0: Allo scoglio?
1: Sì, perché voglio stare un po' leggero.
0: Per non stare scoglionato, diciamo.
1: Va bene. E poi mi farei una coppa.
0: Sì?
1: Di gelato?
0: Sì.
1: Però una quattro gusti.
0: Quattro quindi
1: gusti.
0: Quattro palle,
1: quattro
0: fondamentalmente.
1: Palle,
0: sì, siete in due, insomma. Vabbè.
1: Sì.
0: Fa piacere.
1: Vai.
0: Io vado col cheeseburger.
1: Buono.
0: Proprio bello, cioè, sì, di quello che proprio che quando lo mastichi, cioè, c'è proprio
1: buono,
0: formaggio
1: buono
0: che cola.
1: Buono.
0: Poi a proposito di formaggi, la pizza e i quattro formaggi.
1: Ma c'è il formaggio?
0: Che per me mi piace da morire il formaggio,
1: infatti,
0: che non mangio praticamente quasi mai.
1: Ok.
0: E poi andrei sul dolce per il terzo.
1: Sì.
0: E allora c'è un ex equo. Tirami su. Oppure crostata, che
1: accostata.
0: A me piace alla frutta, cioè qualsiasi tipo di frutta.
1: Allora 3332688688, se avete voglia mandateci un messaggio scritto o vocale con le tre pietanze, le tre cose da mangiare belle strong, belle potenti che vi fareste in questo istante. Ma
0: sì,
1: devono essere tre effettivamente belle cariche,
0: belle cicciotte.
1: Dai, 3332688688, vi aspettiamo.

0: Mr. No Idol, Teddy Swims qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di mandarci tre pietanze, tre piatti, tre prelibatezze che mangereste ora. Ma tre piatti,
1: no,
0: ovviamente
1: roba potente, anche, sì, anche mia, cioè anche composizioni strane. Roba, ti ricordi tipo roba quando da piccolo sgarro facevi il cracker sbriciolato con lo zucchero? Non l'hai mai fatto?
0: No, io mettevo lo zucchero sul burro. Facevo burro, ah, buono, burro
1: buono
0: e zucchero.
1: Vabbè, ah, buono, buono. Sì, sì.
0: Particolarmente consigliato dai dietisti, sì, certo, zucchero e burro.
1: Sì, ma dicevano che il burro fosse liscio e quindi il sangue scorreva meglio. Sì. Sai, una volta dicevo così.
0: Sì, sì, certo.
1: Io invece sabato pomeriggio mi sono innamorato della del caciocavallo, quello affumicato.
0: Ah, ok. È buono,
1: roba,
0: buono.
1: Una roba. Sì, vabbè. Allora, diamo agli ascoltatori: polpette al sugo, patatine fritte e rotolo al limone. Te lo ricordi quello vecchio degli anni Ottanta?
0: Sì,
1: il rotolo,
0: sì,
1: al limone.
0: Sì.
1: Allora, ragazzi, siete pronti? Bigoli alla carbonara, pizza con il fritto misto. Questa la fanno a Sottomarina, mai assaggiata. Però non deve essere male, secondo
0: io
1: me.
0: Io sono contrario.
1: Sei contrario?
0: Sì.
1: E chi se ne frega?
0: Fritti, patatine fritte, cose.
1: Ananas. No, hai ragione. Comunque, infine, un vassoio di profiterol al cioccolato, il profiterol.
0: Ah, molto anni 90 anche il profiterol. A me piaceva quello bianco, profiterol.
1: Buonissimo. Ciao da Nicola. Nicola, molto ciao, bene, molto bene. Gnocchi con cannella, zucchero, parmigiano, uvetta passa e burro fuso. Io questi non li ho mai sentiti, soprattutto per l'introduzione dello zucchero, che non è proprio una
0: in
1: cosa.
0: In realtà io ho mangiato tantissime volte gli gnocchi con cannella e zucchero, però sì, sono buonissimi, però nient'altro.
1: Va bene, questo
0: zucchero a velo particolarmente.
1: Però Elena di Vicenza, poi una mille foglie, parmigiana, polpette di cinghiale al sugo.
0: Mm.
1: Antipasto vitello tonnato e là mi tornano.
0: È tornato vitello. Sì,
1: sì, sì, certo. Lasagna al ragù, poi cotoletta panata con patatine fritte.
0: Ok.
1: Madonna. Pizzoccheri con una bella botta di fontina, piadina con salsiccia, cipolla, peperoni e formaggio. Per finire leggeri profiterol al cioccolato.
0: Sentiamo un po' di audio.
2: Sì, sì, un bisto di primi, tipo risotto, radicchio e salsiccia, con una mantecatura di burro bella sostanziosa.
1: Madonna.
2: E bigoli alla carbonara. E come dolce ci metterai la sacher, perché la cioccolata è sempre la cioccolata.
0: Con la marmellatina, se non sbaglio, di albicocca.
1: Sì.
0: Comunque non l'hai capita.
1: No,
0: o hai
1: cosa?
0: Fatto finta di
1: no,
0: non
1: che
0: capire.
1: Cosa, scusa, che cosa?
0: Vedi che non l'ha capita.
1: No, non l'ho capita. Avevi fatto una battuta?
0: Sì.
1: Aspetta, devo ridere un attimo. Ah!
0: Va bene, no, così? Sì, sì, va benissimo.
1: No, mettiamo un attimo. Poi me la
3: carbonara,
1: spieghi.
3: Carbonara grigliata e per finire un dolce alle mandorle.
1: Mm, ok, va bene.
0: Buono.
1: Allora aspetta, trippa alla parmigiana, pastissada de caval, che non so cosa sia.
0: No, è piatto locale probabilmente.
1: Okay, goulash all'ungherese.
0: Mm.
1: E Luca di Soave, che non è un piatto.
0: Ok, allora la sarà un piatto veronese, cioè in
1: penso
0: dialetto
1: di sì,
0: tipo la peara,
1: sì,
0: qualcosa di veronese.
1: Sì, sì. Allora frico, cotechino e salame all'aceto. Va bene.
0: Se c'è il frico, sì, qui mi puzza di Friuli, eh?
1: Esatto. Allora, se senti questa, sì, questa è la composizione, cioè deve essere una roba. Poi andiamo, perché io non ce la faccio più. Allora, polenta onta.
0: Sì.
1: Ok? Messa sotto lo spiedo che frigge nel grasso che cola mentre la carne cucina.
0: Ah, ok.
1: Cioè la polenta frigge col grasso che viene sopra e quell'altra cola e niente.
0: Sì.
1: Un tubo di Pringles e gusto paprika e del cioccolato al caramello salato.
0: Ah, ok, qui molto la bene, fa anche abbastanza veloce.
1: Molto bene. 3332688688, scritti vocali, le tre sostanze, o cioè pietanze più che sostanze, cose da mangiare che vi fareste in questo preciso istante. Ma c'è una regola: deve essere roba assolutamente ultra calorica.

0: Francesco Gabbani qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Donald Trump, ma apre ai negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Mentre il presidente USA giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa UE su Hormuz. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente, ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Swift Opalite qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Oggi vi abbiamo chiesto di farci una lista delle tre cose iper caloriche, sì, che mangereste ora, adesso, now.
1: Allora, apriamo con questo, cioè francese io non lo so, quindi perdonami. È pain frites merguez. È scritto pain frites merguez.
0: Ok.
1: È un panino francese con la baguette, patatine fritte, salsiccia marocchina con agnello leggermente piccante.
0: Leggermente.
1: Una bomba buonissima.
0: Immagino.
1: Allora, polenta, salsiccia, pancetta e porchetta con cipolla. Più, qui ha scritto pallet pork, che non è il maiale quello da trasporto.
0: No, non è portato,
1: diciamo,
0: col muletto. Ma...
1: No, esattamente, ma è il pulled pork. Diego da Badia Calavena. Ciao. Poi sartù di riso, una specie di timballo di riso con le polpette, pizza fritta e torta babà con la crema pasticcera.
0: Mm.
1: Mettiamo il vocale, grazie.
2: Ciao Bobani, io mangerei una bella faraona arrosta. Gimme fai, super.
0: Gimme fai.
1: Gimme fai.
0: All right.
1: Ha detto gimme fai.
0: Gimme fai.
1: Gimme fai, fai giano.
0: Esatto.
1: Double bacon egg burger, pasta e fagioli con le costine di maiale, coppa tre palline, cioccolato con spumiglie sgranate, tutto affogato nel cioccolato.
0: Le spumiglie
1: molto
0: sgranate.
1: Bene. Abbiamo un sacco di roba anni 80 e 90 che sta tornando, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Dal punto di vista culinario.
0: Vabbè, ma sono buone.
1: Esatto. Allora, bigolo all'anatra con tartufo.
0: Detto così, bigolo. Bigoli.
1: Però, cioè, dai. Ha scritto. No, quando vai in ristorante le porto uno spaghetto. Cioè,
0: esatto.
1: Uno. Avvocato, scusi.
0: Le porto un bigolo.
1: Grazie.
0: Le porto un bigolo, no? Ce l'ho già, grazie.
1: Ecco. All'anatra con tartufo, trippe con pomodoro piccantine. Sai che le trippe io purtroppo non lo so, c'ho sta cosa che proprio non ci riesco.
0: A me le trippe piacciono. Sono riuscito a mangiare un piatto di trippe al sugo guardando una puntata di The Walking Dead.
1: Cioè, non è proprio un'associazione bellissima. No,
0: infatti, ce l'ho fatta.
1: Ok, e coppa? Sì, c'è coppa o coppa?
0: La coppa.
1: La coppa.
0: Anzi, no, la coppa.
1: La coppa. No, perché è al mascarpone, quindi sarà la coppa.
0: Allora è una coppa.
1: È la coppa al mascarpone con amaretti e panna montata. AUAU, aggiungo.
0: AUAU.
1: AUAU, ha scritto così.
0: Tutto bene.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi, amici, e grazie per la fame che ci avete fatto venire.
3: Radio Company Time. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Jess Jones, Demi Lovato, Instruction qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Un programma che va in onda tutti i santi giorni, dal lunedì al venerdì, quindi non tutti in realtà.
1: Tutti i santi giorni feriali.
0: Sì, esatto, dalle 16 alle 18, così insomma se vi capita di, ecco.
1: E poi c'è anche la domenica, anche che la domenica, in realtà è brutti ma domenica tra le 17 e le 18.
0: Esatto, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: lo sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Lovers, Rolling Stones, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Se ho capito bene, andiamo in Svizzera.
1: Andiamo in Svizzera, esattamente a Chateau d'Eux.
0: Eh sì, dove fanno i salotti.
1: No.
0: Sì.
1: Sono 3500 abitanti, un piccolo paesino, diciamo. Che però vuole un po' rivivere una certa magia degli anni 70, ok?
0: Come?
1: Facendo una cosa che, allora, effettivamente negli anni 70 si faceva, non tutti ovviamente, oggi non lo fa più nessuno, assolutamente, anzi direi
0: è sconsigliato.
1: Quasi sconsigliato, esattamente, cioè quello di fare l'autostop.
0: L'autostop. Pollicione.
1: Allora, sì, a parte che in alcune strade, cioè effettivamente è comunque vietato, cioè legale, si può fare, sì. Ok? Però magari che nelle strade quelle dei paesini ancora effettivamente è concessa questa cosa.
0: Allora,
1: quantomeno in questo comune è anche...
0: incentivato?
1: Bravo, e anche un po' incentivata, perché sono state installate delle panchine, ok, in giro per questo comune, sormontate da un pannello luminoso con la scritta Stop Merci, cioè
0: per favore fermati.
1: Fermati, perché questa è una cosa rivolta anche un po' a quelli che c'è anche un po' una certa età, che all'epoca evidentemente da quelle parti lo facevano, e che è un modo anche per socializzare. Del resto è un comune anche piccolo, 3500 abitanti, quindi
0: si conoscono tutti, diciamo,
1: non dico che si conoscono tutti, però un po' più o meno
2: sai di chi sono solito in macchina l'altro giorno, hai capito?
0: Però se la maggior parte dei film horror sui serial killer della strada sono ambientati negli anni 70, un motivo ci sarà, voglio dire, io non aggiungo altro,
1: infatti.

0: Tomlinson qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia. La procura di Prato torna a indagare sul caso di Luana Dorazio, la ragazza di 22 anni morta il 3 maggio del 2021 stritolata da un orditoio in un'azienda a Montemurlo. Una scelta frutto anche di una valutazione delle conseguenze per gli indagati. I titolari della ditta hanno patteggiato pene di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore è stato assolto in primo grado. In arrivo nuovi accertamenti, mentre saranno sentiti altri testimoni. A voi.
2: Nella settimana del suo compleanno non c'è regalo migliore per la polistrumentista, performer e compositrice Serena Brancale, che raggiunge il numero 1 della classifica Year One dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. Sentiamola con Levante e Delia, arriva al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante Deli al mio paese. Tra poco torna anche Cervelli in fuga con 100 euro questa
1: sera. Esatto, perché venerdì non abbiamo giocato.
0: È andata un po' buca, un po' così, e allora alla fine abbiamo deciso, recuperiamo e facciamo partire bene la settimana ai nostri ascoltatori. A tra poco, amici.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Veste lui!
12: Veste lei!
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
13: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc. You are

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company. Baby!

0: Big Mate e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Lei che ci sono 100 euro stasera.
3: 100?
2: 100 euro. 100 euro di buon di carburante San Marco Petroli. Questo perché la settimana scorsa ci siamo sentiti un po' in colpa che non siamo riusciti a regalarli. E abbiamo detto facciamolo lunedì, dai.
3: Esatto.
2: Giusto?
3: Esatto. Stiamo parlando di 100 euro, quindi due buoni da 50 di buono carburante SMP San Marco Petroli, che è title sponsor con del Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia. E il prossimo 17 di maggio, quindi questa domenica, sarà Cordenons. Ok, lì c'è ovviamente la postazione di San Marco Petroli, dove potete fare le foto e ritirare fino ad esaurimento anche il gadget ufficiale.
2: Molto molto bene. Allora andiamo a vedere quali sono le categorie di questa settimana di Cervelli in fuga. Vi ricordo che per sceglierla basta scriverla via WhatsApp al 333 2688 688. Sì. Allora andiamo con la prima: Harry Potter. Qui in questo caso i film.
3: I film,
2: non i libri,
3: tutti.
2: Ma i film.
3: I film.
2: Ok, poi c'è architettura. Sport estremi. Una volta ho saltato il pranzo.
3: Sì. Il tuo sport estremo preferito.
2: Sfera e basta. E micronutrienti.
3: Un grande ritorno i micronutrienti.
2: Sì, è vero, ne sentivo la mancanza. Allora, Harry Potter, i film, architettura, sport estremi, sfere e basta oppure micronutrienti. Queste sono le categorie che vi fanno giocare questa settimana a Cervelli in fuga. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333 2688 688. Ci sarà come sempre la categoria più votata, sceglieremo uno di voi che ce l'ha scritta, faremo in diretta la domanda relativa alla categoria e daremo anche tre opzioni di risposta. Se la prima va, 100 euro. Se non va la prima, giocate per 50, sì. Altrimenti ciao une.
3: Ciao, okay. Zero.
2: Dai allora, 3332-688-688, Harry Potter, architettura, sport estremi, sfere e basta e micronutrienti.

0: Carminasse Zico, e adesso la seconda parte di Cervelli in Fuga. Speriamo oggi di riuscire a regalare questi 100 euro di buoni carburanti a San Marco già. Petroli, grazie a San Marco Petroli. Diamo il benvenuto ad Alessandra da Conegliano, se non ho capito male. Ciao Alessandra.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Tutto bene voi?
1: Tutto molto bene, bene molto bene. Bene, ansiosi di vedere se riusciremo a regalare questi benedetti 100 euro oggi.
0: Mm-hmm. Sei speriamo. Una speriamo di sì. Sei una fan di Harry Potter, Alessandra?
2: Sì, okay. Sì, sì.
0: Ok, dai.
1: Bene, siamo già sulla buona strada. Allora, ti spiego, ti sto per fare la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo. Se mi indovini, ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Se sbagli, speriamo di no, ti rifaccio la domanda e ti do le due alternative mancanti e faccio partire sempre i 10 secondi. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro. Vai.
1: Molto bene, allora direi che siamo pronti per andare con la categoria Harry Potter.
0: Aspetta, vai un po' più indietro che c'è un tombino aperto.
1: Sì. Allora, Alessandra, quale oggetto magico usa Hermione nel terzo film per frequentare più lezioni? A. Il pensatoio. B. Il giratempo. C. Il cappello parlante. Via con il tempo.
2: Giratempo.
1: Il giratempo?
0: Oh, la miseria! Ed è un'esperta vera allora.
1: Ed è il giratempo, esatto.
0: Giratempo. Brava.
1: Esatto, esatto.
2: Perfetto.
0: Perfetto. Allora Alessandra, complimenti, ti porti a casa due buoni carburante San Marco Petroli.
2: Grazie.
0: Del valore di 50 euro, prego. E ovviamente sono 100 in totale, sono due buoni che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Brava Alessandra, inizia bene la settimana per te. Ciao.
1: Ciao.
2: Benissimo. Ciao, buon lavoro.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: All'ora di Nico Santos e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di tennis. Il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia-Roma si chiude con un dominio dell'azzurro che supera l'australiano Popirin con un netto 6-2-6-0. L'altoatesino negli ottavi troverà un sorprendente Andrea Pellegrino che ha piegato in due set l'americano Tiafoe. Nulla da fare invece per Mattia Bellucci che cede allo spagnolo l'andaluse. Stasera toccherà a Flavio Cobolli che sfiderà l'argentino Tirante. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Gordo e Rainer Zonneveld con Loco Loco, uno Loco, dei Loco. Tuoi dischi preferiti per chiudere questa puntata.
1: C'ho
0: di Bruttissima Simpatici.
1: La musica cassetta.
0: L'audio cassetta. L'audio sì, cassetta. La musica cassetta.
1: Certo, certo.
0: Va bene.
1: Si scherza ovviamente. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a voi ovviamente. Grazie anche a Gimbo che si è occupato della parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci! Spot!
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Company sicuramente, cioè, dice così, non c'è bisogno di cercare altro, sei la più bella del mondo, e quindi Rocco Ante, grazie. Grazie per questi complimenti buttati così per Radio Company, questo tuo amore ci riempie di gioia. Siamo pronti con un nuovo appuntamento e allora sigliamo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Come state? Come state, amici? Amice? Come va? Tutto bene? Ritorna tutti in lista come ogni giorno della settimana, da lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20 siamo insieme. Stefano Conte, c'è lui, Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricino.
0: Dalla Toscana con furore, per la precisione, da una città in particolare, dove c'è una delle più belle piazze, dove si disputa due volte all'anno un palio famosissimo, vero? Se non conoscete questa città, vi siete persi una delle città d'arte più belle che ci sono in Italia. Noi siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia in questo 11 di maggio 2026. È successo qualcosa? L'11 di maggio 2026. Ho provato a chiamare, giusto così per aggiungere una piccola curiosità, ho provato a chiamare mia madre 20 volte ieri, perché sai, giornata, era quella della festa della mamma, dici, vuoi non chiamarla?
3: Ah, ero fuori con le mie amiche.
0: Non sono riuscito mica a contattarla, cioè è stato impossibile. Avete festeggiato la mamma ieri? Sì, dai, lo sappiamo, gli italiani hanno festeggiato. Spero abbiate finito la vostra giornata in questo tempo un po' non riusciamo a capire, dalla Transilvania è un furore. Abbiamo tanta musica, abbiamo un argomento, abbiamo Team Impala con Dracula in arrivo.

Concerno Dracula, in questo caso Tim Impala e Jenny, che avete appena sentito nel nostro pomeriggio, ormai serata di Tutti in Lista. Anche oggi incominciamo da qua, dall'argomento, quello che chiama in causa voi. Non avete mai partecipato su Radio Company a quest'ora? È semplice. Stiamo per mettere in tavola un argomento e di questo argomento vogliamo la vostra soggettività, la vostra opinione. Che cosa ne pensate? Siete d'accordo o non siete d'accordo? E oggi di che cosa parliamo? Di qualcosa che è molto vicino, visto che si sono avviati in questi giorni gli internazionali d'Italia, quindi insomma conosciamo bene il tennis, è uno di quegli sport che diciamo sta decollando per diversi motivi, perché ci sono i talenti ma soprattutto perché sempre più pubblico segue ovviamente le gesta del tennista italiano, e non si parla solamente di Jannik Sinner, perché poi ce ne sono degli altri che fanno subito da diciamo corollario a quello che è già uno sportivo che si sta facendo conoscere in tutto il mondo. Al di là di questo c'è il presidente della Federtennis che ha detto una frase che sta facendo discutere: il pubblico abbiente è un pubblico più educato. Partita subito la polemica. Da lì si è aperto il tema: alzare il prezzo dei biglietti rende davvero le persone più civili? Perché da una parte c'è chi sostiene che quando paghi tanto dai più valore all'esperienza, stai più attento, rispetti le regole, vivi l'evento con maggiore cura. Inoltre un prezzo alto farebbe da filtro contro comportamenti maleducati o superficiali. Questo è dettato anche dal fatto che ovviamente, legato a questa ascesa del pubblico, ci siano dei prezzi che si stanno alzando sempre di più. Dall'altra però c'è chi vede questo ragionamento come elitario: educazione e rispetto non dipendono dal conto in banca. Un biglietto più caro rischia solo di escludere molte persone da concerti, sport, musei o trasporti, senza garantire automaticamente un pubblico migliore. Insomma, prezzo più alto possono forse rendere un ambiente più controllato e tranquillo, ma non è detto che rendano le persone più educate. Da qui vi faccio una domanda: secondo voi un biglietto costoso rende davvero il pubblico più civile, oppure l'educazione non ha nulla a che vedere con i soldi, cioè con il prezzo più alto? Fate anche una riflessione su questa cosa, cioè magari ci sono stati degli eventi dove effettivamente costava tanto il biglietto e vi siete resi conto che era una situazione molto molto più tranquilla, perché uno, prima di comportarsi male, essere buttato fuori da un luogo dove ha pagato 300-400 euro, magari ci pensa anche 10 volte. Diteci la vostra su questa cosa qua, 333 2688 688, note scritte, note vocali, adesso arrivano

0: giorni dove si parla insomma di prezzi più alti, il presidente della Federtennis ha detto una frase che sta facendo discutere: il pubblico ambiente è un pubblico più educato. Da lì si è aperto il tema: alzare il prezzo dei biglietti rende davvero le persone più civili. Che cosa ne pensate? Secondo voi un biglietto costoso rende davvero il pubblico più civile, oppure l'educazione non ha nulla a che vedere con i soldi? Secondo me un fondo di verità c'è. Quando spendi 200 euro per un evento, magari ci pensi due volte prima di fare casino o mancare di rispetto agli altri, però ho visto anche gente ricca comportarsi malissimo, quindi non è, diciamo, automatico, ma un costo elevato taglia fuori tutte le persone che magari invece, se vanno a un evento gratuito, si comportano in maniera così più incivile. Voi che cosa ne pensate? 333 2688 688, magari anche di esperienze che avete avuto di concerti, di manifestazioni dove avete pagato tanto o poco, ci raccontate la vostra. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: American Girls, secondo voi un biglietto costoso rende davvero il pubblico più civile oppure l'educazione non ha nulla a che vedere con i soldi? Poi forse dovrò riformulare la domanda perché sentiamo chi c'è in lista, da chi partiamo.
1: La caponaggine appartiene a qualsiasi ceto sociale, ok? Mio nonno diceva una volta che i soldi fanno l'uomo ricco, la buona educazione e il rispetto fanno l'uomo signore. Ho visto un sacco di scene di gente che può permettersi e che dicendo che può pagare può fare qualsiasi cosa. Mi dispiace ma non sono d'accordo. La buona educazione, l'educazione se c'è, c'è in qualsiasi ambito sociale,
0: sì.
1: O diversamente non c'è.
0: Sì, allora il concetto in questo caso però è lievemente diverso. Non è che è lo stato sociale che ti permette di pagare di più il biglietto. Cioè, faccio un esempio: nella teoria del presidente, cioè, se tu desideri tanto andare a vedere, perché non è solamente un evento sportivo, se tu desideri andare tanto a vedere un concerto e sai che un concerto costa tanto e quindi fai dei sacrifici, perché magari non è che sei una persona che ne ha da buttare di denaro, ok? E fa dei sacrifici perché il tuo desiderio è quello di andare a vedere il tuo artista dell'anno e risparmi per spendere 400-500 euro per vedere quell'artista, nel momento, cioè questa è la sua idea, nel momento in cui tu vai all'evento, avendo sacrificato tanto tempo e tanto del tuo denaro per poter andare a vedere questo evento, alla fine ti comporti sicuramente meglio di un'entrata da 20 euro dove chi se ne frega anche se mi comporto male. Cioè, questo è il concetto: aumentare il costo, il prezzo, fa sì che uno ci pensi sei volte prima di comportarsi male. Non è che sia assolutamente legato all'idea che uno sia già ricco di suo e quindi si possa permettere quindi comportarsi male. È che il sacrificio comporta più attenzione. C'è Bad Bunny con Nueva Yoli in arrivo. Radio.

0: Ho dovuto sintetizzarlo perché non c'era altro modo. Il presidente della Federtennis ha detto che è un pubblico che paga di più, è un pubblico che si comporta di conseguenza in maniera più educata. Non stiamo facendo un'analisi su di noi, perché è ovvio che penso che la stragrande maggioranza, al di là che costi 20, 30, 40, magari si comporta in maniera educata o magari insomma se ne frega a seconda di quella che è la situazione. Però secondo questa filosofia dice: se spendi un po' di più, se fai dei sacrifici in più per andare a una manifestazione, ci pensi 20 volte prima di comportarti male. Siete d'accordo con questa cosa? Oppure secondo voi no, anche se si pagasse meno non cambia nulla? Sentiamo chi c'è lì.
1: Ciao Radio Company, io penso che invece di aumentare o di abbassare i prezzi delle manifestazioni sportive
0: e anche
1: sarebbe meglio educare i propri figli, che poi diventeranno adulti, sì, i quali educheranno altri figli, e quindi bisognerebbe forse agire un po' più alla radice, quindi lasciare il prezzo della manifestazione al giusto, sì, prezzo, quindi una manifestazione grande magari un prezzo più alto, una manifestazione piccola anche gratuita, con persone più educate, e questo sarebbe una buona base di partenza non solo a livello sportivo ma anche a livello proprio sociale. Quindi io punterei ad una migliore educazione dei propri figli,
0: lasciando i prezzi già così, diciamo che sono già abbastanza alti. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Beh, Fulminacci che abbiamo ritrovato. Pagare di più per il costo di un biglietto, che non dovete vederlo solamente sulla manifestazione sportiva, perché sulla manifestazione sportiva interviene anche il tifo. Quindi il comportamento poi magari a seconda dello sport cambia, ma anche per la manifestazione musicale. E uno dice, ma com'è comportarsi bene e comportarsi male? Dipende anche lì dal concerto che vai a vedere. Se vai a vedere un concerto dove pogano, là comportarsi male come fai? Però sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Secondo me è più una questione di contesto. Io ad esempio ho speso molti soldi per partecipare alla finale delle Olimpiadi di Parigi, di pallavolo femminile, dove l'Italia ha vinto. E lì a prescindere da quanto è stato speso, il contesto permetteva di comportarsi in una certa maniera. Sicuramente se dovessi spendere gli stessi soldi per una partita di tennis in cui so che il contesto richiede che durante il gioco ci sia silenzio e che si applaudisca solo al momento del punto, a prescindere da quanto ho speso, mi comporterei sicuramente a modo.
0: Sì, cioè a seconda di quel contesto il tennis non permette ovviamente che ci sia del rumore o del tifo mentre c'è lo scambio. Si può fare solamente nel momento in cui si preparano al gioco prima della battuta. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Non dirmi che è finita, eccolo qua, arrivato Blanco e Elisa con ricordi ogni volta che li sento. Ultimamente mi ricorda l'inizio, ma io non posso non dirlo, di Checco Zalone con Angela. Alla stessa cosa. Allora, stiamo parlando di prezzo del biglietto che aumenta per fornire un servizio, ma aumenta anche così per portare pubblico più educato a vedere lo sport piuttosto che a vedere la musica. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Stefano. Ma ciao. Poi cosa vuol dire comportarsi bene? Vuol dire che non devo mai parlare?
0: No.
1: Vuol dire che non posso fare un fischio? Vuol dire che non posso dire una parolaccia? Io frequento una curva di uno stadio qui in Veneto e devo dire che c'è gente molto abbiente al mio fianco e ti devo dire che di educazione veramente dovrebbero impararne molta, cosa che assolutamente non hanno. Ciao!
0: Ma è lo stesso concetto che ho detto all'inizio. Qua non si tratta di vedere se una persona ha più soldi in tasca e se si comporta meglio perché ha più soldi in tasca, non è questo il raffronto. Il concetto che ha detto il presidente della Federtennis è che se tu fai pagare un biglietto più alto e quindi pretendi che il pubblico che arrivi è un pubblico di amatori, di estimatori di ciò che vanno a vedere, fanno sacrifici per poterlo andare a vedere. Poi è ovvio che ci sarà sempre quello che per pagare i 2000 euro è come pagare i 20 euro. Però diciamo si riduce il numero perché ci sono più persone che per portare quei 2000 euro all'evento sono persone che amano al 100% il tennis e quindi è un pubblico educato a quello spettacolo là, poi può valere per il rock, può valere per il calcio, ma non è che siccome è ricco allora vale il discorso, è perché devi pagare di più per poter accedere a quell'evento là, a quell'esperienza lì. E questa è la domanda di oggi, cioè è giusto aumentare i prezzi per poi portare questa tipologia di pubblico? Secondo voi non cambierebbe assolutamente niente, cioè il sacrificio comporta anche l'attenzione poi quando si va a vedere lo spettacolo. C'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

arrivano i vostri messaggi scritti, vocali su questa cosa proposta dal presidente, visto che c'è stata la lamentela dell'aumento dei prezzi. C'è chi mi scrive in nota scritta, appunto, e dice: sì, io credo che un prezzo più alto per qualsiasi servizio raggiunge un target diverso, non solo in termini di status sociale, ma anche di civiltà. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma a fronte di un servizio che non è regalato, scatta automaticamente il sacrificio che è stato fatto per potersi permettere quella cosa. Che sia un evento o un servizio di qualsiasi tipo, è un po' come la selezione naturale, che è il concetto che vorrebbe far passare anche il presidente. Cioè, faccio un esempio, non parliamo di tennis, parliamo di automobilismo. Risparmi 2000 euro per andare a vedere la Ferrari. Se nel paddock ti comporti come un cretino, ti prendono e ti lanciano fuori, e quindi, anche se non sei una persona ricca o se sei una persona ricca, ti prendono e ti lanciano fuori. Quindi il fatto di aver risparmiato di più e il fatto di aver messo a sacrificio questi tuoi 2000 euro fa sì che nel momento in cui sei all'evento ti comporti in maniera più educata. Non è il fatto di essere educati o maleducati a prescindere di essere ricchi e poveri, è che nel momento in cui ci sei e hai speso 2000 euro ci pensi due volte prima di fare il cretino nel paddock. Cioè, giornalisti con Riccione.

0: Tone dei giornalisti, sentiamo chi c'è in lista con noi, vai Gianluca.
1: E se invece pagando tanto ottenesse l'effetto inverso, ossia ho pagato fior di quattrini per essere qui, quindi pretendo, se mi comporto così posso farlo perché ho pagato. E si torna sempre al discorso che l'educazione o ce l'hai o non ce l'hai. Dovresti sapere come comportarti nella società.
0: No, perché hai già sfrangiato alla base, cioè nel senso che nel concetto e nel discorso che vuole passare, che in mezzo a 20.000 persone ne ho già tagliate via 10.000 che magari si comporterebbero in questo modo. Quello restante che vuole fare io pago, io mi comporto in quel modo, arriva la security, ti prende per l'orecchio e ti porta fuori dalla situazione. Quindi hai già tagliato la base ai 9.000 che magari potevano comportarsi male. L'unico che fa il cretino lo prendono perché c'è la security e ti portano fuori da quello che è lo stadio centrale. Essendoci stato a New York, ce ne sono per ogni settore in cui tu ti trovi, quindi ti vengono, ti prelevano e ti portano fuori, ma anche se provochi casino con quello che sta davanti a te, cioè non è che puoi fare quello che vuoi, e quindi è già sfrangiato, diciamo, il singolo che dice io ho pagato, io mi comporto, preso per l'orecchio, portato fuori. C'è Alok con Diving to Me.

0: Khaled che sono arrivati in questa serata, mentre la domanda di stasera è: secondo voi un biglietto costoso rende davvero il pubblico più civile, oppure l'educazione non ha nulla a che vedere con i soldi? Ma al di là della domanda, che forse è fatta velocemente, è: risparmiare per poter andare a vedere un evento più costoso comporta che poi anche il pubblico si comporta in maniera più educata, oppure secondo voi no? Sentiamo chi c'è in lista.
1: L'educazione non ha prezzo, per cui alzare il prezzo del biglietto non ha senso. Selezionare le persone vuol dire solo avere voglia di avere un certo tipo di spettatore e basta. Se uno è educato, altrimenti è un gaffone e finisce lì.
0: Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da

0: Azione. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: da Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Prima abbiamo sentito TTD, Terence Trent D'Arby con If You Let Me Stay come brano del passato, brano del presente invece per Mick, la sua Fabulous. Siete nel pomeriggio, ormai sera, di Tutti in Lista, dove stiamo parlando del caso dell'aumento dei prezzi del costo dei biglietti per la Federtennis, quindi per gli internazionali di Roma, ma non solo, anche per, chiedevamo, altri eventi. Sareste disposti a pagare di più per avere un pubblico più tranquillo accanto a voi, cioè uno che assiste in maniera più educata agli eventi? Questa era la proposta partita dal presidente di Federtennis. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Ciao, sono Ricky da Trieste. Ciao, non reputo che la capacità monetaria sia un indice di educazione. Quindi se c'è il maleducato, c'è tra quello che i soldi li ha e tra quello che i soldi non li ha. Poco cambia.
0: Certo, ma allora partiamo da un presupposto, perché mi sembra di spiegare tutta la non è un concetto, cioè se io sono uno che, diciamo, non se lo può permettere, però mi si comporta male di solito, ma faccio dei sacrifici per poter andare a vedere una cosa che desidero andare a vedere a tutti i costi, risparmiando e mettendo via i soldi, prima o poi quando vado a vedere quell'evento mi comporto bene, perché sennò, pur essendo uno che, diciamo, non ha la possibilità di solito, si comporta bene in quell'evento perché gli interessa. È la stessa cosa che metti via dei soldi per avere una maglietta che ti interessa tantissimo, che magari costa tanto. Se ce l'hai e se hai risparmiato per averla, ti comporterai meglio nei confronti di quella t-shirt rispetto all'idea di aver speso poco, perché magari dici, tanto ho speso poco, chi se ne frega. È questo lo stesso identico concetto anche per gli eventi. Ritorniamo fra pochissimo, intanto controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio. Quest'ultimo è tornato vicino ai $100 al barile e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20% al 30% di annunci forniti di indicazione sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazzi all'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593
7: 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità di Wurstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è?
1: Non sappiamo più cos'è normale, ma quello che è assolutamente normale per noi è il fatto che arrivi anche stasera all'appuntamento con l'Happy Vibes, dove ci sono tre pezzi. E di questi pezzi potete sceglierne uno, pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandandoci la vostra preferenza, come sempre al 333-2688-688. Basta essere veloci, rapidi, e così la vostra preferenza va sommata alle altre per ascoltare una canzone piuttosto che un'altra. Piccolo assaggio, pezzo A di stasera, Sweet Dreams, Eurythmics. Sweet.

Ci sono i Kiss con I Was Made for Loving You. Quale volete risentire stasera? Perché magari uno ha un gusto diverso in una serata rispetto all'altra, il lunedì. Eurythmics, pezzo A, Bon Jovi, pezzo B, o C, Kiss con I Was Made for Loving You. Iniziate a mandare le vostre preferenze, noi abbiamo Temper City con Self Aware. Happy Vibe!

vinto quella che è, diciamo, il nostro Happy Vibes di stasera. Ma attenzione, perché abbiamo una new track. New track, tra l'altro, di nostro Ale De Biasi, che è arrivato con Durante, Non mi dica che no.

0: Non mi dica che no, è spagnolo, ti ribadisco la domanda, sei sicuri che non è che l'ha fatta in dialettale, no? Ah no, no, è spagnoleggiante. Va bene, ci piace, l'abbiamo ballato. Sai che facciamo adesso invece, prima di dare spazio ai nostri effetti fra pochissimo, andiamo sull'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. In quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Quarantena obbligatoria anche per un marittimo di 25 anni calabrese. I due italiani sono asintomatici. Secondo il Ministero della Salute italiano il rischio resta basso. Uno dei 17 cittadini USA rimpatriati e leggermente positivo, grave invece la donna francese contagiata. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato nel corso di una riunione a Venezia 1700 esuberi su un totale nazionale di 4000 addetti. Electrolux sta affrontando una profonda crisi che nel triennio 24-26 ha portato a procedure di licenziamento collettivo e alla chiusura di diversi siti. Il sindacato ha annunciato 8 ore di sciopero nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Runway, e quindi praticamente la colonna sonora di Lady Gaga e Ducci per Il Diavolo Veste Prada 2. Sei andato a vederlo, Gianluca? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
1: Moltissimo.
0: Ah, ti è piaciuto? Bene, bene, bene. Quindi gli è piaciuto, vedi che. Perché c'era questo timore, no? Visto che quello del 2006 è un film iconico, c'era questo timore. Mentre se sentite la musica in sottofondo, perché sta per arrivare come ogni sera, anche se accompagnati da questo acquazzone sopra le nostre teste, bagnati ma speriamo fortunati nei prossimi giorni, e quindi per conoscere il nostro futuro, la nostra personalità, la nostra, per giocare con noi, per divertirsi come ogni sera, arriva l'effetto. Quello di stasera l'avevamo accantonato per un po' perché volevo insomma lasciare spazio per conoscere i personaggi. Quindi volete conoscere quale personaggio della Marvel piuttosto che la DC Comics potreste essere? Giocate con noi. Che cosa dovete inviarci? Nome, colore preferito, segno zodiacale e animale preferito. Ripeto, nome, colore preferito, segno zodiacale, animale preferito. Che cosa ci dà questa combinazione di quattro indizi che ci date? Vi dice quale personaggio Marvel o DC Comics, perché l'effetto di stasera funziona così, che potrebbe anche essere legato alla vostra personalità. 333-2688-688 per mandarci appunto i vostri dati per giocare con noi, per conoscere la risposta. Intanto ci ascoltiamo un altro bel pezzo, quello di Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questo gioco, mio caro Gianluca Pacini, mi diverte molto di più l'idea che mi arrivi una risposta dove io appartengo ai cattivi piuttosto che ai buoni. Cioè, nella speranza, quando gioco al gioco Marvel o DC Comics, che lo facciamo anche magari sul cellulare, vado a interpellare, spero sempre che mi dia una risposta di finire fra i cattivi, perché secondo me i cattivi sono sempre più affascinanti rispetto ai buoni come persone. Per partecipare anche voi, per conoscere la risposta, il vostro nome, il segno zodiacale, il colore e l'animale preferito. Questo per poter giocare con noi. 333-2688-688. Vediamo chi è Emanuele. Il suo colore è il giallo, quindi insomma un po' acceso. Il segno dell'ariete, gli animali ne ama due, cane e gatto. Beh, come risposta, Emanuele, ti diciamo che come personaggio della Marvel sei Wolverine. E credo che non abbia bisogno anche di spiegazioni, perché è molto bello come personaggio. Mutante dagli artigli d'adamantio, impulsivo e combattivo, ma con un fortissimo senso di protezione verso chi ama. Un buono dal carattere esplosivo, Wolverine è caos controllato, sembra sempre sul punto di distruggere tutto, ma alla fine salva tutti quanti. Quindi ti ci ritrovi in questo personaggio. Allora scopriamo anche Serena, che invece come colore ha il blu. Il suo segno zodiacale è la bilancia, il suo animale preferito è il panda. Mi ha dato un personaggio della Marvel che è abbastanza, cioè è più fumettistico che da cinema, perché Jubilee, ti dice niente come personaggio? È della Marvel comunque, Serena. Serena, sei Jubilee, praticamente mutante degli X-Men, capace di creare esplosioni di energia luminosa, solare e piena di entusiasmo. Una dei buoni, sempre pronta a dare energia al gruppo. Jubilee è il personaggio che porta luce anche quando la situazione sembra completamente buia. Abbiamo Justin Wellington con Aiko Aiko in arrivo. Radio Company.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Eccola qua, l'abbiamo riascoltata Aiko Aiko, Justin Wellington. Tra l'altro noi questo pezzo l'abbiamo scoperto con Rain Man, ti ricordi il film con Tom Cruise e Dustin Hoffman nella prima versione? Poi abbiamo sentito anche questa. Siete nella serata piovosa sopra di voi? E allora andiamo a scoprire quale personaggio Marvel potreste essere per dare un aiuto agli altri in questa serata di pioggia. Come fare? Nome, segno zodiacale, colore preferito e... cosa ho dimenticato? L'animale preferito. Eccoci qua. Novella, segno del Sagittario, suo colore l'azzurro, l'animale la pantera. Novella, sei Nebula. Se uno non sapesse che personaggio è Nebula, è un personaggio della Marvel, appartiene ai Guerrieri della Galassia ed è la sorella cattiva che poi diventa buona. Presente nei Guardiani della Galassia. Guerriera spaziale, fredda e letale, inizialmente nemica dei Guardiani della Galassia, poi sempre più vicina ai buoni, addirittura diventa buona. Però sempre con un carattere incazzoso. Quindi Nebula è il personaggio che dimostra che anche chi parte nel buio può cambiare veramente strada e può diventare invece assolutamente nobile. Beatrice, il suo colore è l'azzurro, il suo segno zodiacale è i gemelli e l'animale preferito è il cane. Beatrice, sei Supergirl, della DC Comics in questo caso, non della Marvel. Cugina di Superman, vola, combatte, protegge la Terra con forza e ottimismo, una super buona, buona, ma buona, buona, buona, buona, ma buona, buona, buona, eh? Energica e luminosa. Supergirl è il tipo di eroina che entra in scena e ti fa respirare aria nuova, mentre noi respiriamo musica nuova. In arrivo c'è Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight.

0: andiamo a scoprire Nicoletta, segno del Sagittario, il suo colore è il verde, l'animale preferito è il cane, lei è Gamora. Anche qua andiamo sui Guerrieri della Galassia. Se prima c'era la sorella Nebula, che era quella cattiva, Gamora è quella che si sacrifica, quella di cui lui è innamorato, no? Il guerriero dei Guardiani della Galassia. Letale in combattimento, ma con un forte senso di giustizia, una buona con un passato oscuro. Gamora è il classico personaggio che sembra freddo finché non decide di proteggerti a tutti i costi. C'è Christian, il suo colore è il blu, il suo animale è il falco pellegrino, il segno è dei pesci. Christian, sei Falcon. Quale personaggio poteva essere della Marvel se non Falcon con il falco pellegrino? Quindi alleato storico di Capitan America, vola grazie ad ali tecnologiche, uno degli eroi più leali della Marvel, un grande buono. Falcon è il tipo di eroe che non cerca i riflettori, ma quando serve c'è sempre. Poi dovrebbe diventare anche Capitan America, no? Nell'edizione. Va bene, c'è Giulia. Il suo colore è il rosso, il suo segno è l'ariete, segno zodiacale, l'animale è il gatto. Giulia, ex spia degli Avenger, perché lei è Black Widow. Capito? Agile e leale, combatte con intelligenza, sangue freddo, uno dei buoni, ma con un passato pieno di ombre. Black Widow è il personaggio che non ha bisogno di superpoteri per dimostrare che è capace e quindi sa dominare la scena. Siamo arrivati in chiusura anche oggi con gli effetti. Domani ritorniamo con un altro effetto per scoprire le vostre personalità, ma fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: La Soul Ring Ring Ring invece per chiudere, brano del passato, brano del presente, chiudiamo così tutti in lista, grazie anche perché mi ha mandato i messaggi scrivendo a me Wolverine piace, quindi insomma sembra che ci abbiamo azzeccato anche con la nostra scelta di personalità in base ai personaggi Marvel DC Comics. Appuntamento rinnovato domani, sempre con tutti in lista, grazie da parte mia, un grazie anche a Gianluca Pacini, a tutti voi, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi. Ciao, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Drake e Becky G su Company. Buon lunedì, siamo pronti per partire anche noi. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma certo, ma certo, ma non sono soltanto io, c'è anche Gianluca Pacini.
2: Ciao,
0: buonasera
2: ciao,
0: Gianluca, come va?
2: Ciao.
0: Tutto a posto?
2: Yeah.
0: Come è passato il weekend? Come è andato?
2: Lavorando, tutto il tempo.
0: Lavorando, ma è stato bello. Se tu dovessi dargli un voto da 1 a 10, che voto gli dai al tuo weekend?
2: 12.
0: 12? Allora, non soltanto è andato bene, hai lavorato e ci hai guadagnato pure tantissimo sopra, perché se dici 12 è andato veramente bene, eh? Vabbè, insomma, parleremo anche del weekend, perché siamo appena rientrati, sapete, il lunedì si parla anche del, magari del box office, cioè delle cose che abbiamo fatto durante il weekend. Il box office, magari qualcuno non lo sa, è il cinema, cioè se siete andati al cinema, chiaramente. Però abbiamo anche altre cose oggi, fino alle ore 10 della sera insieme. Prima di tutto però, cosa succede? Cosa succede? Ma secondo voi noi possiamo fare un programma senza il consiglio dello sciamano? Ormai no. Ormai non possiamo. Siamo dipendenti dallo sciamano ormai, Gianluca. C'è poco da fare, eh? Allora lo sentiamo, dai. Un bel consiglio.
3: Le persone mature fanno crescere i sogni. Quelle vecchie li rimpiangono. Rita Levi Montalcini.

0: Company, buon lunedì da parte di Corpezzi, Gianluca Pacini. Allora, è lunedì, ovviamente sapete che deve arrivare, se no non parte la settimana. Mannaggia, cioè il weekend finisce, che cosa ci devi fare? Ma il vostro weekend come è andato? Cioè, ditemi un voto da 1 a 10, soddisfatti o no, ma da 1 a 10 che voto date al vostro weekend appena concluso? Dopo parleremo del weekend, c'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo, come cantava Celentano, diciamo qualcosa, ma perché dietro c'è sempre un motivo, ok? Cioè parliamo dell'argomento, in questo caso, insomma, sono gli studi, è successo qualcosa in giro per il mondo, c'è un articolo che ne parla, che ne so. C'è un motivo per il quale noi parleremo del weekend, ma ne parleremo dopo. E la domanda che vi poniamo stasera è l'indice della vostra piacevolezza, ok? Della vostra soddisfazione del weekend appena trascorso. Intanto ditemi da 1 a 10 come è andato il vostro weekend al 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Carpenter House Tour. Le 20:21 su Radio Company, buonasera ancora, sono Igor Pezzi e stiamo parlando del weekend, del vostro weekend. Com'è andato? Un voto da 1 a 10. Diciamo che il weekend perfetto non sarebbe quello pieno di cose da fare, ma quello in cui riesci ad avere almeno un po' di libertà, un po', diciamo, di libertà vera. Ecco, queste sono fonti, articoli, ricerche che studiano questo fenomeno, questo aspetto sul benessere e sul tempo libero. Quindi non è quello che dobbiamo fare mille cose, ma è quello dove veramente riusciamo a ritagliarci del tempo per noi. E molti dicono: ma se non faccio questo, vuol dire che ho sprecato il weekend. Non è vero. Se tu stai sul divano tutto il giorno a vedere Netflix e stai bene, è weekend, è il tuo giorno di recupero, di relax, e va bene così. Se invece non fai lavori a casa, nel giardino, ma lo dedichi a una bella camminata in montagna, va benissimo. Cioè, quello sarebbe il weekend giusto, il weekend perfetto, secondo questi studi, che ovviamente parlano di benessere mentale, ok? Quindi, insomma, potrebbe essere qualsiasi cosa, basta che vi faccia star bene, basta che siate riusciti a trovare quelle due orette, quella mezza giornata, quella giornata intera, dove è tutta per voi, ok? Quindi, in base a quello che ho appena spiegato, qual è il vostro weekend perfetto? Come è andata? Spiegatecelo, ma soprattutto ci date un voto. Quindi il mio weekend, voto 7, perché sono riuscita finalmente ad andare al cinema col mio ragazzo. Potrebbe essere un esempio, ecco. Quindi, dall'1 al 10, e anche perché lo dovete motivare, come è andato il vostro weekend? Ok? Il tutto al 3332 688 688.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ma chissà come è andato il vostro weekend, chissà come l'avete passato, se è stato un weekend da 10, da 1, da 5, da 6, in base un po' a quello che avete fatto. Weekend da 9, Luca da Padova, nonostante il tempo che minacciava, ho fatto una grigliata con gli amici e siamo stati lì rimasti a parlare fino alle 2 di notte, cioè fino a stanotte, quindi complimenti. Ah, però no, no, non mi specifica però se era sabato o domenica, giustamente, giustamente, potrebbe essere anche sabato. Io do 4 invece, ho passato 2 giorni a pulire casa, eccoli là. Lo so, sembrava una puntata di SOS è stata. Michela da Verona, forza, forza, dai, almeno la casa è pulita adesso, inizi bene la settimana. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Ciao, sono Chris, i miei weekend sono fantastici perché lavoro sempre il sabato e la domenica. L'importante è che i clienti non rompano le palle. Però preferisco passare a lavorare e farmi il weekend vero lunedì, martedì e mercoledì. Quindi per me il weekend è in mezzo alla settimana. Meno gente in giro, si può andare dove vuole, meno casino. Ciao ragazzi!
0: Allora, ciao, grazie del messaggio. Beh, dici che lavoro fai? Però vivere il weekend in maniera così, cioè mi prendo i 2 giorni di weekend, i miei sabati e domeniche, il lunedì e martedì, beh, ha un altro sapore, effettivamente ha un altro sapore. Ultimamente anche molti ristoranti lo fanno, aprono mercoledì o giovedì fino a domenica, poi tengono chiusi 2 giorni, 2, anche 3 a volte. È un altro sapore, effettivamente fai tutt'altre cose che le persone, passatemi il termine, normali, cioè nel senso quelli che lavorano da lunedì al venerdì, non farebbero. Quindi bah, insomma, è anche interessante questo argomento. Quindi diteci e ovviamente motivateci come è andato il vostro weekend e perché secondo questi studi, lo ricordiamo ancora, il weekend perfetto sarebbe quello dove noi andiamo a trovare delle ore o delle giornate solo per noi di vero relax e non per forza dobbiamo impegnarci, quello per il benessere mentale, il weekend perfetto. Ma il vostro weekend da 1 a 10 com'è andato? Ditemelo al 3332688688. A dopo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Loser, Sofin the Giants su Radio Company. Ciao Igor, sono Domenico da Modena. Ciao Domenico, il mio weekend è stato da 9. Vi stiamo chiedendo come è andato il vostro weekend e perché, che voto gli date. Sabato ho cominciato alle ore 14 con la 6 di Spagara, valevole per il campionato Wech. Che detto così, poi lui lo spiega, dice, per chi non lo sapesse, è un campionato di durata, quindi di velocità, dove corre anche la Ferrari. Ok, quindi hai fatto 6 ore di guida, una roba di questo genere. Poi alle 15 la MotoGP, alle 20.45 mi sono gustato Lecce Juve, dove avevo anche vinto, e domenica mattina ho collegato con voi fino a quando non sono andato a Nanna. Io direi voto 10, perché l'aspetto che tu hai ascoltato Company la domenica vale un punto in più, quindi da 9 a 10, dai. Invece c'è anche Andrea da Treviso che ci dice 10 assoluto, concerto sabato sera e pranzo dalla nonna domenica, combo perfetta. Invece Filippo ci scrive sabato bellissimo, domenica distrutto sul divano senza capacità motorie, direi voto 5. E l'età potrebbe essere una defiance, l'ho avuto pure io, quindi potrebbe anche essere quello. Weekend a 8 invece per Elisa che ti scrive da Udine, perché finalmente sono riuscito a fare nulla senza sentirmi in colpa. E questo è un weekend perfetto. Secondo gli esperti, Elisa, è il weekend perfetto. Quando fai qualcosa, non fai niente e non devi sentirti in colpa. Cioè, puoi anche non fare niente, guardare il vuoto tutto il giorno, va benissimo, basta che tu stia bene. Matteo da Mestre, voto 3. Sono andato all'IKEA convinto di comprare una mensola e ho perso la voglia di vivere. Vabbè, Matteo, dai, posso capire che è impegnativo. Sono anni che non vado all'IKEA, voglio bene all'IKEA, però. 9 perché ho passato tutto il weekend con il mio nipotino e mi sono divertita più di lui. Carla da Belluno. Ed infine do un voto 7 per la pizza gigante mangiata ieri sera con gli amici. Thomas, grazie ancora, e ancora c'è spazio per il vostro weekend. Come è andata? E ditemi anche perché, cioè come, motivatemelo, ok? Anche vocali, se volete, al 3332688688.

è bossa nostra. Gaia su Company. Ciao weekend top con i bimbi, mi scrivono da Trieste che sta diluviando in queste ore. Speriamo non accadano danni, ma non accadranno, ci mancherebbe. Un po' su tutto il Friuli sta piovendo. Da piccoli disegni per la festa, dai piccoli disegni per la festa. Dalla grande piantina. Non capisco, ragazzi, oh, mamma mia, aiuto. Ma soprattutto festicciola con musica solo noi quattro. Bene, allora, weekend a 10, guarda, sei in famiglia. Mi sta scrivendo in diretta in questo momento. Perfetto, scrivi, dimmi anche il voto del tuo weekend. Certo, mi specifichi che era la festa della mamma e quindi voto 10. Infatti dopo noi ne parleremo per la festa della mamma, giustamente. Poi, weekend a 2, mi si è rotta la lavatrice con dentro i vestiti. Serena da Pordenone, mamma mia. Cioè, che dramma! Che dramma è? Cioè, tu apri questo blò e i vestiti pesano 10 kg di più, tutti inzuppati da acqua, un disastro. Ma poi c'è l'idea di pagare la lavatrice nuova, questo è. Io do voto 10 perché dopo mesi sono riuscito finalmente a staccare il telefono. Ciao Giacomo. Ed infine Alice da Bassano do voto 6 perché ho dormito talmente male che stamattina sembravo uno zombie. Molti danno anche voti peggiori, ok, del 6. Bene, ancora la musica e poi ci sono ovviamente ancora spazio per i vostri messaggi. Solo che ci stiamo organizzando sia per il cinema ma anche per parlare della festa della mamma. Quindi tra pochissimo parleremo anche della festa della mamma, tra poco. Radio Company. Hello darkness my old friend. I've come to talk with

0: versione di Christian Marchi su Company. Ci fermiamo un attimo e ritorneremo dal 1988 con Michael Jackson, un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company alla fine della prima ora delle cose da pezzi. Prima dal passato c'era Michael Jackson. Vediamo un po' che ora abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
2: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della
5: Radio
0: sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night su Company, forte all'inizio della seconda ora del lunedì, delle cose da pezzi. Come sapete, dove si va? Dove si va adesso? Dove si va adesso? Signori, la sigla della 20th Century Fox. Si va al cinema. Amanti del cinema, del piccolo e anche del grande schermo, quelli che hanno dedicato delle ore nelle sale cinema, vediamo un po' la box office Italia, ma semplicemente in tre posizioni, se no dovremmo stare qua fino alle 10 a parlare di cinema. Allora noi prendiamo le prime tre, Mortal Kombat 2, eccoci qua, questa è la terza posizione, videogioco adattato in sequel action, convince i fan del franchise, che con scene di combattimento spettacolari e un cast carismatico, ideale per un'uscita primaverile. La Warner Bros. Ha scommesso su un target giovane e gamer, quindi quelli che giocano in sostanza, ottenendo un debutto solido nonostante il calo rispetto ai primi due posti. Andiamo al secondo posto, secondo gradino del podio, box office, abbiamo Michael Jackson, film biografico, mantiene un ottimo ritmo anche grazie alle recensioni positive e la curiosità per la rappresentazione della vita del re del pop. Sapete che spesso il film parla, anzi sapete che la vita privata di Michael Jackson, non so se avete già visto il film, è stata molto turbolenta giù dal palco. Si parla anche di un Michael 2. Sempre al cinema prossimamente. Attendiamo, per il momento indiscrezioni, poi vedremo. Ma signori, rullo di tamburi. Il primo posto del box office di questo weekend: Il Diavolo a Veste Prada 2. Ma era ovvio. Pure Pacini lo ha visto, il sequel del cult.
1: Bellissimo.
0: Del 2006 continua a dominare grazie al cast stellare con Meryl Streep e Annie Hathaway, attirando un vasto pubblico nostalgico e famiglie. La distribuzione Disney ha puntato su una massiccia campagna promozionale, consolidando il suo successo, quindi, nonostante ovviamente la concorrenza. Ci dici qualcosa del Diavolo Veste Prada 2, Pacini? La differenza tra il primo e il secondo, qual è?
1: Secondo me è bello come il primo.
0: Beh, oh, perfetto, grazie. Se volete andare a vederlo, non l'avete visto, potete andare secondo il consiglio di Gianluca Pacini. Noi invece andiamo con la radio. Torniamo in radio del cinema perché c'è la musica di Radio Company. Rita Ora con Hits.

0: Le 9:10 di questa sera, siete su Company, Rita Ora con Hit. E ieri che giorno era? Ieri era la seconda domenica di maggio, precisamente il 10, ma che giorno era ieri? Era la festa della mamma. Era la festa della mamma. E qual è quella voce rassicurante che ci fa star bene quando siamo stressati, quando abbiamo ansie, quando abbiamo bisogno di sentire una persona che ci fa star bene, che associamo la voce alla, diciamo, alla sicurezza? Il nostro cervello fa partire come sempre il meccanismo che calma ovviamente tutto il corpo. E quindi qual è quella voce? Solitamente è la voce della mamma. Dopo ne parleremo. Raccontatemi nel frattempo, tra una canzone e l'altra, se avete fatto la festa della mamma ieri, se siete mamme, avete festeggiato, se avete festeggiato anche la vostra, potete dirlo al 333-2688-688. Ma poi parleremo di questa voce che ci riscalda cuore e anima tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Dance su Radio Company. Buon lunedì, buona serata da parte di Corpezzi, da parte di Gianluca Pacini. Queste sono le cose da pezzi che parlano un po' di tutto, parlano di tante cose, a volte frivole, a volte invece profonde, a volte toccanti, come la voce che vi rassicura di più. Qual è la voce che quando la sentite vi toglie lo stress, vi toglie l'ansia, vi fa stare bene? Il nostro cervello, quando associa diciamo la voce legata alla protezione, all'affetto, alla sicurezza, ci fa proprio, ci calma, cioè ci cala, ci fa calare, ci abbassa i livelli di cortisolo, che come sapete è per esempio l'ormone dello stress. Chi chiamate? Qual è quella persona? Ditemi qual è quella persona, perché solitamente avviene con la mamma, che l'abbiamo festeggiata tutti ieri, ditemi un po' se è la mamma. Per qualcuno magari può essere il papà, la sorella, il miglior amico, il fidanzato, il nonno, la nonna, insomma, potrebbe essere chiunque. L'importante è che avvenga questa cosa dentro il nostro, diciamo, cervello, diciamo, ci fa calmare, no? Tranquillo, come dire, non sei solo, vai tranquillo e tu ti calmi incredibilmente. Quindi qual è la prima persona che chiamate quando state male, quando siete stressati, nervosi, tristi, quando c'è qualche problema da risolvere? E soprattutto, perché chiamate proprio quella persona? Vocale sarebbe meglio, perché così lo spiegate meglio, ma va bene anche uno scritto al 3332 688 688. Arriva JP Cooper.

0: Buona domenica, chissà come l'avete passata quella di ieri, 10 maggio, magari con la festa della mamma, perché è la voce più rassicurante che noi abbiamo nella nostra vita, una delle voci più rassicuranti, ci fa stare bene quando noi siamo male, quando abbiamo le ansie, abbiamo delle crisi, abbiamo un pochettino di tristezza. Sentire quella voce che ci rassicura il cervello, ci attiva, ci fa star bene, ci calma, per esempio l'ormone del cortisolo, che è quello dello stress. E io così semplicemente vi ho chiesto qual è la voce che volete sentire per prima quando voi state male. Io chiamo mia mamma, mi scrivono, perché anche se non risolvo niente, dopo 5 minuti mi sento già meglio. Questa è una cosa bellissima. Bellissima. Io chiamo il mio migliore amico perché mi ascolta senza farmi mille domande. C'è anche un'altra cosa da capire quando uno è un migliore amico, ma è un plus, che non ti giudica. Cioè il migliore amico non ti giudica. E la cosa bella è questa, perché noi abbiamo, ma penso sia normale, la terribile paura di essere giudicati, e quando ti devi aprire, che devi confidare, devi un po' anche sfogarti, non puoi essere giudicato. Serve una persona che sappia solo ascoltarti. Questo è, diciamo, il ruolo del migliore amico, e quindi è giusto che tu lo chiami in questo caso. Chiamo mia sorella, perché mi dice sempre la verità, anche quando non voglio sentirla. Giada, e dopo io il mio compagno, perché capisce subito dal tono della voce se c'è qualcosa che non va. Tienitelo stretto, perché sono merce rara, eh. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

One Republic, Someday. Sono le 9.37 di questa sera su Company. Ne parliamo di un argomento che spesso è divisivo: il fatto di, dopo una certa età, come si vive il divertimento rispetto a quelli che sono più giovani. Allora, innanzitutto non facciamo nessun paragone stasera, non facciamo nessuna differenza stasera. Ognuno vive un po' come gli pare, giustamente, però molto spesso si dice se è giusto andare a ballare, fare diciamo un po' di mondanità dopo i 40, i 50, addirittura 60, oppure no. Gli studi di psicologia e sociologia dicono non solo la cosa non è strana, ma addirittura farebbe bene. Perché, insomma, quando vai fuori ti senti vivo, quando vai a ballare ti senti vivo, quando stai in mezzo alla gente ti scarica lo stress, ascoltare la musica si accendono i ricordi. E poi l'articolo va avanti, l'articolo, non noi, e dice, ma sì, però ci sono quelli che hanno 25 anni, 20-25 anni, e alle 9:10 della sera sono già sul plaid, con il plaid sul divano, sia weekend o meno. Insomma, non vivono. Il consiglio, secondo gli studi di sociologia e psicologia, fa bene uscire la sera anche dopo i 50, dopo i 60 anni. Magari chi si riposa prima lo farà dopo, non lo so. Magari si renderà conto col tempo, però questo è un aspetto, secondo me, che bisogna stare molto attenti. Poi uno fa quello che vuole. È vero che quando stai in mezzo alla gente, quando viaggi, per esempio, cioè la testa comincia a funzionare in maniera diversa, hai tanti input che ti arrivano. Se stai sempre a casa, solo a casa, ti senti sempre stanco, c'è probabilmente qualcosa che non va. Quindi è un po' un segnale d'allarme questo, che può essere dato da un burnout per chi ha troppe cose da fare, quindi va un pochettino sotto stress, da chi invece è demoralizzato per altri motivi, da chi affronta la delusione. Insomma, ci sono tanti aspetti, ma cerchiamo sempre di uscire da questo, diciamo, scudo, e cerchiamo di andare a divertirci. Questo è un po' il consiglio che danno i sociologi e i psicologi. Va bene, mi raccomando, io credo in questo, credo in voi, fatelo, mi raccomando. Intanto andiamo con Samurai J, Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Feder con Goodbye su Company. Prima stavamo parlando anche della voce che vi rassicura, qual è la voce che chiamate quando insomma state male o avete un po', diciamo, bisogno di sostegno. Sentiamo cosa è arrivato.
1: Buonasera Company, allora quando io sto male, con male dico la febbre, fino a 37 e mezzo, sì, insomma, è debolezza, se mi sento debole, uno straccio, 37 e 7, io sono già in delirio, ho una sopportazione, sì, veramente minima. Quindi con mia moglie non posso chiamare perché lei a 37 e mezzo fa lavatrice, lava i vetri, cioè non so come
0: la
1: faccio.
0: Tempera diversa.
1: Allora chiamo mio fratello che anche lui è messo come me e mi capisce e allora mi supporta e mi dice stai tranquillo, calmati che passerà, questi due giorni e poi è finita. Ma se no sarei rovinato, per fortuna mio fratello che è messo come me. Buonasera.
0: Ok, quindi insomma quando stai male, però stiamo parlando di quattro linee, c'è un po' di alterazione, parliamo di, insomma, del febbrone o di che, insomma, però almeno c'è il fratello, questo, qualsiasi voce rassicura, o meglio, qualsiasi voce va bene per rassicurarsi, ecco, va bene. Su Company arriva Harris con Queen of Chinatown.

0: con Bang Bang su Company. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il successo dal passato, il Level 42, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Last Night, Bruno Mars chiude la puntata di oggi delle cose da pezzi. Noi ritorneremo domani puntuali dalle 8 della sera qui su Company. Grazie a Gianluca Pacini e grazie un pochettino a tutti quanti voi. Buonanotte, vi voglio bene, un bacio. A domani, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Morteggi voi.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: boutique. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: si dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

tutti, ritorno al nostro appuntamento, c'è Company Yesterday a quest'ora qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro primo contatto della settimana, lunedì 11 maggio. A quest'ora solo le canzoni che ci riportano un po' indietro nel tempo saranno mixate come sempre da Gianluca Pacini. Tra poco ritroveremo Jennifer Lopez, poi Lady Gaga, Destiny's Child e subito Sunrise dei Simply Red.

qui su Radio Company per qualche minuto. Independent Woman, Destiny Child all'interno di questo appuntamento. Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme uno dietro l'altro senza nessuna interruzione, come sempre a quest'ora della sera. Io sono Fabio De Magistris, c'è sempre Gianluca Pacini in regia, pronto adesso a farci riascoltare The Feel Good Vibe, Sam Sparrow, Rihanna, subito con Sky Full of Stars. Ci sono i Coldplay.

0: Altra canzone scelta per Company Yesterday, un altro grandissimo successo, quello di Rihanna, era Don't Stop the Music. Adesso ci fermiamo, brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, La Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Luca Pacini.
1: Ancora una buona serata a tutti, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e siamo all'interno del nostro appuntamento, si chiama Company Yesterday e vi ricordo che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate quindi in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Streamo in questo caso, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo, ancora musica da sentire, quindi altri grandi successi che ci riporteranno indietro nel tempo, quelli di Groove Armada, Faith Evans, Michael Jackson assieme a Justin Timberlake e subito Skillo con I Wish. Company Yesterday.

qualche minuto con Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good, la canzone che abbiamo riascoltato, così per continuare questa serata di maggio qui su Radio Company, nello spazio dedicato proprio ai successi di un po' di tempo fa. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Milli Vanilli, Pitbull, subito c'è Mariah Carey con Les Nadi J7.

0: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, siamo arrivati quindi al momento dei saluti. A chiudere c'era Dior con il suo successo Bailar. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato come sempre della regia per questo appuntamento. Da Fabio De Magistris è tutto, grazie per essere stati con me, vi aspetto domani sera, sarò qui con voi a partire dalle ore 23 con Company Yesterday. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
6: Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Boutique. Radio. Company. Boutique.

0: Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio, compagnie, boutique.